Essi saranno castigati con una rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla sua gloriosa potenza. In quel giorno verrà per essere glorificato.

stato in grado di esprimermi con chiarezza, che secondo l'Evangelista Giovanni, ma intendiamoci bene, Giovanni non ha niente a che fare con queste, il Giovanni scrive tra il 90 e il 110, è l'ultimo scrittore dei Vangeli, si può anche, forse anche 80, cioè, ma dopo l'80 certamente, fa parte, è dopo quel famoso fatidico 65. Il Vangelo di Giovanni non si occupa dell'umanità nel suo insieme. Il Vangelo di Giovanni si occupa dei credenti, i quali saranno anche moltissimi, ma sono comunque una parte dell'umanità. Sono diversi dall'insieme del mondo, non sono i tutti, sono gli alcuni, molti ma alcuni. Questo è Giovanni. Giovanni non ha niente a che fare con Paolo, sono due fedi differenti. Ci sono più cristianesimi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono più cristianità, più cristianesimi, più religioni diverse. Non c'è ancora l'unità, non c'è neanche adesso, perché non ci sono soltanto le grandi chiese, i protestanti luterani e quelli calvinisti e i cattolici. All'interno di tutte queste ci sono le sottodivisioni e non ci sarà mai unità, per fortuna, che è sempre stato così. Giovanni si occupa di quelli che hanno deciso di stare in contatto perenne direttamente con Dio, sicuri che eventuali interventi umani, eventuali pastori sarebbero disturbatori, perché c'è un solo pastore che è Gesù, direttamente il rappresentante di Dio. Scusate molto. Il rappresentante di Dio per Giovanni è soltanto il Gesù, non il Gesù terreno, ma il Gesù divino, il Gesù che è in alto, il Gesù che è in Dio, che direttamente contatta. Gli altri che cercherebbero di infilarsi dentro dicendo adesso ti spiego, come faccio io, adesso ti spiego, sono da scartare, sono falsi pastori, non sono il pastore vero. Sono ladri e briganti. Questo modo di parlare è un interessantissimo modo di sostenere il gruppo dei credenti, che può essere, ripeto, numerosissimo, ma è comunque quello dei credenti, che è totalmente antitetico agli altri, ai rimanenti, il mondo. Non si può mettere insieme quello con questo. Qui siamo in un'altra atmosfera. Qui siamo attorno al 48-50, se la lettera è autentica. E allora l'idea di una separazione, di un castigo, di una necessaria sofferenza e di un giudizio è presentata, direi, come se fosse metà e metà. No, non è così, però è questo il concetto. In quel giorno verrà per essere glorificato dai santi, essere riconosciuto mirabile da quelli che avranno creduto, per gli altri no. Per questo noi preghiamo continuamente con voi, perché vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il Signore, il nome del Signore nostro Gesù in voi,

e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare da ispirazioni o discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra. Qui è vero che circolavano finte lettere di San Paolo. Voi capite che questo significa vero o non vero, autentica o non autentica. Questo significa che di fatto è vero che circolavano una quantità di scritti che sono andati perduti. È vero che il fenomeno cristianesimo-cristianità già negli anni 40, cioè 10 anni dopo, che non sono pochi 10 anni, lo so, 7 anni dopo, perché il 33 probabilmente è la morte di Gesù, già negli anni 40 era diffusissimo e aveva attirato a sé una quantità di persone che scrivevano. Tenete presente che noi abbiamo circa una trentina di gruppi di testi apocrifi, cioè certamente 30 apocrifi li possiamo denominare, ma in molti casi sono 30, sono di più, nel senso che noi consideriamo, abbiamo l'impressione che ci sia alcuni apocrifi, li chiamiamo apocrifi perché non sono entrati nel canone, ma allora non c'era ancora l'idea del canone, circolavano liberamente. Sono una quantità, e noi abbiamo delle prove di questo, perché quando si leggono testi, discorsi, prediche, commenti di antichi scrittori del secondo, terzo secolo, ogni tanto si trova qua e là, ogni tanto si trova che citano una parola o una frasetta o anche soltanto un termine dicendo che è di Gesù, e non si trova in nessuno dei testi canonici. Allora vuol dire che loro in qualche maniera avevano letto da qualche parte una frase, una parola, un termine che non si trova nei libri che sono diventati i libri canonici, ma che si trova in libri che sono stati esclusi dalla decisione del canone, ma che ancora circolavano. Quindi è stato un fenomeno di vasta portata. Il fatto che gli storici antichi non ne parlino sorprende un po', non se ne sono accorti, probabilmente perché consideravano questi territori orientali, cioè la cultura greco-ellenistica, romano-ellenistica, considerava questi territori orientali, proprio per la presenza dell'ebraismo, li consideravano fastidiosi, poco eleganti, lingue barbare, scrittori che non sapevano scrivere, che non avevano quella dignità sovrana, quel lusso caratteristico del mondo romano,
dei grandi scrittori romani, e effettivamente bisogna riconoscere che la letteratura, Tacito, il De Bello Gallico, sono dei capolavori dal punto di vista della stesura scritta. Non sono male neanche gli ebrei, però siamo molto molto sotto come qualità estetica. E in ogni caso è interessante che c'era questa possibilità di far girare lettere fatte passare come di Paolo. Ripeto, se è anche se non è autentico il testo, ci informa della vastità, del peso che ebbe la proposta di una fede che ha al suo centro un Signore che si chiama Gesù. Quasi che il giorno del Signore sia già presente, ecco, vedete, sia già presente. Ecco perché ho fatto bene la volta scorsa a insistere sull'uso del tempo presente, del verbo presente. Nessuno vi inganni in nessun modo. E adesso qui c'è un complicatissimo testo. Lo leggo, ma non posso approfondirlo perché si sono scritte centinaia di articoli e di libri su questa cosa qui. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio pretendendo di essere Dio. L'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, ecco, figlio della perdizione, che figlio vuol dire semplicemente legato a, l'avete già imparato e l'ho spiegato bene, che non si tratta di figliolanze. Figlio vuol dire tutto nel mondo ebraico, che si innalza sopra ogni essere chiamato, ed è qualcuno che vuole essere più di Dio. Chi è? Non ricordate che quando ancora ero tra voi io vi dicevo queste cose? Dalla prima lettera non risulta. Nella prima lettera ai Tessalonicesi non c'è scritto che diceva che deve venire un avversario. No, non mi pare che risulti detto, almeno in maniera così chiara. E ora, e questo sarebbe contro l'autenticità della lettera, e ora voi sapete che lo trattiene, voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Quindi ci sarebbe uno che vuole stare sopra Dio, ma c'è qualcuno che impedisce che possa realizzarsi questo iniquo nemico, qualcosa che lo trattiene. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. Ecco qui, no, veramente non si capisce di che cosa si parla. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri. Sembra che qualcuno abbia preso questa roba qua e poi ha scritto l'Apocalisse. Menzognera. E con tutte le seduzioni dell'iniquità
a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione perché essi credono alla menzogna e siano condannati tutti quelli che invece di credere alla verità si sono compiaciuti nell'iniquità. Questo è un testo, direi, veterotestamentario. C'è ancora l'idea di Dio che, come faceva con il faraone, fa in modo di farlo, di ingannarlo perché si ribelli e possa così essere legittimamente castigato. Quell'idea di una lotta all'ultimo, non tanto all'ultimo sangue, ma direi all'ultimo errore, all'ultima nequizia, all'ultima ingiustizia, all'ultimo orrore, per avere poi il diritto di dire va sterminato. Si nasconde per finge di essere utile, buono, intelligente, va messa in luce la sua cattiveria. È un testo incomprensibile, non intendo assolutamente, non sono in grado di capire. E c'è uno che lo trattiene. Ci sono decine di interpretazioni di questo, non mi occupo di queste cose qui, anche se sarebbe la cosa più interessante di per sé, anche per definire l'autenticità di questo testo. San Paolo, il Paolo della prima lettera, era meno oscuro, ecco, se non più chiaro. Forse avete sentito dire giustamente che potrebbe darsi che ci sia qualche cosa che è accaduto negli anni 30-40, cioè che l'imperatore voleva entrare nel Tempio di Gerusalemme e entrare nel Santo dei Santi e magari inserire dentro una statua di Giove. Caligola avrebbe avuto questa idea. Ed è vero che Caligola pensava di profanare, rendendolo ridicolo, il Tempio di Gerusalemme con un atto veramente offensivo. Può darsi. Qualcuno ritiene che invece è un modo di ricordare quello che già era successo con l'Antioco IV Epifane al tempo dei Maccabei, cioè un centinaio, 120-130 anni prima. Cioè, per dire, guardate che verrà un tentativo di profanare il centro di tutto che è il Tempio. Può darsi. Questo però conferma quello che ho già detto in un'altra serata, ma che ripeto, negli anni 40-50, forse l'ho detto la volta scorsa, anche i cristiani, se abitano a Gerusalemme o nei dintorni, vanno ancora a pregare nel Tempio. Pregano Gesù nel Tempio. Cioè, finché il Tempio c'è stato, cioè fino al 65, perché già nel 65 il Tempio diventa, cade nelle mani degli zeloti, cioè diventa il luogo dove si prepara la guerra contro Roma. E allora anche alcuni ebrei si staccano dal Tempio, quelli di Qumran per esempio, i quali dicono che il Tempio è già diventato un Tempio pagano, perché lì si mettono insieme ricchezza e violenza, e noi invece vogliamo povertà e pace, e stiamo là sulla montagna davanti al Mar Morto.
E siamo noi santi, quelli sono i peccatori. Questo succede già. Quindi no, non è necessario neanche pensare, si può pensare a Caligolo, si può pensare ad altre cose. Poi voglio dire, fino agli anni 55 certamente, del resto anche Paolo, secondo i libri degli Atti degli Apostoli, quando va per l'ultima volta a Gerusalemme, prima di poi partire per Roma, viene i cristiani stessi gli dicono: guarda che gli ebrei sono un po' arrabbiati perché con il vostro Gesù Cristo avete abolito tutte le loro cose. Tu fa finta di niente, vai nel Tempio e fai un voto. Fa finta, l'ho detto io. Gli dicono: fai vedere che sei ancora attaccato, e difatti lui offre il dono dei capelli e fa il voto di nazireato. E gli dicono, per diplomazia, per evitare di essere respinto subito dagli ebrei tradizionalisti: fai vedere che tu, pur essendo cristiano, rispetti ancora anche qualcosa dell'ebraismo. Ma in realtà probabilmente questo era normale. Ripeto, prima del 60, era normale. Perché andavano a pregare Gesù nel Tempio. Non era ancora stato scritto, perché è nel Vangelo di Giovanni, è il solito Giovanni che rompe le scatole a tutti, che nel capitolo 2, all'inizio del Vangelo, dice che Gesù è andato a Gerusalemme a purificare il Tempio e ha cacciato fuori tutti, perché il Tempio era la sua persona. Questo è quello di cui spero di poter parlare la volta prossima. Questo è quel cambiamento totale che avviene dopo il 65, dove si inventano cose che non sono mai successe. Come ho già detto in momenti precedenti, nasce una teologia, cioè nasce una razionale e direi umanamente e razionalmente costruita interpretazione di quello che Dio dovrebbe fare, cosa che non ha più niente da che fare, anche se questo può sembrare una mezza bestemmia, con quello che era stato veramente il Gesù di Nazareth. Non farò in tempo a dirlo oggi, ma queste cose le ci andremo dentro la prossima volta. Quindi questo testo è complicatissimo, ma dimostra come ancora è viva la possibilità che l'ebraismo possa continuare, che la fine del mondo non è prossima, che si possono aspettare ancora delle cose, ripetersi di cose che sono già accadute. Questo è il testo. Lui dice che vuole che i tessalonicesi non si illudano. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. È bella questa frase. Vi ha scelto come primizia, amati dal Signore, vi ha scelto come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. Non c'è il battesimo, per esempio. Non è nominato, ci sarà già stato. Anche qui ci sarebbero da fare tanti ragionamenti. È assente il termine battesimo, ecco, che noi riteniamo invece sempre un binomio: battesimo Spirito Santo, battesimo Spirito Santo.
Nella messa di ieri, per esempio, c'era anche lì lo Spirito Santo che arriva prima del battesimo, per cui è già venuto, ma dopo lo battezziamo. Ecco, anche questo è interessante. Ripeto, qui si dà l'impressione che non viene nominato il battesimo, non è che non ci sia. Però vi ricordate che Paolo, anche a Corinto, dice: ma io non ho battezzato quasi nessuno, soltanto ho battezzato quelli della casa di una signora e basta. Quindi anche sul battesimo a Corinto ci sono stati dei problemi, ma mi ci vorranno anni di incontri se vogliamo esaminare tutti questi piccoli particolari. Piccoli particolari che però a me servono per capire che appunto anche oggi ci deve essere una moltitudine di cristianesimi. Il cristianesimo è multiforme, multiforme. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete apprese sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Gesù Cristo e Dio, Padre nostro. Anche qui è interessante. Padre nostro, distinto da Gesù Cristo e da Dio, Signore nostro Gesù Cristo, Dio Padre nostro. Quelli che dicono che la lettera è finta potrebbero dire: e vedete che qui c'è già San Vangelo di Matteo, questo modo di mettere le cose in fila in questa maniera qui dimostra che la lettera non è originaria, è una lettera che è stata tardiva, è una lettera che potrebbe risalire appunto tra l'80 e il 100, scritta come fingendo, come cercando di imitare un modo di scrivere più arcaico. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore corra e sia glorificata come lo è anche tra voi. E veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele, vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Anche questo sembra posteriore, cioè c'è già una specie di struttura catechistica. Uomini corrotti e malvagi, sembra già di sentire il Padre nostro, quello che non c'è ancora in Marco, per esempio. Il Padre nostro non c'è in Marco, c'è solo in Matteo e in Luca. Si ha l'impressione che chi scrive queste cose qui conosca il Padre nostro. Allora di per sé il Padre nostro per la prima volta lo troviamo in Matteo e Luca, siamo negli anni 80. C'era già anche prima, può darsi, però in Marco non c'è. Eppure Marco è quello che ha i detti del Signore, quindi la preghiera l'avrebbe dovuta avere. Possibile che Pietro, anche nell'eventuale lettera, non citi, non dia l'idea che Gesù ci ha insegnato come dobbiamo pregare, con le parole. Adesso Don Cavedo dice che neanche il Padre nostro non ce l'ha insegnato Gesù. Se volete non lo dico, ma ho l'impressione che tanto in Luca è diverso da quello di Matteo. Quindi può anche darsi che Gesù abbia detto qualche cosa, ma l'ha detto come Matteo o l'ha detto come Marco, come Luca. Quello di Luca è più breve e ci sono parole che cambiano significato, ma di questo ho già parlato in altre occasioni.
Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuate a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Frase che c'è anche nella lettera ai Corinti, non essere di peso. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. E questa è diventata celebre, questa parola. Chi non vuole lavorare, neppure mangi. È segno di autenticità o è segno di... è difficile dirlo. Sembrerebbe che lui sa che con i Corinti ha dovuto, Paolo ha dovuto, è stato sospettato. Se tu fossi veramente sincero e fossi sicuro che quello che tu dici viene da Dio, accetteresti di essere pagato. Chiederesti il compenso per quello che tu dici. Se tu lo fai gratuitamente e non vuoi essere remunerato per le tue predicazioni e per quello che tu insegni, è perché sai di essere un imbroglione e sai che potresti un domani essere accusato di avere presunto di sapere quello che in realtà non sapevi. E lui deve difendersi, dicendo che invece lo considera un rispetto verso l'importanza che ha a riuscire a convertire il maggior numero di persone e che lui apposta vuole lavorare e trovare da vivere con il suo mestiere, il faticoso mestiere delle tende, a dice ai Corinti, perché vuole, direi per orgoglio suo e anche per rispetto della verità della sua predicazione, vuole dimostrare che non lo fa per essere pagato. È interessante perché tutte e due le tesi hanno un fondamento. Lui dice: è un mio orgoglio, ma però i soldi che ti mandano quelli di Filippi li prendi? Cioè, sì, cioè, perché me li mandano loro e io li prendo volentieri. Da voi non li voglio perché voglio dimostrarvi che sono così onesto da non pretendere nessun compenso, perché ho paura che voi Corinti, che siete mercanti soprattutto, che siete una città piena di risorse finanziarie, crediate che io lo faccia per guadagnare dei soldi. Cioè, in un'altra città, in un'altra costume, in un'altra situazione, avrei accettato volentieri un aiuto economico, ma in una cultura come la vostra, che è quella della maggior ricchezza possibile, non voglio occuparmi di denaro. Vale a dire, là il denaro era, l'offerta anche in denaro, era onesta. Qui da voi sarebbe controproducente. È delicata la questione. Allora, quello che mi interessa non è discutere su queste cose, ma soltanto
decidere se questa lettera è autentica o no. E devo dire che potrebbe essere autentica questa decisione. A tali, esortandoli nel Signore, ordiniamo di guadagnare il pane lavorando con tranquillità. Quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola che non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti in voi, alcuni vivono una vita disordinata senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Voi fratelli non stancatevi di fare il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. La finale, il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. Ecco, è segno, è onesta questa affermazione. Io vi do la firma autentica. Così se arriva un'altra lettera potrete confrontare come scrivo io. Allora, come sapevate, lo scrivano era un servo che veniva incaricato scrivere manualmente quello che lo scrittore voleva che venisse, cioè era un servo, era uno schiavo quello che scriveva. Era un impiegato, perché scrivere era un'operazione materiale e tra l'altro non era neanche facile scrivere su papiro, non c'era la carta allora, o pergamena. Non è così facile scrivere scrivere in maniera ordinata, leggibile. Non c'era la biro pronta per scrivere. Scrivere era un mestiere materiale non facile da eseguire. Allora Paolo dice: io adesso vi faccio vedere come scrivo, che calligrafia ho. Potrebbe essere segno di una lettera falsa che finge di essere vera, potrebbe essere segno di una lettera vera. E la cosa resta sub iudice, non sappiamo che cosa sia veramente successo. È stata utile questa mia lunga presentazione della seconda lettera ai Tessalonicesi? Non lo so. Anche se ho già parlato fin troppo, volevo ricordare però un'altra cosa interessante che riguarda i Tessalonicesi, che noi conosciamo per altre fonti, non direttamente da San Paolo. A Tessalonica c'era stato anche una leggenda di un personaggio il quale era l'amico dei poveri, l'amico dei lavoratori, di quelli che lavoravano materialmente, e se appunto si trovavano la possibilità di mangiare e di sopravvivere proprio grazie al loro lavoro materiale. Era Cabiro, si chiamava questo tale Cabiro, che venne assassinato dai suoi fratelli perché aiutava i poveri, aiutava i miseri, aiutava gli schiavi. Cabiro aveva come simbolo il martello ed era il dio dei poveri, sarebbe stato considerato appunto il protettore dei poveri, era un dio pagano, si intende.

Cosa capitò a Tessalonica mentre lì c'era anche Paolo? Capitò la furbizia dei ricchi. Questo Cabiro, che era diventato il protettore del proletariato, diciamo, dei poveri, e aveva appunto come suo simbolo il martello, venne considerato il protettore della classe dirigenti e venne ufficialmente dichiarato il dio protettore della città, dio pagano, si intende, protettore della città. Un commentatore fa notare questa furbizia, la furbizia dei forti. Per evitare che il Cabiro diventi il contestatore, quello che contesta la prepotenza dei ricchi, lo si fa diventare il protettore della città, lo si alza, lo si eleva nella gloria. Non è il protettore dei poveri, ma è il protettore di tutti. È il protettore generale della città. Questo è il trucco per evitare che ci sia, direi, per impedire ai poveri di trovare forza, di trovare aiuto in un loro protettore. Lo fanno protettore dell'insieme, cioè dello status quo. Che le cose rimangano così. Cambiare tutto perché tutto rimanga come prima. Vedi la Sicilia. C'era già al tempo dei Tessalonicesi. Tenete presente che i concordati, il fascismo, si mise d'accordo con la Chiesa, ha fatto l'accordo, eh? Sì, noi siamo noi, siamo i protettori, il fascismo sarà il protettore della Chiesa e la Chiesa sarà l'amica del fascismo. Il trucco, cioè, di onorare il trucco è vincere, annullare la richiesta di libertà, di sostegno, per evitare ribellioni, far diventare protettore dell'insieme colui che potrebbe essere un rivoluzionario e così annullare la speranza dei poveri di poter vincere, di poter essere protetti, onorando come protettore dello status quo colui che prima doveva essere il difensore dei deboli. È la finzione politica caratteristica dei concordati, nei quali si dice la religione, io difendo la religione e la religione difende lo Stato. Oggi non c'è più bisogno di fare questo perché né lo Stato né la religione non contano più nulla. Ormai ogni individuo fa quello che vuole e c'è la decisione diretta dei 5 Stelle. Cancellate pure queste ultime parole che ho detto e che forse era meglio che non dicessi. Ci vediamo ancora la prossima volta, poi un'ultima volta.
e vi auguro la buona sera.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Amo Leontine, vengo dalla Costa d'Avorio, la mia parola è amamo. Un'intelligenza proprio grande, grande, è il modo di comportarsi, è anche una linea a seguire. Quando entri in chiesa devi avere l'amamo, devi andare con rispetto proprio davanti al corpo di Cristo. Quando devi entrare nella casa del re, devi avere l'amamo.
1: Mi chiamo Lena Yokoyama, vengo dal Giappone e vivo in Italia da 15 anni. La parola che ho scelto è Yoin. La parola Yoin significa essere immerso nei ricordi e nell'emozione che hai appena vissuto, ricordo di un'esperienza. La traduzione letterale di questa parola Yoin è il suono che lascia uno strumento musicale, quindi il riverbero, che quando noi usiamo questa parola, forse noi immaginiamo il suono di una campana del tempio giapponese, che deve essere comunque un'emozione positiva, no? una sensazione bella che senti magari dopo aver sentito un concerto o aver visto un film che emozionante. Dopo questa esperienza rivivi ancora questa emozione, quindi quel momento che non è ancora diventato un ricordo, noi lo chiamiamo Yoin, quello che rimane dopo, no? Appena dopo l'impatto del suono.
2: Sono Omari Taufik, vengo dal Marocco. La parola che ho scelto è l'orba. È una parola che si trova solo nel Nord Africa, essendo un dialetto locale, la gente la usa quando si trova all'estero e si sente da sola e comincia a dire l'orba, l'orba. Come una lamentela della solitudine e di essere lontano dai propri cari. L'ho provata anch'io tanti, ma tanti anni fa. E dopo passa. Dopo, al contrario, che adesso mi capita, quando torno in Marocco, dopo 2 settimane io devo venire qua.
3: Io mi chiamo Rocío, sono messicana, il mio nome completo è Rocío Pérez Vallejo, perché noi utilizziamo 2 cognomi. Il mio nome vuol dire rugiada e la parola che ho scelto è apapacho. Vuol dire qualcosa simile a un abbraccio con l'anima. È molto fisico perché è una specie di... sì, come un abbraccio molto molto caldo. Però non è solo la tangibilità di questo abbraccio, se non si sente proprio l'anima che ti abbraccia. Di solito è la mamma, e per questo dicevo che ero un po' nostalgica, perché sono 3 anni che non vedo i miei. Mi manca questo appapaccio. Viene dalla lingua nahuatl, che è tutta la parte centrale del Messico, dove c'era la cultura azteca. C'è un insieme di parole che era papats, che era schiacciare, e poi la parte dell'anima, quindi è quello. Voy un appapaccio, quieres che ti appapace? Far capire anche con l'anima che ci sei.
4: Sono Singh Mandeep, sono dall'India e la mia parola è Pambiri, tutto ciò che gira ma non è qualcosa di specifico. Ki Pambiri Mongokumijanda vuol dire cosa stai facendo che stai girando a vuoto. Un concetto molto simile, per dare come un esempio, di una trottola che gira. In base a come la metti giù ti formula anche una frase.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: forse non avessimo da fare.
1: Ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: ravanese. E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, in col è l'ultim de del mes de mace. È la Santa Elisabetta e poi è anche la Santissima Trinità. Che fun tanti tanti auguri a quelle che ganum Elisabetta. E poi girome lunari perché duman, lunedì, 1° giugno, Santo Giustino, Santo Tolomeo e San Florio. Martedì, le San Felice e San Marcellino e Pietro. De Marcellino e de Pietro parlarum dopo. Le anche la festa della Repubblica, martedì. Mercoledì, i Sant Ie Clotilde e Cono. Giovedì, San Francesco Caracciolo e Sant Ottato. Venerdì, San Bonifacio, San Doroteo. Sabato, San Norberto, San Raffaele e Santa Paolina. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta che in nome che ho appena detto. Fardumo adesso quai proverbi che riguarda il mese di giugno. Donca, unel dis in giugno slarga la man e strense il pugn, perché quando andava a tagliare il furmento, allora la tagliava con la misura e slargava la mano e poi la strenseva e catava il furmento così. Adesso che le mie titrebbie che umenti che fa entrare anche la farina e viene fuori il buffet delle fa. Quan canta il cook alla mattina ghe mui e alla sera ghe sut. Cioè quando canta il cuculo, che di solito canta in del mes de giugno, il clima le umide durante la notte, quindi alla mattina i campi sono bagnati di rugiada. Genenalter, che cambia l'usel però, le mia pe è il cucu, ma lei è il picchio. Quan canta la picassa, i nigoi i se sbassa, cioè le nuvole si abbassano perché c'è un caldo afoso, è il soffec, insomma, in poche parole. Quant canta la picassa, o che il piof, o che il sguassa, che schi presa por l'empruerbi, tamechel de prima. E che schi era i proverbi del mes de giugno. Allora, gun dit che martedì è la festa della Repubblica Italiana, ma è anche San Marcellino e Pietro, San Marcellino e Pietro, che i ga n'altar denter in della nostra cattedrale e duoghe anche n'arca. Adesso l'è un po' che l'altare di San Marcellino l'è un po' desquarciato, perché i ga de faghe dei laura, poi dopo i ga truat di dre, i ga truat dei affreschi importanti. Ma vardum, allora, come vi dicevi, no, adesso si festeggia la Repubblica, ma una volta Cremona, il 2 de giugno, el ricordava la battaglia che i cremonesi hanno fatto contro i milanesi a Castelleon e gli hanno ficcato una bella sgariata, l'era il 1213. L'è stata una vittoria, se può dire, miracolosa, perché i cremonesi i ga attaccati una volta e sta mandati in re, due volte gli ha mandati in re, una terza volta gli ha mandati in re, la quarta volta i cremonesi si è guardati in faccia e dice, allora regas che sono macchile, anche se i gacciamati, i piasentini, che i de Vercelli, che i de Noara, che i de Alessandra, che i de Com, che i de Lodi e che i de Tortona ad Aghenaman ha sgalato un nualter naman de bianco. E allora i ga fat la battaglia che è la granda, i ga untat i milanesi e poi i ga porta via anche il carroccio che adesso è il segno lei in del nostro comune de Cremona, e è stata una battaglia veramente forte con tanti e tanti morti, e i cremonesi i ga fat 500 cavalieri morti e 6.000 fanti fat presuner. E due amici dopo chi è cremuna è il suo minimo. Iga porta via una meccia di argent e con che l'argent le iga fat la croce grande che è denter in del dom de cremuna. E l'avvenimento cos'è? L'è che i cremuna

E dopo che il viva Cremuna chi cantata da Latina Ardigò, voi leggive una bella poesia, le anca n'insegnamento, l'è intitolata L'usignol della vita, e l'è stata scritta da Alfredo Pernice, in fondo che è la morale, l'usignol della vita. Na vengula fiorida sul dos d'embaluten in mesa po le tutte il suo giardin, in della raser scondida el galacà, e la dent i soputei ben riparà dal vent che cresce bassot e san. A turno el bosc, i sales che se basa, i bei ribeni in fiur che mande in turno e strasa el balsem di soudur, e sot el po, el socar po che guarda en tu che lende spiarda taiat abisulan. Tutto il suo monte l'è là, con la caceffa dritta, l'usignol della vita, al ciel, al po, fin l'anima il ghedà, content de quel che ghe regala el sul, padron e re del vul, che va lontan, lontan. Vita de ben, de libertà, d'amor, che vi fin di putei, cara vita d'usei, che dis si tante belle robe al cor, belesse che a ste mont l'empes che lesse scont per ne casca in ridicol. Semper con l'usignola a turno al gnal, per lui l'encarneval, raspà, becà, rugà, per combinà il disnà, beghe, grillet, palpogne, marsulen, e infen tanti basen al petarot più piccol. All'alba la rusada, l'aia de seda e lava, e in deste ca ghe mai nisciun che brava, in tutta la giornata perché chi regna è il cor, usignol della vita, amor, amor, tranquil, senza pericol. Regas del dedinco, che si fu lei tra i dent narrietta del scenè e fe del sentiment smurfius per pudito a nol n'amor che durerà na not, speceve obbiligot dent a ste bella vita. Immesa alla passion, na vengula selvadega fiorida, tegnida sen scundida al scuri in den canton dell'anima, là ghe l'amor che incanta, perché despes che canta en ben ande sufi.

0: scritta, ma è ben che al mulesen del gnal della memoria sempre vesen vesen mende na storia vesta col curesen, ben che mai secca e mor che sura stavitassa e il canta amor con la cacefa dritta, l'usignol della vita. Ecco, magari dalla seconda parte o domenica che viene ve leggerò anche sempre de pernice l'usignol della morte. Adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un coma mangium, quater bagole in dialet, in compagnia de Michelangelo. Donca, intanto de ricordare a mo il numero de codice fiscale del gruppo dialettale ZAC per via del 5 per 1000. 93 00 55 00 199. E dopo tutto il resto, il sì, o alter, quel che gli de fa, e no alter del gruppo dialettale ZAC, ve ringrazio. Con altra roba da ricordare, domenica che viene, per Medea dell'oncologico dell'ospedale de Cremona, che la famosa 100 passi. Se part dalla piazza del Dom, se trom verso Noemesa o che in piazza del Dom, che un po' di festa, e poi dopo si incammina rum tutti a pesce per il Vial de Po, fino alle colonie padane per fare la 100 passi. Ricordeve, domenica che viene la 100 passi di Medea. Adesso parlum de usei. Allora, gonfinit la prima parte della nostra trasmissione con l'usignol della vita de Alfredo Pernice. E voi comincia che la seconda parte a mo con de usei. Il prin le nuselon gros, mia strusso, un po' più se piccolo. Le napauna, cioè la femmina del pavone. La pavonessa, ecco per di. Questa qui l'ha scritta Giacinto Zanetti. È il maestro Giacinto Zanetti de Bunemers, che è il galpino con tutti i bei galelin che ci c'era e poi tutto il resto. E il ga ereditato, insomma, la sé a casa da lei, una bella pauna. E lui ha scritto, a di la verità, garesi mai pensat che il mepino ormai piuttosto sgangherat, el sarès diventat lit e pultruna per una bellissima pauna. Vers sera l'arriva in delort del vesin per fa do ciaceri cui so soci galelin e po, senza fadiga, cun en vulet la troa sul pino en canton quasi perfet. La se poggia su un broc bel gruselot perché la pesa almeno 3,8 kg. Me in tal la osservi dal veder della cusina, perché la semov tamen a regina, col socifet a coruna sulla testa, la parfina pronta per endana festa. E allora resti lei quasi incantat, a guardà il suo vestit dai riflessi argentat. An la storia la pare un po' strana. Difatti lei la stiva in una cassina lontana, ma dato che i ghiva mia taia di ali, da selvadega, l'ha imparato subito ad uprali. Cos'è? Tutti li seri la me regala un spettacolo proprio bel, perché adesso è il pino e il somiglia a un ver castel. Adesso invece tiro in ball anche la Mara Soldi Maretti. L'hanno scritta tante de canzoni per Juselin. e la scritta anche Elusignol el Tars, e poi Rusolin del Bec, che parla mo de Usignol, ve l'ho bella fatta sentire diverse volte. Questa qui, che l'è pubblicata in quel libro Ma puderò mai dite, l'è dedicata alla civetta, alla civetta. L'è là in sicup, che la movgnanna pena, la parna statua de cristal, grisa tame la notte, l'è la civetta. La me casa l'è immesa alla campagna, e la civetta l'è la sentinella. La me casa l'è anche la sua casa, e il nostro ciel il suo, e lei la canta la sua solita canzone. Cucubeo, cucubeo, cucubeo. Le veccia tame il tempo, tame la notte, però le sempre là, chi spetterà là? Le forse innamorata della luna?
2: Forse c'è, forse c'è, forse c'è.
0: Tutti le sue canzoni gli è sempre gli stessi. Par che li più osò se la campagna tame lacrimi fatti di tristessa. E l'orta l'sculta, e i prati sculta, e sculta i uselin pien de paura, e la luna l'asculta, e tutti i piop che impalat su tancel che par de seda, isculta i tas e i varda versi cu.
2: Mandule, mandule, mandule.
0: Li veci li se segna col rosari, povera bestia, da sempre calunniata, inciudata in seius, perseguitata, misa in cruz, innocente e condannata.
2: Ma perché? Ma perché? Ma perché?
0: Ma me vuoi che te sappia, puarina, che te podet cantar finché te vuot, in sicup della mecca la tua canzone. Me te vuoi ben, me sentet, si vetuna, cosette il dighi, ma tant a cosa serve?
2: Proprio niente, proprio niente, proprio niente.
0: E adesso voi sarà su quel tuchel di trasmissione qui che ho dedicato alla Mara, prima con una poesia e poi con una canzone, sempre roba della Mara. La poesia l'è intitolata Luin de Rondanina. Coi suo cavelin biont, long fin a chi, la vena avanti, la parna madunina, la ga il scusalin rosa dell'asilo e il cestin con la bavarulina, la vardin de ucin, yelöster e rus, la slonga na manina a pugnilin, en po' sporca de terra e gigiulin, la veri e vardi, genov de rondanina. Chissà come lo cerca la sua mamma, la medis e la pians, car curesin, fe piangere anche a me, la brassisce, cerchi de consulala, allora con una scala, il suo papà, il cerca il gnal, il gemed d'enterlof. Adesso gli uccini rit, vestì de nov, rit tutto il mont, in den bel d'april.

Ecco, che la canzone che dedicata al Po, le parole è della Mara e la musica le chela di Roberto Nava, che l'ha cantata. E a proposito di Po, ascoltare che la canzone che mi è venuta in mente una poesia di Gino Olsi che l'è intitolata El Po e la Sotera. Proi sempre rispetto e ammirazione quanti in selarsen vardi el Po, che a volti quiete piger par che il dorma, a volti rabite sciunf el fa spavent. L'elu che il gafat la nostra terra insieme a fium, fiumet e fusadei, l'elu che la creada a poc anca se il gametite meuc de secoi. Forse quanto el ven fora el fa paura, e la famiglia perché le cattiv, ma perché el vol brassa la se, perché sempre ben el gaurit. E noi alter, come tratum la terra, che la ne dà vita e da mangià, che la ne ol ben a tutti li maneri, che la ne sguarna quando sunt un peu. Ghera li pianti, e adessi a stripadi, ghera i bosch che i diva l'aria fresca ed eusei che canta che ne peu, li bestioli quasi tutti e sparidi, in di camp che tutte develenate, se te mangia tempum che da laval, l'aria che se respira le malada e che nudur che te fa venir mal, in del Po che l'acqua ruinata e se avete il pesa panse in se, mor li pianti, e se sa mia il perché, forse anche lur per l'aria velenata. Però la terra la truarà maniera de rimedià al dan che gafad l'om, insieme al Po la portarà lontan tutta quanta la roba che fa mal, perché la terra l'è mia mai madregna, anche se l'om despese la maltrata, come una mamma generosa e buona, la sarà sempre pronta a dare il pan. E così il Po l'endarà sen al mar, a portare gli spassaduri della gente, a volti piger e fiac che par che il dorma, a volti rabit e sciunf che il fa spavent. In quella trasmissione l'è un po' più sicura. Voi sarà la sue con una mona poesia di Gino Olsi che l'è intitolata Na rondanina, visto che prima con legit love de rondanina. Na rondanina. Te sera è cascata fuori dal tognal, to salvà d'un gat che te duciava, e naster bianca la gambina to ligat, e to la satendà appena rinfrancava. Spettavi insieme a te la primavera col miracolo del mondo che si rinnova, incantat al spettacolo del tovul che me rendiva l'anima leggera. Te che seret quanghera a molirosi, te vedivi quanti tagliava il gran, alla vendemmia te mediva l'illusione che l'estate e il ghe sempre de durà. Veniva però presto la delusione, l'era l'utuber con la soffumana, e il portava il frete la malinconia e la speranza della primavera troppo lontana. Mandè te sette andata troppo in aria, e il vent e il sole il tiva un po' inciuchit, e il tuo cor el na pudiva peu, la tua felicità la t'ha tradit. E in putel, che andiva a cade scola, in semmucel de fui el t'ha truat, e le resta cerite un po' avardate, e in del so sistin el t'ha giustat, insieme a un rusiol de pan biscot, dos carpini, en toc de veder colorat, una crusta rusegada de formac, e un par de mudandin tutti bagnat. Le curita a casa spaventat, che battiva forte il curesin, cui lagrimon che veniva so, mamma, chi la fa morer, povero Zelin?

Discultat e adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mian Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, vi ricordi a mo che domenica che viene in Piazza del Comune a Cremona, che sarà la 100 passi, se partirà da Piazza del Comune, l'è organizzata da Medea, l'oncologico, è il Day Hospital Oncologico di Cremona. Se parte da Piazza del Dome si arriverà fino alle colonie padane e due dopo che è il pranzo, perché è che ha prenotato. Vi ricordi anche il 93 00 55 00 199 for fra circo per il 5 per 1000 dalla saga Anualter del gruppo dialettale El Zac, per andare avanti a salvare il dialetto e per tenere sempre vivo. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlare. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei cieli, rallegrati.
2: Alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo.
2: Alleluia.
0: è risorto come aveva promesso.
1: Alleluia.
0: Prega il Signore per noi.
1: Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria.
1: Alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto.
1: Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe.
1: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
0: Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Supplica la Madonna di Fatima, o Vergine Immacolata, in questo giorno solennissimo e in quest'ora memoranda, in cui apparendo per la prima volta nelle vicinanze di Fatima a tre innocenti pastorelli, ti presentasti come la mamma del Rosario e dicesti di essere venuta dal cielo per esortare i cristiani a cambiare vita, a far penitenza dei peccati e a recitare bene il Rosario. Noi, animati dalla tua bontà, ti rinnoviamo le nostre promesse, ti offriamo la nostra fedeltà e ti presentiamo umilmente le nostre suppliche. Volgi, o Madre amatissima, su di noi il tuo sguardo materno e esaudiscici. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima nel giorno in cui ricordiamo l'anniversario della prima apparizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo Figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a te, Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.

È fondamentale imparare a pregare lo Spirito Santo, a pregare colui che può suggerirci, può aiutarci, può prenderci per mano e guidarci se noi lo permettiamo. Ricordiamoci che il buon Dio ci lascia liberi. Lui insegna, Lui ci sprona, Lui ci indica la via, però dopo sta a noi scegliere, sta a noi accogliere i Suoi insegnamenti, sta a noi metterci sulla retta via. Le persone brontolano perché di fronte alla cattiveria, di fronte al male, di fronte alla guerra, Dio non interviene, non fa nulla. Ma non è vero. Se l'uomo decide di essere cattivo, se l'uomo decide di fare la guerra, se l'uomo decide di essere orgoglioso e testardo, Dio lo lascia libero. Noi ci dimentichiamo sempre che su questa terra non siamo eterni e che comunque dovremo andare di fronte a Dio e rendere conto di quello che abbiamo fatto. Se da un lato c'è il male, dall'altro c'è il bene silenzioso che lavora. Quante persone pregano, quante persone soffrono e offrono la loro sofferenza. Quante persone cercano di fare del bene in un mondo dove ha perso il senso del bene. Quante persone cercano di essere utili alle altre persone. Quante persone cercano di fare del bene alle altre persone, anche se le persone oggi come oggi sono chiuse nel loro egoismo, sono chiuse nel loro orticello e non si accorgono del bene che ricevono. Anche tanti cristiani, tanti fedeli, C'è un egoismo imperante che fa paura, anche tra chi crede. E allora invocare lo Spirito Santo, invocare l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita è fondamentale. Oggi poi ricordiamo la prima apparizione della Madonna a Fatima e la Madonna Fatima ha chiesto la preghiera del Rosario, quella preghiera che è una ripetizione dell'Ave Maria, ma è quella preghiera semplice, semplice. Che nasce dal cuore, è una preghiera dove i figli si rivolgono alla madre e chiedono alla madre quella particolare attenzione, quel particolare amore, quella particolare carezza che serve per andare avanti. In più chiede la Madonna di pregare per i peccatori e siamo tutti peccatori, tutti abbiamo bisogno di conversione, tutti, nessuno è escluso, anche chi vi parla. E la conversione è il cammino di ogni cristiano per arrivare alla santità. E per metterci in questo cammino di conversione abbiamo bisogno di imparare a riconoscere i nostri peccati, a chiamarli per nome e a metterli davanti a Dio perché Lui ci doni la sua misericordia, ci doni il suo amore e ci risollevi dalla nostra condizione di peccatori per lasciarci camminare secondo la sua volontà. Allora in questa celebrazione eucaristica preghiamo per la nostra conversione, preghiamo per tutti quegli ammalati nel corpo e soprattutto nello spirito, preghiamo perché la pace vera, quella che dona il Signore risorto, possa regnare prima nei nostri cuori e poi nel mondo intero.

0: Fratelli e sorelle, in Dio viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Preghiamolo perché mandi il suo Spirito a introdurci alla conoscenza del suo mistero. Diciamo uniti, Signore, mandaci lo Spirito Santo.
1: Signore, mandaci lo Spirito Santo, perché l'incontro tra il messaggio evangelico e il pensiero umano riesca a permeare le culture dei popoli con il pensiero di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Signore, mandaci lo Spirito Santo,
1: perché il Dio che ci avvolge della sua presenza sia riconosciuto da noi nella debolezza umana di Gesù, cosicché possiamo avvicinarci alla realtà del suo mistero. Preghiamo.
0: Signore, mandaci lo Spirito Santo,
1: perché lo Spirito Santo continui nella Chiesa l'azione di Gesù risorto, per illuminare di nuova luce le menti dei fedeli, conducendole al cuore della verità. Preghiamo.
0: Signore, mandaci lo Spirito Santo,
1: perché lo Spirito Santo aiuti la nostra intelligenza a discernere il senso degli eventi, anche i più oscuri, mostrandoli ordinati a Cristo e alla nostra salvezza. Preghiamo.
0: Signore, mandaci lo Spirito Santo. Ci sono molte verità, Signore, di cui non siamo capaci di portare il peso. Mandaci lo Spirito di verità che ci guidi alla verità tutta intera, anche su noi stessi, che pur destinati alla morte, siamo chiamati in Te alla vita e all'amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che, uniti al sacrificio di Cristo, otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
1: Salve.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali nella memoria della madre del tuo Figlio, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne mortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme, come ogni mercoledì, per quanto riguarda l'informazione dell'Eco di Bergamo di oggi, la mia piccola rubrica Salute e Benessere dell'Anima. E come nostra abitudine, continuiamo la lettura del libro che avevamo iniziato 2 mercoledì fa, Le pietre abitate. Storia, architettura e arti decorativi di edifici civili privati di Caravaggio. La volta scorsa avevamo parlato del Palazzo Galavresi, il nostro municipio, e dell'ex municipio Palazzo Carabelli. Adesso invece oggi andremo a leggere qualcosa per quanto riguarda l'ex Casa del Fascio. La Casa del Fascio di Caravaggio, oltre a rappresentare

immagine comunicare l'imponenza e la monumentalità che un simile edificio, sede del fascio, doveva avere. La Casa del Fascio venne costruita tra il 1935 e il 1937. L'edificio, situato nel centro abitato, in un'area a ridosso del centro storico, fronteggiante via Amilcare Bietti, in prossimità della confluenza della stessa con il viale del Santuario, nelle vicinanze dell'incrocio con viale Europa Unita, ha una pianta a L che fa perno all'incrocio dei due bracci con l'ampio ingresso monumentalistico che conduce ai locali del secondo piano. Al primo piano si giunge dalla scala esterna, posta al termine del lato prospiciente via Bietti. Il piano terreno fronteggia invece un cortile interno. L'impianto architettonico del fabbricato, molto semplice, caratterizzato da volumi squadrati e parallelepipedi, è arricchito notevolmente dalle scelte decorative e di finitura dei prospetti. Il prospetto principale si affaccia verso Terrazza Sacrario ed è caratterizzata dal portale di accesso sormontato dalla grande finestra sopraluce in ferro e vetro. La facciata è completamente rivestita in mattoni a vista e doveva essere caratterizzata originariamente da un grande fregio scultoreo posto nella parte superiore, nella quale sono visibili i segni dei supporti. La facciata invece verso via Bietti riprende il motivo dominante del cotto a vista, arricchita da motivi squadrati dei grandi vani finestra e dalle piccole partiture dei contorni delle finestre del secondo piano. Del periodo in cui la casa fu realizzata non si hanno documenti né disegni e di conseguenza non si conoscono con precisione né la data esatta di costruzione né come avvenne l'assegnazione del progetto ad Alziro Bergonzo. Grazie allo sfoglio di giornali d'epoca possiamo con grande approssimazione risalire alla data di inizio e fine dei lavori 1935-1937. Al 1938 si può scrivere la componentistica d'arredo, quasi sempre parte integrante della progettazione, un settore questo tra i maggiormente rinnovati. La riorganizzazione burocratica dell'apparato statale consigliava infatti nuove qualità e nuove articolazioni degli spazi pubblici. L'uso di vetrate e di pannelli divisori, ad esempio, che permettevano comunicazioni a vista o rapide interazioni di funzioni. La Casa del Fascio continuò ad esercitare la sua funzione fino alla soppressione del Partito Nazionalfascista, dopodiché divenne oggetto di numerose controversie e andò incontro a stravolgimenti interni dovuti alle mutate esigenze del periodo. La Casa del Fascio, divenuta un bene statale, fu trasformata nel 1945 in alloggio per famiglie senza tetto. Fu il comune, che aveva il diritto di prelazione in caso di alienazione, a intraprendere i lavori di suddivisione dello spazio interno. Lavori, però, di cui si hanno notizie scarse e poco specifiche. Nacque anche la necessità di definire i rapporti tra l'amministrazione patrimoniale dello Stato, proprietario dell'immobile, il comune che aveva sostenuto le opere di ristrutturazione e l'ospedale civile di Caravaggio, che era il proprietario del terreno su cui sorgeva l'edificio. Il problema nasceva dal fatto che al momento della costruzione non fu precostituito fra il Partito Fascista e l'ospedale civile alcun diritto circa la proprietà, che per il codice civile passava dopo 25 anni al proprietario del suolo. La questione si prolungò fino al 1954, quando l'ospedale civile rinunciò definitivamente all'ipoteca legale per l'alienazione del terreno. Da allora ad oggi non vi sono state vicende che abbiano particolarmente interessato la costruzione, oggi in completo stato di abbandono, se non i reiterati tentativi del demanio di alienare l'immobile. Traguardato dal viale Papa Giovanni XXIII,

Treesimo, sul fondo della lunga prospettiva incorniciata dal passo costante delle alberature, il santuario di Santa Maria del Fonte non lascia vedere la fronte principale con l'ingresso all'aula, ma il fianco e la cupola maestosa. Il lungo rettifilo della strada, infatti, raggiunge la piana del luogo santo perpendicolarmente all'edificio, sembrando infrangerci sul suo prospetto laterale, scandito dal ritmo rigoroso delle campate di intonaco a mattoni. In realtà, superato il recinto porticato che delimita il sito, l'asse del viale, segnalato dall'obelisco e dalla lunga fontana, prosegue idealmente fino al di sotto del santuario, conducendo all'antro del sacro fonte, per riaffiorare in superficie oltre la chiesa nella vasca d'acqua gradonata e nella via per Misano Girardadda. Nel senso opposto di marcia verso il centro cittadino e subito dopo la linea ferroviaria, un altro edificio di intonaco e mattoni si affaccia però sul viale senza mostrare il suo ingresso, l'ex Casa del Fascio, realizzata nel corso degli anni 30 del Novecento. A differenza del tessuto di case l'intorno, il suo volume ignora il tracciato della via Bietti che ne borda il sito, per disporsi parallelamente al corso del viale, con il quale stabilisce un'evidente e privilegiata relazione insediativa. Una breve scalinata raggiunge il suolo artificiale dell'ampio podio sacrario, che affianca l'edificio e conduce al portale d'ingresso, sollevando la quota di cammino rispetto alla città e al prato che si estende sul retro fino alla linea d'acqua della roccia resiga. L'ordine gigante di un recinto a più fornici marca questo spazio rivolto al cielo e al paesaggio urbano circostante, indicandolo come luogo altro e distinto da quanto rimane al di fuori. Un perimetro di arcate, pilastri e colonne che ha un tempo limite e soglia, confine netto ma da attraversare. Pur nella diversità dei tempi e senso delle ragioni storiche e delle intenzioni, su un piano strettamente architettonico non appare del tutto improprio intravedere un colloquio a distanza tra l'ex Casa del Fascio e il santuario. Per il rapporto stringente con il viale, con il suolo e il sottosuolo, per la composizione di forme costruite e spazi aperti recintati e ancora per giacitura e orientamento materiali e partiture di facciata. Avanza e prende così forma la suggestione che assiste.

che si avviene al santuario, un sistema formale unitario e fuori scala nei suoi quasi 1600 metri di lunghezza, cadenzato dalla sequenza di architetture che per orientamento e principi insediativi, caratteri figurativi e costruttivi, emergono e colloquiano, costruendo la scena fissa del viale, insieme alla presenza rassicurante delle alberature. Una scena e un'architettura a scala urbana che si compongono di elementi costanti, ordinati e ripetuti, le piante per l'appunto e personaggi unici e straordinari, tra cui l'ex casa del fascio, entrambi essenziali nel dialogo che li intreccia. Per oggi, per quanto riguarda questa lettura, ci fermiamo qui. Settimana prossima andremo invece a leggere qualcosa di due palazzi a Masano, il Palazzo Rubini e il Palazzo Paini. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi vi lascio un attimino di musica e inizieremo con l'informazione. Oggi celebriamo la Beata Vergine Maria di Fatima. Il 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima in Portogallo nel 1917 a tre pastorelli, Lucia de Jesus, Francesco e Giacinta Marto. Apparve per sei volte la Madonna, lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità, centrato soprattutto sulla penitenza e sulla devozione al suo cuore immacolato. Il 13 ottobre del 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Sul luogo delle apparizioni è sorto un santuario.

E iniziamo col fatto del giorno, la guerra in Medio Oriente e le tensioni internazionali. Teheran minaccia il pericolo nucleare, l'avvertimento, l'Iran si è attaccati l'uranio fino al 90%, Trump non ha fretta, ma la guerra è costata 29 miliardi. Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e USA che insieme a preparativi militari e negoziati indiretti accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. E il presidente USA cerca anche il riscatto a Pechino, ma la strada con

Sì, parte ancora in salita. Donald Trump, frustrato dall'andamento della guerra in Iran, cerca il riscatto della sua visita in Cina. A poche ore dalla partenza per Pechino, il Ticon ha ribadito di essere convinto che l'incontro con il leader cinese andrà bene. Abbiamo un ottimo rapporto, ha spiegato. La Cina è forte, ma noi siamo più forti militarmente, ha aggiunto, mostrando sicurezza anche sulla partita più complessa. Non abbiamo bisogno dell'aiuto di Pechino con l'Iran, sarà un viaggio straordinario, ha sottolineato, tornando a prevedere un buon accordo con Teheran. Un tribunale per il 7 ottobre, prevista anche la pena di morte. Israele, la legge approvata alla Knesset con un raro

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente: per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stato sul fronte di

0: diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra Trump e il presidente Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile, per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen arrivando al Consiglio informale in corso a Cipro. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,85% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è poi recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. La politica, le opposizioni chiudono il confronto con la maggioranza sulla legge elettorale e sulla possibilità di introdurre il premierato. Dopo la mano tesa della premier Meloni, il PD chiede di azzerare le proposte del governo prima di aprire un confronto. No pretestuosi, dice la maggioranza. Lo sport, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò annuncia che presenterà la sua candidatura alla guida della FIGC. Intanto la prefettura di Roma, per questioni di ordine pubblico e la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, fa a slittare lunedì sera il derby Roma-Lazio previsto per domenica alle 12:30. La Lega Calcio pensa al ricorso. E intanto stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella.
1: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Diorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile, noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in

0: livello internazionale.
1: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
0: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: l'ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, sui volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che diciamo aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi diciamo incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più diciamo operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più diciamo di volontariato meno organizzato, meno operativo, quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è soggetto c'è una di bolla di un papa,
0: diritto quindi, internazionale.
1: I dati sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare. E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari, tra virgolette, per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione diciamo è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra diciamo la popolazione nord europea e la parte nordafricana.

0: In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche, diciamo, amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione, diciamo, nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
1: Ecco, poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte, sì. Che fanno riferimento a cosa?
0: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
1: Le otto beatitudini.
0: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiata un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica di Amalfi, non me ne vogliano gli amalfitani.
1: Ecco, l'ordine non persegue alcun scopo economico o politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
0: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora noi le posso raccontare la nostra esperienza, noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'ordine, quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'ordine. Poi l'ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'ordine.

0: Allora vogliamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo certo. dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo, e voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

Termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata.

0: Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta la zona tra Amatrice ed Arquata del Tronto, nel territorio di Ascoli Piceno. Sono 20 secondi di terrore che lasciano tra le macerie 299 morti. 9 anni dopo siamo venuti nella frazione di Borgo di Arquata, nell'area SAE numero 1, dove una piccola chiesa con il portone centrale aperto illumina la sera delle casette prefabbricate. Suor Maria Espinosa e Suor Ana Luisa Vasquez ci attendono sull'uscio. Sono due suore messicane delle figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, terziarie francescane. Un nome troppo lungo per chiunque, da qui l'abbreviazione in Suore Immacolatine. Arrivate a sostegno della popolazione nei mesi successivi al sisma, le suore della congregazione non sono più andate via d'Arquata. Nella cucina del piccolo prefabbricato ci raccontano la loro storia.
1: Noi quello che ci dedichiamo adesso è a visitare soprattutto le persone anziane, sole, sofferenti, e ci aspettano e dicono: venite più spesso perché ci fa tanto piacere.
2: Sono persone che ci accolgono. Io tante volte dico: non dovremmo essere noi a parlare a voi, ma voi avete tanto da dire a noi, da insegnarci a noi. Innanzitutto il fatto che voi avete sofferto tanto, che avete perso tutto, e noi questa esperienza non l'abbiamo fatto.
1: Vedono la ricostruzione delle loro casette molto lenta, e quindi a volte questa speranza anche un poco vacillante, però dicono: grazie a Dio che comunque siamo vivi.
2: Noi siamo qui per aiutarli a vivere. C'è qualcosa di più della casa, c'è una casa interiore da ricostruire.
1: Ci farebbe tanto piacere vedere molti giovani o bambini, però la realtà la sappiamo. Noi abbiamo cercato quest'anno di formare un gruppetto, sono 10 che stiamo preparando per la cresima e altre 10 più piccolini.
2: Io sento in me questo desiderio di dare sempre di più, allo stesso tempo sento che non è sufficiente, che loro meritano molto di più.
0: La piccola chiesa dell'area SAE di Borgo di Arquata del Tronto è uno dei luoghi del perdono scelti dalla diocesi di Ascoli Piceno per vivere il giubileo. Suor Maria e Suor Ana Luisa ci attendono lì per testimoniare che la speranza non delude.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto dei grandi degli anni 20, 30 e 40. Spero di ritrovarvi tutti e anche di più, perché vorrebbe dire che il programma è piacevole e le mie scelte gradite. Quanti ricordi hanno suscitato certi motivi e certe parole, vero? E quante emozioni, qualcuna triste, qualche altra è riuscita a farci sorridere, ma così è la vita. Bando ai ricordi e carichiamoci un po' con immaginarie felicità da consumarsi sulle ali di un vento fantastico. La mia canzone Il vento di Bixio Cherubini è del 1940, è tratta dal film omonimo. La voce interprete è del tenore Giuseppe Lugo e l'orchestra è diretta dal maestro Olivieri.

E rimaniamo in clima meteorologico, ma sempre un clima d'amore. Ma saltiamo all'indietro negli anni 30. Sono anni in cui si fa avanti un nuovo genere di canzone, lo abbiamo già ricordato. La canzone è fortemente ritmata, addirittura sincopata, brillante, che fa venire agli ascoltatori il desiderio di muovere i piedi, di ballare, insomma. Eccovi una di queste canzoni. Il titolo è Sotto l'ombrellino con me, di Mascheroni Marf. Canta Carlo Buti.

non era certamente la voce tenorile di Carlo Buti, ma la garbata voce di Ada Neri. Scusate l'errore. Ed ora eccovi un'altra canzone degli anni 30. Il suo successo è dovuto alla radio, che in quegli anni aveva imposto un genere nuovo. Canzoni semplici, orecchiabili e ballabili, abbiamo già visto. Talvolta gli interpreti sono artisti presi dalla rivista o dal teatro o dal cinema. Vi ricorderete che abbiamo sentito De Sica ed altri attori. Eccovi una grande artista di teatro e di cinema di quegli anni, è Elsa Merlini, che interpreta Un giorno ti voglio bene e un altro no. Un po' volubile questa donna, eh? Un giorno ti voglio bene e un altro no di Cherubini Frania, l'orchestra è del maestro Ferruzzi.

Io non so che cosa turba i miei pensieri, vedo il mondo rosa, poi mi sembra nero. Quando tu mi baci, penso solo a te, poi più non mi piaci ed io non so il perché. Un giorno ti voglio bene e un altro no. Ho voglia di darti un bacio e non te lo do. Io sogno di volare con te lontano, poi penso di buttarti nell'aeroplano. Il giorno come un angelo sei per me, la notte sogno il diavolo e vedo te. Ti bramo, ti desidero, ti disprezzo, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no. Parto in un baleno per venir da te, poi riprendo il treno quando stai con me. Spesso il tuo ritratto guardo in ansietà, poi mi bacio un tratto quello di papà. Un giorno ti voglio bene e un altro no. T'abbraccio e poi ti scaccio perché non so. Ho voglia di baciarti con gli occhi belli, poi penso di pigliarti per i capelli. Il giorno come un angelo sei per me, la notte sogno il diavolo e vedo te. Ti bramo, ti desidero, ti disprezzo, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no.

notte sogno il diavolo e vedo te. Ti bacio, ti sospiro, ti prendo in giro, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no.

Ed ora un confronto tra due grandi amati orchestre della musica leggera italiana, Angelini e Barzizza. Dall'orchestra del maestro Angelini ascolteremo Notte e dall'orchestra Barzizza Ho perduto i tuoi baci. Potremo dopo il confronto schierarci anche noi o per Angelini o per Barzizza, come fecero i loro fans di quegli anni. Ascoltiamo ora Notte di Buzzacchi, la voce di Norma Bruni, l'orchestra è del maestro Angelini.

Ed eccovi ora, ho perduto i tuoi baci di Danzi Bracchi. Canta Alberto Rabagliati, accompagnato dall'orchestra del maestro Barzizza.

Avete notato le differenze tra le due orchestre? Avete fatto le vostre scelte? Sono comunque due grandi interpreti della musica italiana. Forse più dolce e soffuso il sound di Angelini, più moderno il sound in Barzizza. Comunque, ognuno farà le proprie preferenze, avrà le proprie preferenze.

Abbiamo ascoltato Perduto i tuoi baci da Alberto Rabagliati. Bene, a Rabagliati che lamentava di aver perduto i baci dell'innamorata fa eco Claudio Villa, che rapito nell'estasi d'amore li desidera. È un Claudio Villa giovane, siamo nel 1949, che interpreta questa rumba di Bracchi Danzi dal titolo Desiderio di baci. Ascoltiamolo.

E per finire un'interpretazione del Trio Lescano e di Nuccia Natali del motivo Piccole Stelle. Giuditta Caterina e Sandra Lescano, che abbiamo già ascoltato altre volte, formarono certamente il complesso vocale più noto della radio e che seppe entusiasmare gli italiani anche alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Eccovi il trio che con il suo stile allegro e gentile interpreta Piccole Stelle di Robert, con la voce solista di Nuccia Natali e l'orchestra Cetra diretta da Pippo Barzizza.

0: de acera, Carla de boi d'amor, aquí va presa y
1: E sulle note semplici e garbate del trio Lescano e di Nuccio Natali termina il programma di oggi. Grazie come sempre dell'ascolto e buona giornata a tutti da Elisa in studio e Gigi in regia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili. Così il commissario europeo all'energia Jorgensen, arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima, in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti, di cui 9 accertati positivi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle teche di RCN presentiamo
4: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo dell'arte e dell'ingegno cremonesi a cavallo tra 500 e 600.

Le arti a Cremona non sono meno fiorenti delle scienze. A queste, anzi, una si collega, l'architettura, in quanto i nostri architetti sono insieme ingegneri.

Nel periodo felice di Francesco Sforza, il suo ingegnere militare Bartolomeo Gadio o Gazzo gli fu tanto prezioso da essere da lui investito di alcuni territori nei pressi di Binanuova e di Scandolara Ripadoglio. Dal duca era continuamente incaricato di eseguire fortificazioni militari e restauri in tutto lo Stato, particolarmente a Milano, le nuove fortificazioni al castello, a Cassano d'Adda, a Lodi, a Marignano, a Pizzighettone. Inoltre costruzioni civili, quasi certa infatti l'attribuzione dell'ospedale maggiore di Milano. Per tutte queste opere il Gadio era dunque molto caro al duca, ma a noi lo è ancora di più come autore del complesso di San Sigismondo, chiesa e convento, iniziato nel 1463 e terminato alla fine del secolo.

attivo nel 1496 Eliseo Raimondi, vissuto a cavallo dei secoli XV e XVI, al quale si attribuisce l'imponente, proporzionatissimo palazzo di Corso Garibaldi, che porta il suo nome. È vero che, secondo il Campi, esso sarebbe opera di Bernardo dell'Era, ma in base alle iscrizioni che stanno ai lati della porta maggiore, il disegno del palazzo è del Raimondi. Per esso si parla anche dell'architetto Giovan Domenico Calvi, contemporaneo dei due precedenti. Si allineava in

Se mancano notizie precise circa l'opera prestata da Bernardo Delera o Dalera o Dallara nella costruzione di Palazzo Raimondi, più sicura è la sua paternità nei riguardi della chiesa di Sant'Agata, di Palazzo Stanca, poi Meli Soragna a San Vincenzo, di Palazzo Meglio a San Michele, del Palazzo del Podestà, di Palazzo Trecchi e del Chiostro di Sant'Abbondio.

poco posteriore a questi egregi architetti prende un risalto eccezionale un costruttore che meglio si definisce con il nome di ingegnere. Janello Toriani, vissuto in pieno 500, nacque prima del 1515 e morì nel 1583 o 85. Di origine modestissima, fu alunno di un celebre medico, filosofo e astronomo cremonese, Giorgio Fondulo, e presto fu conosciuto per la straordinaria attitudine alla matematica, che lo portava a invenzioni originali, come complicati orologi, automi, meccanismi vari, che attirarono l'attenzione anche di Carlo V, alla corte del quale venne invitato. L'imperatore lo apprezzò molto, gli assegnò una cospicua pensione e infine lo volle con sé nel monastero di San Giusto, dove si era ritirato nel 1556 dopo aver abdicato. Certamente più duro ed esigente con Janello fu il successore di Carlo sul trono di Spagna, Filippo II, che impegnò l'ingegnere a risiedere a Madrid, la nuova capitale che il re stava facendo sorgere con monumentale imponenza. Poi gli concesse di recarsi a Toledo, dove urgeva risolvere il problema dell'approvvigionamento dell'acqua. A Toledo, quando vi giunse Janello, tecnici tedeschi già avevano tentato di installare congegni atti a portare l'acqua in città. Poi vi si cimentarono altri, fiamminghi, ma tutti senza successo. Janello propone un suo progetto. La città di Toledo diffida, ma per l'intervento favorevole del re lo si lascia fare. È la completa riuscita. Un complicato e perfetto sistema di macchine attinge acqua dal Tago e la porta su alla città, arroccata in alto su una emergenza granitica, a un notevole dislivello rispetto al fiume che la circonda da tre lati. L'ingegnosissimo cremonese aveva realizzato la mirabile opera fra il 1565 e il 1569 a sue spese. Ma sebbene un contratto preliminare avesse stabilito che la città lo avrebbe pagato 15 giorni dopo che l'acqua fosse giunta, non gli fu versato un ducato, né Filippo II, che pure lo aveva appoggiato, prestò orecchio alle sue proteste. Già ricco al tempo di Carlo V, Janello morì, si può dire, in miseria. Grandissima fu però in tutta Europa la risonanza dell'opera del Toriani, che congiunse il cielo alla terra e i fiumi al cielo, come scrisse di lui un contemporaneo, e tale interesse è ancora vivo presso studiosi di tutto il mondo. La nostra città ha recentemente rinfrescata la memoria di questo suo genialissimo figlio, commemorandone la vita e le opere e intitolando al suo nome l'Istituto Tecnico Industriale, in occasione del 50° anno di attività dell'istituto stesso. Notizie non molto precise si hanno su Francesco e Giuseppe Dattaro, detti entrambi Pizzafuoco, fioriti nella seconda metà del Cinquecento, autori e collaboratori di varie opere architettoniche. Si possono quasi certamente attribuire loro gli imponenti palazzi affaitati e vidoni pagliari. Del numeroso ceppo

dei Capra, tutti artisticamente dotati, il più famoso è Alessandro, architetto e trattatista. È ingegnere militare al servizio della Spagna. Studia e lavora intorno alla regolamentazione del corso del Po, lasciando notizie e idee al figlio Domenico. Scrive soprattutto opere di architettura civile e militare, di idraulica e di geometria. Intagliatore, come poi saranno anche molti dei Capra, e intarsiatore, giustamente famoso, e non soltanto per l'omonimia con il grande Bartolomeo, è Giovanni Maria Platina, il cui nome è legato soprattutto ai mirabili intarsi del coro del Duomo e dell'armadio per la sagrestia, che non costituiscono le sole sue opere. Il Raimondi, per esempio, gli fece eseguire a proprie spese gli intarsi del coro di San Francesco. Il Platina è lodato in modo particolare per le sue prospettive.

Un artigianato tipicamente locale praticò Rinaldo De Stauris del secolo XV, dedicandosi alla lavorazione artistica della terracotta e decorando con pregevoli fregi alcuni palazzi della città. Nel 1465 gli fu affidato il compito di ornare con i suoi originali lavori il chiostro piccolo della Certosa di Pavia.

e siamo giunti alla nostra grande scuola pittorica, della quale molto c'è da dire, ma che presenteremo qua in modo molto schematico. La piena stagione della pittura cremonese ha un precedente insigne che costituisce un episodio isolato e unico, la tavola di Sant'Agata, un reliquiario di ignoto maestro settentrionale del 200. Gli echi bizantini si limitano alla ricchezza cromatica, mentre la potenza espressiva è decisamente nostra, assolutamente originale, degna di Cimabue, ma autoctona. Nel 400 l'impronta fondamentale alla nostra pittura è data dai fratelli Bonifacio e Benedetto Bembo, diversi fra loro, sebbene entrambi ancora legati all'ultimo gotico. Contenuto nel gusto lombardo il primo, già aperto a influssi veneti e ferraresi il secondo. Accanto a loro Antonio della Corna, che si firma allievo del Mantegna. Fiorisce intanto una folta schiera di miniatori. Vi eccelle Gerolamo da Cremona, del quale ancora ridon le carte, e non soltanto nella nostra città, avendo egli miniato corali anche per il Duomo di Siena e per altre località. La vera e propria scuola pittorica cremonese si apre sulla fine del 400 con Boccaccio Boccaccino, le cui opere rifulgono specialmente nel grande e degno spazio della navata centrale e del catino absidale del nostro Duomo. Dopo di lui una sosta, durante la quale operano con decoro, ma senza dire parole nuove, Galeazzo Campi, Tommaso Aleni, Bernardino Ricca e Lorenzo Beci. Novità di stile presentano invece Altobello Melone, attivo tra il 1490 e il 1517, e Gianfrancesco Bembo, nipote dei due Bembo precedenti. Tanto da Brescia il Romanino, dal Veneto il Pordenone, da Mantova Giulio Romano introducono forme nuove ed esercitano nuove suggestioni, delle quali tutta la pittura lombarda risente, contemporaneamente agli stimolanti esempi dell'Italia centrale. È il momento felice della fioritura dei campi. Sugli altri si afferma Giulio, primogenito di Galeazzo, il cui eclettismo diviene sempre più sciolto e personale. A poca distanza di tempo i suoi due fratelli minori, Antonio, che è anche lo storico di Cremona fedelissima, e Vincenzo, nei quali la ricerca naturalistica, immune da influssi fiamminghi, già prelude al clamoroso affermarsi dell'innovazione caravaggesca. Accanto al grande Giulio, Camillo Boccaccino e Bernardino Gatti. Il primo, figlio di Boccaccio, arioso e armonioso affrescatore, seguito da altri della nostra scuola di San Sigismondo, vi porta anche la chiarezza luminosa dei pittori parmigiani. Ancora più vicino al Correggio è Bernardino Gatti, detto il Soiaro, del quale ci è caro rievocare almeno l'imponenza dell'affresco della Resurrezione nel Duomo e il composto, ma tutt'altro che freddo, classicismo della Natività in San Pietro al Po. Appartiene all'onorevole famiglia dei nostri pittori Bernardino Campi, non legato da parentela con gli altri Campi, ma alunno di Giulio. Risente anch'egli degli influssi emiliani. Di ascendenza piacentina, ma cremonese di nascita e di formazione, Sofonisba Anguissola fu alunna di Bernardino Campi e di Bernardino Gatti. Ritrattista famosa, lavorò molto alla corte di Spagna, dove si era recata su invito di Filippo II. Molto ammirata, meritò le lodi di Van Dyck, oltre che di Michelangelo e di Annibal Caro.
Come è noto, tutti nella famiglia Anguissola, erano sei sorelle e un fratello, erano dotati di attitudini artistiche nei campi della pittura e delle lettere. Il caso era frequente, segno anche questo dell'onore in cui le arti erano tenute presso di noi. Ormai il ciclo si chiude. In Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso, e in Gervasio Gatti, pure detto il Soiaro, come lo zio Bernardino, già sono evidenti i segni della stanchezza. Più di altri minori caratterizzano il Seicento Luigi Miradori, detto il Genovesino, e Panfilo Nuvolone, tra i quali non mancano correlazioni e interferenze e che certamente più dei pittori di scuola propriamente cremonese rispecchiano ambienti e costumi spagnoleschi di questo secolo.

La scultura ha avuto a Cremona sviluppo molto minore della pittura. Né fiorì alcuna scuola cremonese, sebbene già fino dal 300 Gano da Siena o altro scultore toscano, insieme con alcuni scultori lombardi, avesse mostrato con le statue che ornano la facciata del Duomo e specialmente con quelle del protiro del Portale Maggiore, quanto si potesse esprimere con questa arte. Fra i secoli XV e XVI si offrono a Cremona altri esempi cospicui per opera del più grande scultore lombardo di questo tempo, Giovanni Antonio Amadeo, del quale e la Cappella con Leoni di Bergamo e le formelle scolpite che ora ammiriamo nel nostro Duomo, storia di Sant'Imerio alla testata destra della piazzetta senatoria, storie di martiri, 8 formelle collocate nei 2 pulpiti, avrebbero potuto avere un seguito da noi. Ne risentirono invece soltanto Pietro d'Arò e qualche altro, ma in tono decisamente minore. A Cremona lavorarono anche Benedetto Briosco, probabilmente milanese, e Giovanni Cristoforo Romano, pure lombardo, manifestando tendenze classicistiche. E un gioiello di finezza ci lasciò Giovanni Gaspare Pedone, della seconda metà del 400, primi del 500, luganese, operoso a Brescia e a Cremona. Si tratta del celebre Camino Marmoreo, proveniente da Palazzo Raimondi, che si ammira in una delle sale del nostro Palazzo del Comune.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

Credo che un po' anche le mie radici intervengono, se si può dire, nel processo creativo.

grazie a mia mamma che mi permetteva di giocare sempre con la terra, di fare un po' mix con diversi tipi di liquidi, ho imparato che non bisogna avere paura della terra, di sporcarsi. Tutto quello che c'è attorno è sì la natura, ma anche un po' la mia ricerca, una specie di omaggio a quello che mi dà la natura e quello che ho imparato anche dalle mie radici. Utilizzare le piante per creare dei pigmenti, però anche la terra. Questo che abbiamo qua è terra che ho portato dal Messico. E ho aggiunto un po' di ruggine. Quindi questo aspetto un po' di prova aggiunge la sorpresa. Ultimamente sto diventando un po' più coraggiosa, nel senso che non mi piace avere tutta la certezza di come finirà il lavoro, se no voglio provare anche diversi aspetti e fare delle prove con i materiali che ho un po' attorno. Quindi sto aggiungendo un po' di cenere per ottenere un colore un po' più scuro. Questo me lo ha regalato un amico che abita in questo palazzo qua, un liutaio. E questo pigmento è fatto da una pianta che si chiama fitolacca, che è molto invadente, però a me piace tantissimo. Se questo fosse un mural delle piramidi, utilizzavano, come io adesso sto facendo il fiore, un po' lo schizzo del fiore. Sarebbe stato fatto con la cenere e si utilizzava anche la terra mischiata con il liquido della pianta nopal, che è un cactus che si trova in Messico. Si sta sempre alla ricerca di qualcosa di cambiante e anche di vivo, quindi sono sì le terre, ma anche le pietre che possono cambiare in base a da dove provengono. A volte ci possono essere degli errori che alla fine diventano la cosa particolare dell'opera. Qua nella campagna ho trovato anche la possibilità di trasformare quello che trovo in qualcosa di nuovo. Sto creando questo progetto di creare una specie di orto e giardino di piante tintorie, anche per questione ecologica. Sarà una specie di riciclo delle risorse e vabbè, spero che sia anche un punto di ritrovo per le persone che abitano qua vicino, se alla fine è un giardino carino si può anche invitare alle persone a provare. I bambini, come dicevo, possono anche fare delle prove, giocare. Lo penso anche per mia figlia, per Ima, che credo che per lei sarà bello vivere tutto questo processo e vedere come della terra si può prendere la ricchezza non solo di qualcosa di pratico, ma anche di romantico.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Così il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In caso di pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha detto il ministro della difesa Crosetto. E il conflitto in Medio Oriente vede per la prima volta l'Iran minacciare esplicitamente di puntare alla bomba atomica in caso di ripresa della guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su due turisti, un'argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires Roma e poi ricoverata a Messina, e il turista britannico che a Milano è arrivato dopo aver viaggiato sul volo in cui si trovava la moglie della prima vittima. Entrambi sono negativi ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti e 9 positivi. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il capo dello Stato Mattarella intervenendo ieri a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Ascoltiamolo.
2: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque, per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai. Perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
1: Sindacati di categoria ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, previsti in una tantum di 550 euro e 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio del 2026. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
4: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
5: La bella lava al fosso ravanese.
4: E adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo Donca. Gon cominciat nan nov in cole appena il terzo del 2016 e l'è Santa Genoveffa e Santissimo Nome di Gesù. Auguri di buon onomastico a chi ganum Gesù, me conosci anche il grade cognum Gesù, e anche a Genoveffa. Duma anche che non quater le Sant Ermete. Martedì invece che non cinque, le Santa Amelia, e la ricordarum l'Amelia con una delle sue poesie. Mercoledì le l'Epifania di Nostro Signore. Giovedì invece le San Crispino, San Luciano, e le anche la festa del tricolore, cioè della nostra bandiera, e anche a chi en parlarum dopo. Venerdì che non mot le San Massimo, e sabato che non nov le San Giuliano Martire. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta in chi gli appena sentite. Allora, Wounded King Cole è il Thursday del prim mes de quel 2016. Ben, me da una registrazione fatta con me mamma, devo sentire i due mesi che me mamma l'aveva imparato quando era una putella e l'andava a mo' a scuola.
6: I mesi dell'anno. La nonnina di pana la matassa di lana, va in tondo l'arcolaio, che freddo nel gennaio, ai vetri c'è i ghiaccioli, state in casa figlioli, e dice l'arcolaio, quando verrà febbraio scenderete in cortile a godervi un po' di sole, il marzo pazzerello è più brutto che bello, andrete ad aprile a cogliere le viole, e quando verrà maggio più lungo sarà il viaggio, andrete lontano tenendovi per mano, in campagna di giugno con tante sfide in pugno, a luglio in riva al mare a tuffarvi, a pescare, in montagna d'agosto e a fine di settembre a preparare il mosto, ma fra ottobre e novembre si comincia a star male fuori del nostro guscio. E poi, chi batte all'uscio? Dicembre col Natale, Natale tutto bianco, con la neve in rovaio, si ferma l'arcolaio come se fosse stanco.
4: Ecco che la poesia che mia mamma la aveva imparata quando andava a scuola. Dunque pensai che mia mamma è morta il 14 d'aprile del 2014 e al desdot di dicembre che si è appena passato la gara è scompita 100 anni. Adesso parliamo della Franca Piazzi, che l'ha fatta il concorso della Gussola e le Ridanos, e l'è arrivata seconda con una bella poesia intitolata El Spec. La vecchia cecchina an stamattina le chi come sen ha fatto il solet, la giusta la doppia, la stira la quarta, la scurlisse il cusen, po come sen. Da quant spusa Nuela, la gas cominciat la sua vita de donna de ca, la sevarda in de spech. Una volta la ghiva stred la cintura, culurì delle golte e scuri cavei, l'era piena de vita, de voia de cantà, de insoni, e quan laurà per crescer che i fioi che il Signor el ghiva mandat. Ma il tem le passat, e pian pian la figura la s'è fatta sbiavida, la vecchia cecchina la gapè la vita sutila, le golte le casca e gli egrisi cavei. Stamattina che spec el pariva un quadret, ferma, impalada, la sciura cecchina la s'è ben vardata, po' quasi stremida sod vus,

0: o dialettale Elzac. Adesso gli anniversari. Il 31 de dicembre del 2008, cioè 7 anni fa, è morto il Giovanni Chiappani, il Giano. E allora mi go una registrazione del Giano e vi fo senter una delle sue composizioni e poi dopo me magari parlerò della giornata del pensionato, sempre scritta dal Giano. Allora, scultum, libertà de parola.
1: Alla libertà di parola in senso più ampio.
2: Detto proprio.
1: Detto. Te la leggi. Libertà di parola. La libertà di parola, il gres de essere un diritto che l'om è il sempre de usare e de difendere. Invece, de spes, bisogna che te tasa. Quante sei temputel e te sente che i granta ci sarà, te oppuccia che dentro il nas. Ma tua madre la te ricorda sempre che bisogna facito, te sei obbligato a taser. Deregassot, te comincia a capire il vivere del mondo, in ca e anche fuori, te offa sentire il tuo parere. Ma che è più grande te, e cerca di stupate la buca, e te fa taser. Quante ve soldat, sotterebbe che tan qual graduat, e te sgnacca in sulla tente impalat, e sapeva in voi ad insister, che la preso che te aspetta. E le mei taser. Desposat, se fa sempre quai bravade con la muer, per i fioi, il mester, i sol che mai basta, e anche per altre robe. Ma quante dice una parola de peu? La te ricorda le gentilesse che te chive d'amorus e le promesse che te che fa quante sei sposato. E te tuca taser. In se laura, tante volte, te ven voi a dire in quatera che è che sta più seinal de te. Ma appena te fa la prova, te capisce che una parola de peu, la polvegna todan. Te sei sempre indecis se parla o taser de lei. E te conviene taser. Quante siete in genitur, coi fioi grand, te pensa de vighe a mover gota da insegnare, ma luri te da uciade de compatiment, per fate capire che te che insegna più niente, e te ven voia de taser. Ma allora, due la libertà de parola.
0: Ecco, questa qui era libertà de taste, libertà de parola di Giovanni Chiappani. Adesso in dei anniversari, gonde ricorda anche la maestra Elide Paternieri Polenghi de San Daniel, che in co, che genum tri, la compisian e che fu un tanti tanti auguri. Infatti l'ele nascida è il tri de Genar, Poduman Cadil, del 1925. Auguri, auguri. E della Elide Paternieri Polenghi, ve leggi la sua poesia che l'ha pubblicata in sulla nostra antologia 30 anni, l'è intitolata Addio. Naturalmente l'è in del dialetto di San Daniel. Cieli nibient, gris argent, sutile spiuesinà, in la frasca che casca a ogni boff liser d'aria, imberriaga da frur da most caboi. Ramingà d'usei che a mattina i passa e i va, e a vesper i cala par fa puler in sal più per. Mattini cui color d'la sira cavenzò a valon. E finì l'istat. Addio, bella stagion. E adesso, come dicevi prima, martedì le Santa Amelia. E allora voi leggete una bella poesia dell'Amelia che l'è pubblicata in sulla nostra antologia Sciarur de Zac, alla pagina 27. Desideri de te. Quante il de el sfuma in della sera per ciapari pos. Quanti rumor della vita i seperti in del nient, me senti vesena te. Quante volte e il tuo silenzio il me parla, e me le sculti, tami fiur istale ascoltà la vus del vent. Le me man le trema per il desiderio di carezzare.

0: quant l'insogn el delegua, quand la tua faccia la svanis, me resta appena la forza dell'amor che la mi dà la luce per catate amò. E dopo che la bella poesia qui per ricordare la meglia, adesso fum un po' da reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum qua mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. La trasmissione d'incola sarà un po' più securitina, però la seconda parte, voi cominciala, con fave gli auguri de buon anno, anche se tridè, anzi, dudè e belendat che schilla il terzo, ma vi fo mia me, vi fo fa da Enzo e Terry. Buon anno e buona fortuna!

E grazie, grazie a Enzo e Terry che mi ha ingurato buon anno e buona fortuna. E adesso un'altra bella storia, la bandiera dei tre colori. Cioè giovedì 7 di gennaio è la festa tricolore, cioè è la festa della nostra bandiera. Ben, mi go una roba che ha scritto Franchino Manfredini. La storia della nostra bandiera, forse quasi vera. Con tutto quel niente che il fa pensare, cos'è in data con subia, dopo vi scartat quai feste, tut per frut de certe teste, e ti inventa la maniera de falde della bandiera. Niente sia fatta memoria, ma che parla che la storia, e decisi che i cagnon che in match, el dudes l'el de bon. Che a Milan e il dal lunur devi inventate il tricolor. Credivi forse che Regian i sarebbe stat con mano in mano, pronta di invers mi calzet, che in del 797, il 7 gennaio precisamente, i gamis per prim bandiera al vent, con il stemma immesso al bianc, e il rus e il vert in sidu fianc. L'uri ciocca i contesta al sode i volla festa, ma sunno alter cremones che presgarum de fai u fes, quant se il vegnarà a gala, che zanen, quel della bala, tanti an prima de l'ur, el gafasse el tricolor. Per il momento la gran question le all'esam di Sapienton, che in del segret den vec cumò, com'è la stata, me ne so, increspent e mess ruinat, en scrit antic i gaccatat, che il porta a testimoni, che zanen, per niente in toni, con la berta che filava, cap despes el setacava. Lui, el zanen, in bianc e rus, della passion tutti moi e slus, tutta verda lei la berta, l'essere stat nian trop alerta e gli accatat che il tal messer amaron a fa el mester e per l'amor che da calur restat tac iei tricolur ma chi pagn tamme bugada tacca dia vers la contrada stes all'ora del sossera gli è stat tolt per na bandiera che sia stat un avveniment la dit le cronache del tempo. Ma se ben fora che le vera, cat le nostra, la bandiera. E bravo, bravo Franchino che ti siete sta bonda in dacata fora, anche che la roba chi. Vo primis prima, seguire il temp, de legge vergota del Giano Ciapan, cioè la giornata del pensionato. E allora, alla chi ve la conti se come la vedi, mi dici soci, adesso che ti sei pensionato, fate il certo che avete in giro per l'Italia, potete fare anche quei crociere. Se rispondi, e sto mia mal, però passai an e se diventa più sevecce. E le mie tutor che il chialus, an perché, adesso che sono in pension, la donna la comanda più sede prima. Intanto, alla mattina, gode le vasse presto, la galle de fasse, i mester de ca e altre bagatele, e po' di mia dormer finché noia. Metti giù i pedallet, vo in bagno, sogniamo d'entere subito il buongiorno, straccia mia fora! Foculation, engus de lat, po' pansino la disca che res la pansa, porti giù il sacchetto del rut, e intanto ven l'ora de portà il neota all'asilo. Vegni in dre e che ve le pron la lista della spesa che goda fa. Giornaler, tabacchin, bottigher, urtulan, e poi va fin là in fonta tol mangià per il barone, che l'è il can, levalt na spana. Me passa due ore come niente, me resta appena il tempo de bere in bianchin coi soci. Arrivata qua, la pultula e la disca mego tardiat, go comprani and just e me fo sempre imbruiat de tutti. Doma tavola, poca minguri de mangiare in quel buon piatten, e invece che sempre la solita minestrina, nuf cot ol pucin, una bistecchina, un tuchel de formaggio e le fini da lei. Sberghigni la bocca e subito la me disca che se la me piace le cos'è, e se la me piace mia, podin dama e all'ustaria.
Voi guardate la televisione e la gadicater. El fa male alla digestione, se avessem delle brutte robe e per quieto vivere la televisione la resta smorso. Allora che dici? Ci c'arruma un po', di un vergot. Ma cosa ormai di? La mi risponde. Ormai in un altro se sono un bel editto e è anche le stupidate che si dice. E così se mangia la metà. Sì, no, mo. Somia, forse, guarda te, che sti chi gli è tutti i nostri discorsi. Ogni tanto dici, che vergogna fai anche dopo mezz'è? La mia guarda e poi mi dice, me le dita a me? No, che lo dita al barone. Dopo disna mi vorrei si fa in sunelin, ma le se pol mi andaghe perché dopo che le amo de fasse, in se la poltruna che gain del tinello par lumegnan, perché se ven quai dun, gadeisse che tutta posto. Allora mi tocca ciappare alla sdraio e ho cucciame sotto la loggia così alla bella mei. Al bas bisogna che la mena della fiola per trovare il neote per dare una mano in di mestiere de cat set i laura tutti due e per fortuna. E s'avanza del temp fu una scappata dalla Clotilde, sussurrella. Oh, la gassen de insegnare in pont nuf per un maiono per una sialpa che la fa per me anche al de Ferragosto. Quando Dio vuol vencera, domacà per la cena, caffè lat, pan biscotto, e pum, e le guse per il cuore. Dopo che il problema della televisione, oh, mia una volta che se può da trovare l'accordi in quel canale che gede ciapà, quando Don Matteo o Capitol della televisione te la sposta in gnan amore. Despesto di soldù, e voi volete leggere in giornale un libro, e manca chi la gade i catere, e te fa male a oggi, e se schiunse male a luce, ven le sensali in camera da let, e se sta ben gnan a let. Ma l'abbiamo finita, eh? Capita quei volte che in tanche dormo, del set adesso più c'è che dormere a letto, gli veni in mente il can, e allora la mede seda, che dà de mangiare al barone? Meno che dici. E allora zona filippica, e bisogna che pensa me a te, per te che la spesa è basta, te mangia, te beve, te dorme, te vetta spasse, te fetti il tuo comodo e nient'altro. Allora se dici, è il proprio vera, che è impensionata me, l'embelsieur. La...

0: discultata e adesso parlo come mangio un quaterbagola in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che io ho offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria e pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa.
1: Spassa gli occhi all'onda.
0: Donca, come prima trasmissione dell'anno, mi pare che la sia anche andata mia male, insomma, mi sono divertita, Sergio. Speri di aver fatto divertire anche noi. E intanto cominci a fare dei saluti. Che fa dei saluti? Che fa dei saluti a Romano? Che fa dei saluti? Saluti Piero de Cour di Fra? E poi dopo c'è. Mi ricordo prima se c'è Calde Rubec. Sarà me che passa mia di nu. Gente, come va dit Enzo e Terry, buon anno e buona fortuna. Me ve saluti. Ve do appuntamento a domenica che ven. E mi raccomandi, gente, anche in del 2016. Parlon come mangium, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In blu 2000 news.
1: Verso Hormuz l'Italia annuncia l'avvicinamento di due navi allo stretto, pronte a intervenire in caso di pace, intanto mentre Teheran minaccia l'uso dell'atomica, attesa per l'incontro in Cina tra Trump e Xi. Modello e madre della Chiesa, l'udienza generale Papa Leone ripercorre la figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II. Prevost prega sul luogo dell'attacco. Test negativi, non risultano contagiati due turisti, un argentino e un britannico, ricoverati in Italia dopo contatti con pazienti positivi all'antivirus. L'OMS parla di 11 casi sospetti e 9 accertati positivi. L'Inter prova la doppietta, stasera a Roma finale di Coppa Italia, i nerazzurri freschi di scudetto affrontano la Lazio, polemiche per rinvio a lunedì da parte della prefettura del derby della capitale. Buongiorno da Pirachille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Marco Burini.
2: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto. Ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed è sempre fragile la tregua tra Israele e Libano, anche oggi scontri a fuoco tra Tel Aviv e Beirut. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il governo israeliano segue con attenzione quello che accadrà nelle prossime ore a Pechino, ma Netanyahu ha già dichiarato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran non riguarderà la guerra in corso contro Hezbollah e Libano. E stamattina altri due raid israeliani a sud di Beirut hanno centrato due automobili e altri 7 villaggi invece nella parte sud del paese hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Colpite 40 postazioni di Hezbollah, secondo la DF, ma ieri tra le 13 vittime del fuoco israeliano uno era un bambino, due erano soccorritori e uno era un soldato dell'esercito regolare libanese. L'esercito israeliano ieri ha comunicato di aver attraversato il fiume Litani. Altro avanzamento in territorio libanese, è proprio in quell'area dove sono continui gli scontri diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Hezbollah che continua a lanciare droni e razzi contro le postazioni militari israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La questione energetica, l'impegno dell'Italia sulla difesa dello stretto di Hormuz al centro del dibattito politico nel pomeriggio, la Premier Meloni in Senato, in Commissione Esteri e Difesa, i ministri Tajani e Crosetto annunciano avviciniamo due nostre navi Hormuz pronte ad intervenire in caso di pace. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Eccoci, Pierachille, due navi pronte, ci prepariamo oggi per intervenire, domani in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il ministro Crosetto annuncia che due cacciamine sono in viaggio verso l'area di Hormuz, ma entrerebbero nello stretto soltanto quando ci sarà la tregua. L'obiettivo sarebbe quello di essere pronti nel momento in cui si trovasse una soluzione per fermare la guerra. Per Tajani la crisi di Hormuz ha effetti profondi per la nostra sicurezza. Le opposizioni invece denunciano la volontà del governo di entrare in un'area di guerra senza il consenso del Parlamento. Nel pomeriggio a Palazzo Madama sui temi internazionali dall'Iran a Gaza e sulle conseguenze economiche la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle domande dei senatori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,45%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sindacati di categoria e ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di categoria. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, prevista un una tantum di 550 euro e di 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio 2026. Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa. Così Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
5: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: Al termine dell'udienza, Papa Leone ha sostato in preghiera in Piazza San Pietro, sul luogo dove 45 anni fa, il 13 maggio 1981, avvenne l'attentato a Giovanni Paolo II. All'udienza del mercoledì, Aliak già sparò al Pontefice, un atto terroristico impensabile che ancora oggi rimane avvolto da mistero. Andrea Domaschio.
6: Alle 17.17, mentre Karol Wojtyła da circa un quarto d'ora ha iniziato il suo giro in papamobile tra i fedeli in piazza San Pietro, Aliaçka Sicario, appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi, gli spara due volte da distanza ravvicinata. Sfiorando la aorta, i colpi raggiungono l'addome di Karol Wojtyła, perforando colon e intestino tenue. Ma il Papa, venuto dall'est, viene salvato con 6 ore di intervento al Gemelli e consacrerà il proiettile alla Madonna di Fatima, che riteneva lo avesse protetto deviando il colpo. Giovanni Paolo II volle poi anche incontrare Aliaçka in carcere, parlando a lungo con lui e portandogli il suo perdono. A distanza di 45 anni, però, non c'è chiarezza sull'azione terroristica di Aliaçka. Lui stesso ha cambiato versione sui presunti mandanti almeno una 50ina di volte. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi i test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima e ora in isolamento a Milano al Sacco. Monica Di Loreto.
7: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi. Tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore. Negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata. A livello internazionale l'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, 3 dei quali fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Lo sport, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò annuncia che presenterà la sua candidatura.

0: probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alasso e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio, non una buona giornata.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Come un angelo custode sono sempre stato al mio fianco. Tanto tempo è passato, il tuo fisico è molto cambiato. Diversi disturbi ti fanno compagnia. Farò di tutto per sconfiggere la tua malinconia. Ti ho giurato eterno amore, nel mio possibile ti assisterò con tutto il cuore. Dio ha creato il cielo e la terra, ha creato te che sei la più bella. Semplice come un fiore, di tutti i pori profumi d'amore. Hai come un dono la semplicità, se manchi tu di me che sarà? Col pensiero come un viandante girerò il mondo e finché vivrò il mio amore a te regalerò.
1: Mamma, saluta il papà e ci vediamo la prossima settimana. Mandagli il vaccino che te.
2: Ciao.
1: Ecco.
3: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: benedici, Signore, questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato. Conservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e ai bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Chilometri dal mare tra le basse valli della campagna romagnola. Siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché quando ti viene a trovare è sempre un momento di gioia.
2: Il parroco della parrocchia è il giovane Don Ugo Moncada.
4: C'è un nucleo storico di persone che abitano questa zona, le campagne, no, intorno alla parrocchia. Ci sono tante famiglie giovani, ci sono tanti bambini che frequentano la parrocchia e le nostre attività. Ci mettiamo un po' a servizio anche così della vita così sociale, no?
2: Dopo un buffet condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
5: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie, per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
3: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Lì.

Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Ottenetici che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM. RG.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stallo nel negoziato del conflitto Iran-Stati Uniti. Intanto c'è attesa per l'incontro a Pechino fra Trump e Xi Jinping.
2: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto. Ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise. Anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Antivirus, negativi gli accertamenti eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg sul quale c'era stata una vittima. Così è negativo anche il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. Intanto arriva questa notizia che oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L'hanno annunciato le autorità sanitarie. Fra gli oltre 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Misure contro il carovita, sostegno alla crescita, alle classi lavoratrici e servizi pubblici, maggiori investimenti nella difesa e sicurezza e contatti più stretti con l'Unione Europea. Così punti chiave del discorso che Re Carlo ha pronunciato questa mattina davanti ai membri del Parlamento di Westminster. Sotto pressione intanto il governo e il Premier Starmer dopo la sconfitta elettorale. Starmer comunque ribadisce che non si dimette. Maxi operazione contro il cybercrimine, rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti. Coinvolti nell'indagine dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane. Attraverso 730.000 accessi abusivi, utilizzando le loro password, gli indagati prendevano informazioni riservate per rivenderle. In due anni sono stati 730.000 gli accessi alle banche dati riservati eseguiti da due agenti infedeli. E un'ultima ora è stata rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli. Stanno bene. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle teche di RCN presentiamo

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanco a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Galleria di personaggi.
2: Mina
1: di Silvio Bertoldi, prima parte.
0: Se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, vedi, ricordate quelle note così basse che so fare.

Le notti della Versilia, le luci sul mare, il profumo dei mirti e dei pini marittimi, l'aria dolce che scende dalle Alpi Apuane e l'orgia di suoni e ritmi, l'ebbrezza di una voce viscerale, senza malinconie. Canta Mina, eccitante Pierrot Lunaire, e la bussola diventa l'ombelico del mondo. Centinaia di macchine che si accatastano sulla litoranea, folle di signori cinquantenni con le camicie strette dalle pence su stomaci incontenibili, di giovanotti vestiti come il marchese Piacentini in gabardin di seta nera e cravatta, di ragazzi in camiciola vaiana impegnati a tentare di entrare evitando di pagare le 5.000 lire dell'ingresso. Tutti accorsi per ascoltarla, per vederla, per toccarla, per farsi travolgere dall'entusiasmo per lei, ultima diva di un'epoca morente e irripetibile. Perché correvano i mitici anni 60 e Mina ne era l'interprete e l'emblema. Mina, scatenata e grondante sudore sotto i riflettori che inquadravano le sue contorsioni sul palcoscenico, era la faccia italiana del boom, una felice follia durata lo spazio d'un mattino e destinata a non tornare mai più.

0: sabato notte.
1: Di quella stagione trascorsa restano i ricordi. E resta lei, Mina, moderna sfinge murata nel suo stesso passato. Un'esistenza misteriosa e risentita. Ogni anno la sua comunicazione con il mondo è il disco che fa uscire alla vigilia di Natale e che puntualmente mostra l'abisso tra lei e gli altri cantanti nazionali ed esteri.
2: Ovunque tu sei, ovunque tu vai.
1: Lasciata l'ingrata patria, vive in Svizzera. Sul suo segreto incombe un lacerante interrogativo, il suo rifiuto di comparire in pubblico, di cantare in uno spettacolo e non in una sala di incisione, è dovuto a un femminile orrore per il suo aspetto o invece è stata la decisione di ritirarsi con le sue inevitabili frustrazioni a ridurla così? I giornali annunciano che a 46 anni è diventata nonna e di colpo constatiamo che Mina, indissolubile come cantante dai rimpianti e dai sogni della giovinezza, rimane sempre uno straordinario personaggio della cronaca. Non si può cantare come canta Mina se non si è una creatura tragica e lei, così solare e padana, così spontanea e istintiva, nella realtà è circondata dal senso della tragedia.

I momenti chiave della sua vita sono atti di un dramma. Le ferite sono profonde. La morte in un incidente stradale del fratello più giovane e molto amato, avviato da lei stessa sulle strade della canzone. Il fallimento dell'azienda del padre e la necessità di soccorrerlo nel momento in cui dovrebbe pensare a se stessa. Il marito ammazzato in America da un pirata della strada. La condanna per aver scelto di avere un figlio da un uomo sposato. Le delusioni sentimentali di un'esistenza dissipata fino all'insensatezza.

Di contro la donna famosa, invidiata, desiderata, la diva. Qual è il riscontro positivo di un pedaggio tanto doloroso? Forse gli anni di Cremona, il lasciarsi andare alla routine dei giorni senza tempo, che solo chi è nato e vissuto in provincia può capire. Il caffè sulla piazza del Torrazzo, l'iscrizione alla canottieri Baldesio, lo struscio serale per farsi vedere dai ragazzi del liceo, le scuole frequentate svogliatamente prima dalle suore della Beata Vergine e poi all'istituto tecnico Beltrami, senza nemmeno arrivare al diploma di ragioneria, il pranzo di Natale dai nonni con la mostarda e il torrone. L'estrazione sociale è questa. La prospettiva, entrare un giorno nell'azienda chimica paterna in quanto figlia del padrone, o sposare il giovane calciatore Daniele Parolini, idolo locale dei grigiorossi, che spasima per lei. Può bastare?

Può bastare? Basterebbe se non sopravvenisse imprevista e inattesa la svolta della vita, ossia la notte a Forte dei Marmi in cui, scatenata e inebriata di musica, chiede a Marino Barreto Jr.

tutti si rendono conto che in quel momento è nata una stella, colei di cui anni dopo Louis Armstrong dirà è la cantante bianca più grande del mondo.

Portata avanti soprattutto dalla dolce ala della giovinezza, Mina diventa dapprima Baby Gate alla testa del complesso dei Happy Boys. Si esibisce a El Marocco di Milano, torna a chiamarsi Mina, sfonda in televisione, travolge ogni altra interprete del passato e del presente della canzone italiana. È giovane, bellissima, ardente e sfrontata, all'Italia ai suoi piedi. Chissà se ne è consapevole. Una

Si ha l'impressione che la canzone in sé, più del successo, realizzi la sua gioia di vivere. Viene il tempo degli amori nell'estate mediterranea con Walter Chiari, del sole sulle spiagge, dei piaceri del cibo, del vino o del gioco, delle notti di festa, degli uomini pronti a lasciare per lei mogli famose. Infine viene il tempo della passione. Le immagini la mostrano abbandonata tra le braccia di Corrado Pani su un motoscafo a Sirmione sul lago di Garda e lei avrà l'orgogliosa impudenza di affrontare i fulmini del perbenismo nazionale ed anzi di rivendicare a quel soggiorno d'amore il concepimento della creatura che illegittimamente già porta in grembo.

tutto ciò viene pagato caro. Da un lato c'è il trionfo del cielo in una stanza, forse il punto più alto a cui sia mai giunta un'interpretazione musicale, quel canto fatto di abbandono, gioia, turbamento e illusione. Dall'altro, la desolazione di un rapporto sentimentale presto bruciato, la contrastata felicità della nascita del figlio, la crisi della carriera per il bando della Rai alla pubblica peccatrice. Ed ecco, all'improvviso, la bizzarria di un matrimonio fulmineamente deciso dopo appena 2 settimane di conoscenza con il promesso sposo, un giovane giornalista timido, Virgilio Crocco, che la affascina per la totale estraneità dal turbolento mondo in cui a lei è toccato tuffarsi. Nozze casuali e balzane concluse, come era facile immaginare, la nascita di una bambina, Benedetta, e un anno dopo già la separazione. Il povero, gentile Crocco morirà nel 1973 negli Stati Uniti.

0: Come giudicare una donna così complessa e così elementare, così artificiosa e così schietta? La prima constatazione è che Mina è piaciuta a tutti e che tutti l'hanno desiderata. La sua eccezionale bravura di cantante, il suo spirito stralunato, il suo fisico ora ammaliante, ora deforme, i gesti delle sue mani che sembrano ispirati ai quadri della pittura veneta del Cinquecento, ne hanno fatto un idolo degli intellettuali. Soldati dichiarò in televisione di nutrire per lei una vera passione. Fellini, in tempi non sospetti, disse di desiderare sopra ogni cosa di averla in un suo film, con quella faccia di pupazzona. Strehler pensò a lei prima che a Milva, quando cercava la voce per Brecht.
1: È il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte.
0: Lei non ha ascoltato nessuna di queste sirene. Come si sa, rifiutò anche l'invito di Sinatra per una tournée con lui negli Stati Uniti, il massimo della consacrazione per una cantante. Né ha mai accettato di esibirsi all'estero, nonostante le principesche offerte pervenute da Parigi, da Monaco, da Londra, da Vienna, da Madrid. Cosa dire d'una donna simile? Si sono tentate molte spiegazioni alla sua condotta: timidezza, indifferenza al successo, timore di sbagliare, incapacità di staccarsi dalle proprie radici, superstizione, perfino la paura di volare. Forse la causa di tante occasioni perdute va ricercata nelle origini di Mina, ragazza nata a Busto Arsizio e cresciuta a Cremona, rimasta sempre profondamente legata alla mentalità della provincia. Il trionfo di cui è stata protagonista l'ha colta di sorpresa. Prima lo ha goduto fino all'ebbrezza, poi se ne è spaventata e ha cercato la salvezza nella fuga. Non altrimenti si spiegherebbe la sua volontà di isolamento, il suo rintanarsi a Lugano, nella settica Svizzera, come in una rassicurante fortezza.

0: le è rimasto, unico ancoraggio al mondo lasciato alle spalle, il canto, quella magica musicalità che trasferisce nei dischi fulmineamente registrati in sala d'incisione alle Basiliche di Corso Italia a Milano, quella bravura suprema che mantiene vivo il suo mito, quel passato di canzoni come L'uomo per me, Non credere, Insieme, Se stasera sono qui, Io e te da soli, Amor mio, Grande, grande, grande, pietre miliari di una storia non soltanto sua, ma di una generazione identificata in lei.
1: In marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te.
0: Ma vogliamo sentire alcune di queste ed altre canzoni di Mina?

0: vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, sta da sentire.
1: Avete ascoltato Galleria di personaggi, Mina di Silvio Bertoldi, prima parte.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Air Force One con a bordo il presidente americano Trump è atterrato a Pechino. Trump è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zhen e dall'ambasciatore americano in Cina e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti. E la notizia riportata da CNN. Domani è previsto l'incontro fra il presidente americano e l'omologo cinese Xi Jinping. Resta contenuto l'allarme di antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Iniziata la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton, al suo arrivo la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli delle scuole dell'infanzia, poi si è recata in municipio dove ha ricevuto il primo tricolore del 1797. La visita nella città emiliana per Kate serve per approfondire il sistema educativo emiliano riconosciuto a livello internazionale. Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in San Pietro questa mattina dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: È stato liberato padre Nathaniel Azuaye, sacerdote cattolico rapito il 7 febbraio scorso nello stato di Kaduna, a nord della Nigeria. L'annuncio è stato dato dalla diocesi di Kafanchan, che spiega: padre Nathaniel è ora al sicuro e sta ricevendo le cure necessarie. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i due figli, tutti e tre sono in buone condizioni di salute, lo riferisce la Procura di Piacenza in riferimento alla famiglia scomparsa il 20 aprile di cui si erano perse le tracce in Friuli. Il magistrato precisa che al momento non si intendono rendere pubblici i particolari della vicenda. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nato come giornalista alla carta. Ho scritto di Cremonese dal 76.
1: Questa è, diciamo, l'unità base. Un piccolo libricino a partire dal taglio trova una nuova forma.
2: In Italia abbiamo un ritrovamento meraviglioso legato alla scrittura su papiro, che è la biblioteca dei papiri di Ercolano.
3: Il rapporto che ho con la carta è fondamentalmente lo stesso rapporto che ho con la fotografia, nel senso che io ho bisogno di toccarla.
1: Noi siamo piccoli libricini con delle parole tagliate a volte.
0: Annusare il giornale, cioè sentire l'odore della carta quando esce dalla rotativa, è incredibile.
2: La carta è il supporto scrittorio più importante nel mondo antico, in età romana, fino a poi all'introduzione della pergamena.
3: Io butto le foto in terra perché è il mio modo di prendere possesso con la fotografia in fase di selezione.
1: Anche questo una volta era un albero che è stato tagliato, ha generato carta, ha generato libri e ritrovano vita in questo nuovo albero.
0: È stato un libro, aveva il titolo Un campionato da non dimenticare, perché in quell'anno la Cremonese è rimasta prima in classifica fin quasi alla fine. Sembrava l'anno della promozione, e invece non ci si arrivò, però l'abbiamo fatto.
3: Quello che vedi, il mio camminarci sopra, ma anche soltanto vederlo stampato e raggruppare qui una selezione, questa è comunicazione.
1: C'è qualcosa di più forte, di magnetico, che ti arriva da quel pezzo di carta, da quello scarto che tu vedi lì.
0: Tutto questo qui, il biglietto Londra, stadio Wembley, 27 marzo 1993, la Cremonese finisce alla finale del torneo anglo-italiano.
3: Il fotografo arriva prima della macchina fotografica. Secondo me, fino a quando non viene stampata, la soddisfazione relativa.
2: Nello scavo di Piazza Marconi sono stati trovati, tra gli altri materiali, nella fase precedente alla costruzione delle domus, degli stili in diversi stadi di lavorazione, quindi vuol dire che lì c'era proprio un'officina che produceva questi oggetti.
3: Il fatto di poter toccare le dà un valore.
0: E questo è il biglietto, un biglietto che rimane storico perché la Cremonese vinse 3-1 contro il Derby County, conquistò la Coppa e fu la seconda italiana a vincere nello stadio di Londra il vecchio Wembley.
1: E la carta non è tutto uguale. A volte dico che la carta è come i bambini, sembrano tutti uguali, poi in realtà la carta ha mille forme, grammature, nuance.
0: E mi è arrivato questo francobollo, ci ha fatto un salto sulla poltrona, te l'ho detto, ma qui c'è qualcosa che mi ricorda.
2: Appunto un'iscrizione graffita che è il testo di una maledizione.
3: Forse stampandole anche su un supporto così povero le rende ancora più vive perché le rende più sincere.
2: Nel nostro caso c'è questo Caio Domazio che augura a una serie di persone di cui fa i nomi che vadano in malora agli dei inferi e siano colpiti dal sortilegio in modo che io diventi erede.
0: Questo francobollo è di una partita dalla Juventus allo stadio Zini di Cremona, Serie A, con Gianluca Vialli e Cristiani della Cremonese di fianco. Credo che sia l'unico francobollo al mondo che rappresenta una partita della Cremonese e soprattutto lo stadio di Cremona. La carta è fondamentale. Io ricordo che quei tempi e c'era la macchina a scrivere sopra lì e si batteva macchina, c'era un rumore infernale, tutti battevano macchina, non c'era i computer, non c'era niente.
3: Ci sono già troppi monitor, troppi schermi nella nostra vita, no? Troppe interfacce, cioè sembra che la gente ormai debba solo interfacciarsi attraverso un display.
2: Quindi questa lastra l'abbiamo proprio messa alla fine del percorso museale proprio perché così racconta una storia, no? È come avere questa famiglia cremonese di 2000 anni fa che saluta i visitatori alla fine del percorso.
1: Arriva non da una pittura, ma dalle pagine dei libri, dalle parole tagliate, dai colori delle carte. Ha tante anime per me.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: occhi.
1: Questi santi misteri nella quale con la fede vogliamo riconsegnare al Padre Teresa, riconosciamo i nostri peccati, perché tutti siamo bisognosi della misericordia e del perdono del Signore. Signore, luce per chi cammina nelle tenebre, abbi pietà di noi.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, speranza per chi è nel dubbio e nel dolore, abbi pietà di noi.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, vita senza fine per chi crede nella tua parola, abbi pietà di noi.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Preghiamo. O Dio, con la fine della vita presente ci apri le porte della vita futura. Conduci l'anima della nostra sorella Teresa alla pienezza della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine, per Sila e Timoteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio. Semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, poi perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti». Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
0: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: I re della terra, i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
0: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha cresciuto la potenza del suo popolo, egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
0: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.

per chi desidera c'è Don Bruno in penitenzeria per le confessioni. Ho scelto le letture di oggi, mercoledì della sesta settimana di Pasqua, per celebrare le esequie della nostra sorella defunta Teresa. Si possono scegliere le letture dal rituale della messa dei defunti oppure le letture del giorno. Ho scelto queste del giorno, mercoledì della sesta settimana di Pasqua, perché appunto quando nella nostra esperienza della vita terrena ci capita di affrontare il tema della morte, i cristiani sono invitati a riflettere, a pregare e a capire questo mistero. E noi cristiani, se volete, rispetto ad altri che professano un'altra religione o che non credono, noi cristiani abbiamo un regalo in più. C'è acceso il cero pasquale, siamo nel tempo di Pasqua, per noi la morte di un nostro parente, di un nostro amico, la morte di una persona, per noi cristiani sì, è la fine della vita terrena, ma è anche il passaggio, quella vita eterna, che il Signore prepara per ciascuno di noi. Perché noi qualche settimana fa abbiamo celebrato la Pasqua di risurrezione, cioè abbiamo celebrato quel Dio che nel suo Figlio Gesù è morto sulla croce per noi ed è risorto. E quindi per ogni uomo e per ogni donna la morte non è la fine, ma è questo passaggio alla vita eterna, perché il Signore è risorto. Siamo nel tempo di Pasqua perché noi cristiani abbiamo la grazia di celebrare per 50 giorni la gioia della Pasqua, cioè la gioia della vita eterna, cioè la gioia della risurrezione, cioè la gioia di quel Signore che per noi, per Teresa, per tutti è morto ed è risorto. Mi permetto di correggere la prima lettura. Credo che Luca, che abbia scritto gli Atti degli Apostoli, non si offende. Luca ha scritto, e ha fatto bene allora a scrivere, raccontando appunto la storia di Paolo, Sila, Timoteo e compagnia. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Noi cristiani non crediamo a un Dio ignoto, né? Noi cristiani, se volete, la morte di una persona è una provocazione. Noi cristiani crediamo a un Dio che è padre, a un Dio che per amore ha mandato sulla terra suo Figlio Gesù, che è morto ed è risorto. E la morte e la risurrezione di Gesù è per Teresa e per tutti noi una garanzia che non siamo abbandonati, né? Che non siamo soli. È una garanzia che il Signore per tutti ci prepara un posto, perché siamo figli di Dio e perché noi crediamo a un Dio che non è ignoto, ma un Dio che è Padre e che ci tratta come i suoi figli. E per questi suoi figli Dio ha mandato suo Figlio Gesù a morire per noi e a risorgere per noi. E dal brano di Vangelo ci portiamo a casa la certezza

vuole rovinare la vita di nessuno, né? Gesù rispetta la libertà della nostra vita, Gesù cammina con noi nella vita terrena e quando appunto nell'esperienza della vita terrena ci capita anche l'esperienza della morte, il Signore non prende una pausa, non si allontana da noi, ma il Signore è qui con noi a celebrare queste esequie, a prendere per mano Teresa e a condurla in quel luogo dove già Gesù ha preparato un posto. E quindi ecco, quando si celebrano le esequie cristiane, i cristiani celebrano questo rito con fede e con speranza, perché noi crediamo nel Dio della vita, noi crediamo in quel Dio che non abbandona nessuno dei suoi figli, noi crediamo in quel Dio che nel suo figlio Gesù è morto ed è risorto per noi, donandoci il premio della vita eterna.

0: Confortati dalla parola di colui che è vita, via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Teresa, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina in questo mondo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per la nostra sorella Teresa, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Teresa, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore senza confini, accogli la nostra sorella Teresa nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli, Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Teresa si è associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie.

0: E al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unite i cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Teresa che oggi è chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare a questa messa, ma mi sono dato la parola e io sono salvo.

Preghiamo. Fa un Signore che la nostra sorella Teresa, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il corpo della nostra sorella Teresa scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore, nella comunione di tutti i santi. Le spoglie mortali della nostra sorella Teresa, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono state luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo dal corpo mortale della nostra sorella Teresa, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno con lei nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi. E ora i due gesti tipicamente cristiani, l'aspersione con l'acqua benedetta e l'onore dell'incenso.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Teresa di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scomparirà al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla altrove, e tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La nostra sorella Teresa sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 1 giugno alle ore 20:45 in questa nostra chiesa parrocchiale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Un nuovo caso di una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. 3233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. In Ucraina, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale, che parla di colpi contro infrastrutture civili, in particolare contro un edificio residenziale. I residenti sono stati invitati a rimanere nei rifugi. Attenzione nel Regno Unito, catalizzata oggi sul discorso del re, il tradizionale discorso annuale sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra, mentre si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista.
2: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit, e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile, in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Maxi inchiesta sui dati di VIP rubati attraverso accessi abusivi e poi venduti. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori orchestrato da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Gli accessi abusivi sarebbero complessivamente 1,5 milioni per un giro d'affari che appare plurimilionario. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Desideriamo approfondire, lasciarci illuminare da esperienze di risurrezione. Perché è vero che Gesù è risorto e noi viviamo di questa gioia. Gesù ha vinto sulla morte, sul peccato, però ci ha insegnato anche una cosa, Gesù, che in Lui siamo tutti vincitori, che in Lui possiamo vincere, possiamo risorgere, possiamo reagire, possiamo rialzarci. E talvolta certe esperienze limite, se possiamo usare questo termine, possono provocarci santamente e aiutarci a crescere, aiutarci a migliorare. Ecco allora che oggi vorrei con voi incontrare e conoscere la figura e la testimonianza di Nicola Guarinoni. Nicola, buongiorno a te.
1: Buongiorno, Don Andrea.
0: Nicola, puoi raccontarci brevemente la tua storia per aiutarci a capire come ripartire anche noi?
1: Sì, allora io sono Nicola, ho 54 anni e da 23 anni opero all'interno dell'associazione Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante nei primi anni 90, una società che si occupa della, una comunità che si occupa dell'accoglienza, del sostegno e dell'orientamento di tanti giovani che vivono situazioni di devianza, di povertà e di disagio. Ecco, ma prima di essere operatore, educatore, se così vogliamo dire, sono stato anch'io utente, perché 23 anni fa ho avuto anch'io bisogno di essere accolto, di essere sostenuto, di essere amato.
0: Nicola, hai detto che prima di essere un referente, quindi tu adesso stai operando in qualità di operatore, di riferimento per i giovani?
1: Sì.
0: Dopo aver vissuto una tua esperienza all'interno della comunità, una comunità che ti ha dato quelle risposte profonde che tu stesso cercavi.
1: Sì, diciamo che quando sono entrato in comunità avevo poco più di 30 anni e si può dire che stavo per morire. La mia vita, ormai da 10 anni ero schiavo delle sostanze e anche se non ho mai vissuto per strada, ho vissuto una doppia vita che mi portava ad essere il Nicola perfetto nel lavoro, nello studio, nello sport, nelle relazioni con le persone che avevo vicino, ma che piano piano si è spenta e mi ha portato via tutto quanto. Ecco, nel 2003 proprio ero incapace di alzarmi la mattina e di salire sui camion e di fare tutto quello che facevo e lì ho preso paura, avevo 30 anni e stavo per morire, pesavo 53 kg e in quel momento mia sorella mi ha presentato un sacerdote di Verona che si è proposto di aiutarmi, mi ha detto: Nicola, è vero che nella vita hai fatto delle scelte sbagliate che ti hanno allontanato dalla vita, ma sappi che anche per te c'è la possibilità di una redenzione. E a me questa parola, quando me l'ha detta, mi ha subito fatto venire, cioè, un'emozione forte ho vissuto dentro di me. E forse in quel momento è nata una nuova speranza. Il passaggio successivo è stato che Don Bruno mi ha presentato Don Tonino, un altro sacerdote, questo della comunità Nuovi Orizzonti, il quale, dopo avermi ascoltato, mi ha detto: Nicola, perché non provi a riempire quel vuoto che senti dentro il tuo cuore? Vedi quante cose ci hai buttato dentro, l'alcol, la droga, il denaro, la sessualità disordinata, perché non provi a riempirlo incontrando Gesù nella tua vita? Ancora oggi mi emoziona pensare a quel momento, perché penso che Don Tonino ha avuto un grande coraggio a farmi questa proposta, che era la più assurda detta in quel momento a uno nelle mie condizioni.
0: Insomma, Don Tonino, possiamo dire che ha visto il capitale di bene che ti portavi dentro.
1: Sì, ha visto una pietra preziosa, anche se era tanto immersa in mezzo al fango.
0: Tu sai Nicola, cosa diceva Michelangelo davanti ai blocchi di marmo?
1: Cosa diceva?
0: Michelangelo, quando andava anche a Carrara a scegliere i pezzi di marmo, li osservava con molta attenzione e a un certo punto ha espresso questo pensiero: io vedevo dentro quei blocchi di marmo l'opera che io volevo realizzare, vedevo l'angelo che volevo realizzare e con lo scalpello cercavo poi di liberarlo. Ma lui vedeva dentro l'opera d'arte già fatta e il suo lavoro non era altro che liberare l'opera d'arte che era lì custodita all'interno. Noi ci fermiamo molto spesso alla superficialità, a vedere quel blocco di marmo, ci limitiamo al blocco, ma il vero artista sa guardare all'opera d'arte che quel blocco custodisce. E Don Tonino è stato un buon artista in quel momento, insomma.
1: Bellissimo. Sì, dopo conoscendolo, conoscendo anche la sua storia, ho capito che tutta questa speranza che riponeva dentro di me era una speranza che lui aveva visto riaffiorare a sua volta nel suo cuore. E quindi mi ha proposto una strada che lui aveva già percorso e che sapeva che poteva portarmi in alto, ecco, che poteva farmi vedere veramente nuovi orizzonti.
0: E sei dovuto arrivare a terra per poterti rialzare e ripartire, come fosse stato un trampolino. E lungo questa in questa esperienza tu però hai fatto anche delle conoscenze importanti, Nicola.
1: Sì, diciamo che molto indegnamente fin da subito ho iniziato e proseguito il mio percorso in un posto che ritengo molto santo, che è Medjugorje, e in quella terra ci sono arrivato nel lontano 2003 e là, insomma, come dicevo, è iniziato il mio percorso di ricostruzione, ma proprio attraverso anche la fatica, ecco, lo spirito doveva in qualche modo dovevo togliermi ogni comfort, dovevo togliermi le certezze, dovevo togliere tutto quello che in quel momento, spegnere tutte quelle luci che fino a quel momento mi avevano disorientato. Ed è stato l'ambiente ideale, dico per me, ma dico anche per tanti ragazzi che poi negli anni ho accompagnato, perché là mi sono fermato 10 anni e quindi da utente poi sono diventato operatore, educatore, e ho accolto tanti ragazzi in quel centro denominato Stella del Mattino, e dove ho contemplato le meraviglie

0: Possiamo ascoltare, Nicola, tua moglie?
1: Certamente.
2: Buongiorno Don Andrea.
0: Ciao Valeria, ciao a te.
2: Ciao.
0: Possiamo dire che anche tu, come buon artista, hai visto un'opera d'arte in Nicola?
2: Assolutamente sì.
0: E lui ha visto un'opera d'arte in te, attenzione, sì.
2: Me lo auguro. Sì, assolutamente sì. Ecco, ho incontrato Nicola, non lo stavo aspettando a dire il vero, ero comunque alla ricerca di me stessa, ero in un periodo di discernimento, di ripartenza anche per me, per la mia vita, sul senso un po' che volevo dare, no, alla mia vita. E anch'io, insomma, ero a Medjugorje in quel periodo e ci siamo incontrati e ho visto da subito, ecco, una persona ricostruita. Mi ha colpito, ecco, questo suo essere profondamente uomo, vederlo responsabile verso altri fratelli più piccoli, vedere l'amore che ci metteva, vedere la sua paternità. Ecco, poi piano piano è nato l'amore. All'inizio è stato più un contemplare, ecco, la bellezza di questa persona che vedevo ricostruita, no? Quindi questa è stata la prima cosa che mi ha sicuramente attirato di lui.
0: E poi così avete scelto di costruire famiglia, di unirvi in matrimonio?
2: Sì, dopo un paio d'anni di fidanzamento, tornando poi in Italia, abbiamo appunto deciso di sposarsi.
0: E non si è trattato di un matrimonio normale, nel senso che avete fatto una scelta profonda, sposarvi, sì, ma entrare insieme e vivere insieme l'esperienza all'interno di nuovi orizzonti.
2: Esatto, sì, ci siamo sentiti chiamati, ecco, prima singolarmente all'interno di quest'opera e poi come famiglia ancora di più a portare avanti questo pezzettino di opera, questa che per noi è una missione, quindi è stato ancora più bello poter vivere questo sacramento insieme nel carisma di Nuovi Orizzonti.
0: Valeria, ti faccio una domanda. Riguardandoti indietro, quali sono gli aspetti più belli che hai condiviso con Nicola e con Nuovi Orizzonti?
2: Da quando l'ho incontrato, dici?
0: Eh certo.
2: Sicuramente la preghiera ci ha unito nel fidanzamento, il fatto che appunto siamo andati molto piano, non abbiamo bruciato i tempi, ci siamo dati il tempo dell'ascolto, il tempo della conoscenza e anche il tempo della preghiera, no? Pregando insieme nel discernimento per capire se veramente era il Signore che ci stava chiamando, che ci stava unendo. Quindi la preghiera è sempre stata al centro, la preghiera in modo particolare mariana, il rosario, ci ha sempre accompagnato e tuttora negli anni è stato proprio la nostra forza, anche nei momenti di difficoltà. È sempre lì che ricorriamo, è sempre da lì che ripartiamo. E poi le cose belle condivise sono tante, anche, ecco, vedere piano piano la cittadella Cielo di Belluno in cui siamo stati chiamati, piano piano rifiorire, sbocciare a piccoli passi, le fatiche condivise, le accoglienze fatte, vedere anche tante vite rinascere, ecco, queste sono le cose più belle, no? I volti, i nomi delle persone che sono passati e che, ecco, ti danno un senso più profondo alla nostra vita, alla nostra missione.
0: Ti ringrazio Valeria, se puoi passare nuovamente Nicola.
2: Sì, grazie a te, un saluto a tutti.
0: A te, grazie Valeria.
1: Sì.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Valeria, eccomi, ha fatto cenno all'esperienza di Belluno, ha tratteggiato alcuni aspetti di questa realtà, però vuoi presentarcele in maniera molto più chiara per capire all'interno di quale contesto voi state vivendo?
1: Certo, quando siamo rientrati in Italia ci hanno proposto di prendere, ecco, sede e prendere in mano il progetto della Cittadella Cielo di Belluno.
0: Ecco, la prima cosa che ti domando è che cosa significa Cittadella del Cielo?
1: Ecco, Cittadella Cielo è un piccolo villaggio aperto all'accoglienza, dove chiunque si sente solo e marginato possa fare l'esperienza di sentirsi di nuovo accolto, sostenuto e amato, e questa è un po' la mission della cittadella.

0: poi in che modo, ecco, attraverso sicuramente l'accoglienza residenziale dei ragazzi, quindi abbiamo in genere una ventina di ragazzi e ragazze accolti che fanno il percorso di conoscenza di sé e di guarigione del cuore. E le giornate sono scandite con momenti di preghiera, con momenti di condivisione, con l'ergoterapia, il lavoro, con tutti i vari servizi, i gruppi di condivisione e quant'altro. E poi naturalmente c'è all'interno della cittadella sono sorte tante opere, quindi c'è un centro di ascolto permanente, c'è un laboratorio artistico dove ecco Valeria, mia moglie, con le ragazze esprimono la creatività, ecco la bellezza della creatività e cercano di portare la resurrezione di Cristo proprio attraverso la bellezza della creatività. E poi, visto che ci autososteniamo, sono nate tanti piccoli laboratori. Io mi occupo attualmente anche delle cucine, quindi organizziamo eventi, catering, ma tutto è a servizio, diciamo, della cittadella, ecco, per sostenere tutti i vari progetti. E poi naturalmente, sì, dimmi.
1: Voi accogliete anche gruppi che vogliono fare trascorrere qualche ora, qualche momento di ritiro, di riflessione?
0: Certo, sia durante l'anno e in modo particolare dopo anche durante l'estate. La cittadella si apre anche a tutti coloro che vogliono condividere una giornata o una settimana o più tempo con noi, e quindi sono questi campi di servizio, li chiamiamo, dove gruppi di ragazzi dalle parrocchie, principalmente dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, si fermano con noi un po' di tempo e vediamo, proprio l'esperienza è quella di sia chi si ferma un giorno, sia chi si ferma un'ora o chi si ferma una settimana, arriva in un modo e va via in un altro, è come se all'interno della cittadella si mette in moto quel muscolo del cuore dove la persona veramente si sente ascoltata, accolta e quando va via dice: ma io ho bisogno di questa cosa qua, no? Ho bisogno di fare spazio, ho bisogno di silenzio, ho bisogno di sentire questo amore. È una cosa che magari il mondo e la frenesia del giorno d'oggi ci fa mettere in secondo piano talvolta, quindi risvegliare le coscienze a questo è già una missione.
1: Precisamente dove si trova Città Cielo di Belluno?
0: La Cittadella Cielo si trova in località Venadoro, comune di Ponte nelle Alpi, è molto raggiungibile con i mezzi, insomma, sia con il treno che con l'automobile, con l'autostrada che da Venezia porta verso Belluno, e quindi
1: voi state occupando una realtà storica, quello che ricordo.
0: Sì, è una realtà che risale a metà dell'Ottocento e quindi fino ai primi del Novecento era un centro benessere, lo chiamiamo, dell'epoca, dove sfruttavano le proprietà terapiche dell'acqua, già all'epoca si curava la melanconia, che penso che sia la depressione del giorno d'oggi. E poi per tutto il Novecento ha funzionato come colonia estiva, quindi venivano tutti i bambini d'estate a fare le colonie che si facevano una volta, io le ho fatte, mi ricordo. E dal 2010, ecco, è stata data in comodato d'uso all'associazione Nuovi Orizzonti per portare avanti tutti i vari progetti di accoglienza, sostegno, orientamento, sensibilizzazione, insomma, anche nelle scuole, nel territorio.
1: Siete invitati quindi all'interno delle scuole, all'interno delle realtà parrocchiali della zona?
0: Certo, tutte le settimane abbiamo gruppi di ragazzi che vengono oppure ci invitano a fare incontri di prevenzione, di sensibilizzazione nelle scuole. E il gruppo che abbiamo anche in questo momento, che sono tutti relativamente giovani, dico perché abbiamo tutti giovani dai 20 ai 30 anni, che sono una forte testimonianza per i giovani d'oggi, quindi oggi che l'età del disagio, per così dire, si è molto abbassata, vediamo che già alle medie i ragazzi hanno già la pancia piena di tante cose, e sentire le testimonianze talvolta risveglia la coscienza e magari reindirizzano il cuore in un altro tipo di ricerca.
1: Allora, ai nostri radioascoltatori, come avete messo in evidenza anche soprattutto Friuli e Veneto, ma comunque restate aperti alle varie realtà e alle varie richieste,
0: assolutamente.
1: A Belluno, proprio alle porte di Ponte
0: nelle Alpi, alle porte di Belluno proprio.
1: Ecco, c'è questa possibilità anche di fare esperienza ai propri ragazzi, ai propri crisimandi, ai gruppi che desiderano riflettere insieme, ed è un'esperienza anche di campi di servizio dove uno entra e partecipa alla vita della comunità. Io, Nicola, prima di salutarti e rinnovare il saluto e il grazie anche a Valeria, tua moglie, vorrei chiederti se hai una canzone in serbo da lasciare ai nostri radioascoltatori e il perché questa determinata canzone.
0: Allora, la canzone potrebbe essere Perdonare di Neck, è una canzone di qualche anno fa, e non lo so, ma ogni volta che la ascoltiamo c'è proprio il ritornello che, nonostante le tempeste della vita, ecco, anzi a volte è proprio attraverso le tempeste nella vita che ci esce rinnovati dall'amore di Dio, come Gesù è stato condotto nel deserto e ne è uscito, sappiamo, vincitore. Anche noi nei nostri deserti e nelle nostre tempeste possiamo uscirne non mortificati, ma più forti, ecco, e più responsabili.
1: Allora, Nicola, io ti ringrazio, ringrazio ancora Valeria, e con Perdonare di Neck saluto voi due e do appuntamento ai nostri radioascoltatori subito dopo la canzone. Ciao Nicola, grazie.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Valeria, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte, come ogni mese, desideriamo presentare l'esperienza degli uffici missionari presenti nelle diocesi. Lo facciamo in collaborazione con l'ufficio centrale della Conferenza Episcopale Italiana, proprio dedicata a questa sezione, a questo settore. Oggi andiamo a Porto Santa Rufina per incontrare il direttore, Don Federico Tartaglia. Buongiorno a te, Don Federico.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Federico, innanzitutto dove si trova Porto Santa Rufina? Perché forse i nostri radioascoltatori...
1: No, è Roma, è, diciamo, a ridosso di Roma. Io mi trovo nella parrocchia di Selvacandida, sono parroco, ma sono nel comune di Roma, sono nato a Roma. Però per far capire, come spesso dobbiamo, perché Porto Santa Rufina fa riferimento al porto di Roma, a Fiumicino, Santa Rufina, le martire Rufina II, martirizzate nel IV secolo sulla via Boccea. Quindi è il litorale romano da Fiumicino a Santa Marinella fino a Raccordo Anulare, un territorio molto vasto, quasi 58 parrocchie, 450.000 abitanti, zone come la Dispoli, Cerveteri, Fregene, la Storda, dove c'è la nostra Curia, la via Aurelia, ecco, insomma, questo è il quadro.
0: Com'è la proposta missionaria o di sensibilizzazione missionaria che stai portando avanti? Qual è il vostro progetto?
1: Ecco. Io chiesi al mio vescovo nel lontano 2000 di partire come sacerdote Fidei Donum in Malawi. Ci accordammo per il Malawi perché l'allora vescovo della diocesi era stato in missione anche lì, e quindi dal 2000 al 2009 sono stato sacerdote Fidei Donum, anche parroco nella parrocchia di Coce, che in qualche maniera ho contribuito a fondare, e quando sono tornato poi sono diventato successivamente direttore del centro missionario, e da lì abbiamo iniziato una sensibilizzazione che significa seguire i vari progetti che vanno dall'aiuto, al sostegno scolastico nell'asilo che abbiamo costruito e continuiamo in qualche maniera a seguire, le borse di studio, l'ospedale, anche un progetto agricolo che avevamo realizzato, ma soprattutto anche i viaggi. Ogni estate proviamo a fare un percorso di formazione che prima abbiamo chiamato volontariato estivo, adesso l'abbiamo chiamato con formazione missionaria, quindi un percorso che adesso è in atto, che inizia all'inizio dell'anno, che cerca di creare un gruppo che poi in agosto va e fa un'esperienza di 2 o 3 settimane. L'abbiamo fatto 2 anni fa in Malawi, quest'anno andremo in Mozambico, e in questo corso di preparazione cerchiamo di mettere insieme, ed è un'ultima maturazione, non soltanto la preparazione al viaggio missionario, all'esperienza, a come entrare in una cultura, a cosa e come capire delle Afriche e anche soprattutto del Malawi, ma una formazione missionaria che parta da quell'assunzione che ormai dovrebbe essere chiara, che tutti i credenti battezzati sono missionari, e che la natura della Chiesa è missionaria, e se una Chiesa non è missionaria, come qualcuno ha scritto, è dimissionaria.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Trump è arrivato in Cina accolto con tutti gli onori dal vicepresidente. Domani l'incontro con Xi Jinping sullo sfondo lo stallo dei negoziati con l'Iran. Entro l'estate via libera la delega per la ripresa del nucleare in Italia, lo ha detto la premier Meloni al Question Time al Senato. Oggi il King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra, sotto pressione intanto il premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle amministrative. Smantellato un mercato nero dei dati dei VIP, l'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia era capace di estrarre informazioni riservate di attori, cantanti e calciatori e poi rivenderle. Buonasera da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump è arrivato in Cina accompagnato da una nutrita delegazione di importanti imprenditori, sullo sfondo però lo stallo del negoziato con l'Iran. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Sulla pista tappeto rosso e fanfara d'onore quando l'Air Force One, con a bordo il presidente statunitense Donald Trump, atterra a Pechino a porgergli la mano il vicepresidente cinese Zheng, mentre 300 giovanissimi vestiti con uniformi blu e bianche sventolano bandiere americane e cinesi, l'incontro più atteso, quello con il presidente Xi, domani all'Alba Italiana alle 10 locali nel Palazzo del Popolo, piazza Tiananmen. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, ha dichiarato sprezzante il tycoon, ma di fatto il ruolo di Pechino appare quantomeno strategico, perché il paese del dragone ha sempre mantenuto una posizione di sostegno verso l'Iran, mentre Trump sta facendo i conti con le disastrose ripercussioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran: se ci attaccano lavoreremo all'atomica, e ancora, oggi lo stretto è sotto il pieno controllo dell'esercito e della marina iraniana, la Cina lo sa ed è pronta a rivalersene nella partita con il suo principale avversario. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'inviato del Board of Peace per Gaza, mediato da Trump, Nikolai Mladenov, ha incontrato la stampa estera a Gerusalemme. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: Sì, buonasera. Mladenov è arrivato alla conferenza stampa dopo aver incontrato il premier Netanyahu la seconda volta in due settimane. Ha detto che c'è stato il fuoco a Gaza, sta leggendo, ma è tutt'altro che perfetto, che ci sono gravi violazioni che stiamo monitorando. Poi non è entrato nel dettaglio di quali violazioni si riferisse, soprattutto da parte di chi, anche perché dalla striscia di Gaza arrivano notizie che dal cessato il fuoco con l'Iran di fatto sono aumentati i raid israeliani dentro la striscia di Gaza. E Mladenov ha anche detto che i punti, diciamo, chiave per far avanzare questo piano di pace sono di fatto in stallo. Parliamo innanzitutto del disarmo di Hamas, perché ha detto che non stiamo chiedendo ad Hamas di scomparire come movimento politico, però deve rinnegare l'attività armata, e quindi e dice che la roadmap prevede questa possibilità, ma non ha risposto neanche alla domanda che appunto cosa succederà se Hamas non dovesse disarmarsi, quindi tornerà alla guerra. Anche qui non ha risposto, ha detto che era incontrava i giornalisti per parlare di pace e non di guerra, quindi diciamo che i punti fondamentali rimangono ancora di fatto in stallo per l'implementazione di questa seconda fase del piano. Poi ha aggiunto che stanno entrando più aiuti umanitari, quindi sappiamo da tempo che non c'è più problema di fame dentro la striscia di Gaza, ma sono, come dire, gli altri tipi di aiuti che ancora in questo momento Israele non permette di entrare. Poi Mladenov ha anche accusato Hamas di ostacolare o di uccidere i lavoratori che appunto lavorano per proprio per il Board of Peace. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Attenzione del Regno Unito è catalizzata oggi sul King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera. Intanto si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit, e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile, in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E ora siamo alla pagina politica, al Senato, in corso il question time con la Premier Meloni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Eccoci Antonella, tempestivi perché si è concluso proprio adesso il Premier Time con la Presidente del Consiglio Meloni a tutto campo, che ha risposto qui a Palazzo Madama all'interrogazione dei senatori, al centro soprattutto i temi di economia, dei bassi salari, al calo della produzione industriale, motivo per cui la Presidente del Consiglio ha annunciato che entro l'estate arriva la delega per la ripresa del nucleare. Le opposizioni invece insistono nell'evidenza le carenze dell'esecutivo, spazio anche alla politica internazionale con le guerre in corso dall'Iran a Gaza, ma soprattutto alle conseguenze sullo stato di salute del paese. Per quanto riguarda invece la missione a Hormuz, in commissioni affari esteri e difesa il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua. Critiche le opposizioni che invece accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, siamo all'antivirus, la situazione è sotto controllo, il ministro della salute Schilla ci rassicura, siamo tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
7: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
6: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E a Bordeaux un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto virus. Tra i 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Smantellata dalla polizia un'associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo di sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sentiamo Francesco Durante.
8: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.
9: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
8: Francesco Durante, linea allo studio.
1: A Reggio Emilia la principessa del Galles Kate visita le scuole del Reggio Children, nate nel dopoguerra e considerate tra le migliori al mondo. Ce ne parla Antonella Mazza Teruel.
10: È giunta in Italia senza il consorte William, ma al suo arrivo dall'aeroporto di Parma Reggio Emilia ha trovato ad accoglierla una piazza strapiena. Kate Middleton, sorridente, si è avvicinata ai piccoli alunni di 5 anni di due scuole dell'infanzia del sistema educativo considerato tra i migliori al mondo, il Reggio Children, obiettivo della sua prima visita fuori dal Regno Unito dopo la sua malattia. Vestita con un completo pantalone azzurro, la futura regina di Gran Bretagna, che a Londra ha creato il centro di fondazione reale per la prima infanzia, si è chinata a parlare e scherzare qualche minuto con i bimbi loquaci e per nulla intimoriti. In città, che per l'occasione ha chiuso strade e vietato l'uso dei droni, la principessa del Galles si fermerà anche domani. In comune ha ricevuto il primo tricolore nato istituito a Reggio Emilia, poi, confessando l'emozione, si è recata al centro internazionale Loris Malaguzzi per incontrare fondatrici ed educatori del Reggio Children, affascinata, così ha detto in privato, dalla filosofia educativa che mette i bambini al centro della comunità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gli ultimi dati sulla povertà: una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette. Sentiamo Alessandra Camarca.
11: Aumento dei prezzi, caro vita, guerre e migrazioni hanno causato l'aumento dei poveri. I dati sono emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. Durante l'incontro è stato riferito che nel 2025 la rete solidale di Operazione Pane ha distribuito in media oltre 57.000 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Crescono i pasti, ma anche famiglie in difficoltà a fare fronte alle utenze. Per l'11% delle famiglie l'emergenza sono le bollette, una famiglia su 10 non riesce a pagarle. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: All'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina il Papa ha ricordato l'attentato a Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi. Ascoltiamo le parole del Papa.
12: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua

0: Vedere le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: E questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Izzi in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Ancora un buongiorno.
5: According to the Houthi
4: Pantheon, in semblance
6: del Sommo, la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Papa Leone XIV domani visiterà l'Università della Sapienza di Roma. In questa puntata del Mondo alla Radio incontreremo alcuni studenti per capire come si stanno preparando per l'evento. Poi l'attualità internazionale con la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina e infine il Festival della Comunicazione della Famiglia Paolina che quest'anno sarà ospitato dalla Diocesi di Albano. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Il Papa arriverà alla Sapienza domattina, pregherà nella cappella universitaria, incontrerà il rettore Antonella Polimeni, visiterà la mostra Sapienza e Papato e soprattutto intorno alle 11.30 incontrerà docenti e studenti nell'aula magna dell'università. Tra i presenti ci saranno anche Alessandro Giannecchini.
9: Buon pomeriggio.
8: E Martina Ruscito.
10: Buon pomeriggio.
8: Che sono i presidenti della FUCI, proprio all'Università La Sapienza di Roma. Come vi state preparando per questo evento storico? Perché ogni visita del Papa all'università...
9: Un evento bellissimo, è solo a pensarci, ho già la pelle d'oca, ma ci siamo preparati... È stata una cosa molto impegnativa, ma il gruppo Fucis Sapienza sarà presente sia nel momento di preghiera in cappella, che è un momento molto bello dove il Papa sarà in un luogo fondamentale per noi studenti della Sapienza, un luogo che viviamo tutti i giorni, la cappella, per poi spostarsi in Aula Magna, dove lì terrà un discorso e... È sicuramente un momento molto importante perché avere il Santo Padre in Sapienza è un evento unico. Se pensiamo all'ultima volta che un Papa ha varcato Piazzale Aldo Moro, si pensa a Giovanni Paolo II e quindi si parla di tanti anni fa. Poi c'è stato l'episodio dove Papa Benedetto XVI non fu accolto da docenti e studenti, ma la Sapienza è pronta ad accoglierlo e noi siamo qua proprio per testimoniare questo momento bellissimo che domani vivremo e noi saremo lì presenti come gruppo Fuji Sapienza.
8: Che significato ha per voi l'arrivo del Papa nell'università, nel luogo dove studiate? Ricordiamo quali sono le vostre facoltà.
9: Io studio scienze politiche.
10: Io studio archeologia.
8: E cosa vi aspettate da questo incontro?
4: Beh, è un incontro importantissimo appunto perché è il Papa che viene da noi, che viene da noi giovani, e quindi secondo me è un messaggio molto importante, e anche perché ad esempio noi della FUCI abbiamo già sperimentato, abbiamo già visto una volta il Papa a novembre durante un'udienza generale, però in quel caso appunto eravamo noi ad essere andati da lui, e quindi

0: vedere invece che è lui che venire da noi nel nostro ateneo, quindi nel posto appunto in cui studiamo, dove viviamo la nostra quotidianità, è un bellissimo messaggio. E terremo conto anche delle parole che ci dirà lui nel suo discorso, e per prendere anche degli spunti di riflessione anche noi, come lavorare come gruppo, insomma.
1: Il Papa lo ha detto a voi e lo ha detto anche nei viaggi internazionali, incontrando

0: nelle sue visite all'estero, c'è sempre un incoraggiamento a prendere in mano la propria vita e quasi a non attendere, spesso si dice, no? Verrà il momento, ma il momento è adesso. Voi come ricepite questi messaggi che sono arrivati?
1: È un messaggio stupendo, perché se pensiamo un anno fa che eravamo nelle braccia di San Pietro ad attendere questo il momento della fumata bianca, ora neanche dopo un anno ce lo troviamo nel nostro Ateneo, l'Ateneo più grande d'Europa, e questo a noi ci rende tanto orgogliosi, ma soprattutto una figura così importante. Io lo percepisco anche nei corridoi di scienze politiche, anche con persone che non, anche studenti che non sono credenti, sono molto entusiasti di questa visita, saranno presenti negli spazi dedicati anche fuori la Lomagna, e questo è per me, da universitario cattolico, da credente, è un messaggio bellissimo, anche soprattutto che questo incontro con noi studenti è incentrato su un tema che noi giovani sentiamo tanto, che è quello della pace. Un tema che non può essere messo in sottopiano, come dice anche il Santo Padre, ma deve essere in primo piano, e quindi questo incontro, soprattutto indirizzato sulla pace, per noi rappresenta un momento centrale, dove lavoreremo tanto anche su, abbiamo già lavorato tanto anche sul suo discorso della pace disarmata e disarmante, e faremo questo grande evento, lo porteremo per sempre nel cuore, almeno per me sarà un momento unico e non vedo l'ora che sia domani per viverlo appieno.
0: Ricordato, la Sapienza storicamente è considerato l'Ateneo più grande d'Europa come numero di studenti iscritti, che frequentano decine di migliaia. Che cosa significa essere studente cattolico, dichiaratamente cattolico, e impegnato in questo, in quello che è un contesto veramente multireligioso, multiculturale, in cui, no, ci sono, parlava anche lui del rapporto anche con gli studenti non credenti?
2: Beh, no, è comunque un bellissimo luogo dove poter sperimentare queste diverse realtà, quindi dove poter entrare in contatto con sia diverse storie, diversi percorsi, e legato al tema anche della pace, molto importante anche quello della fraternità, che noi sperimentiamo appunto nel nostro gruppo, ma che attraverso la FUCI possiamo sperimentare benissimo anche nell'Ateneo, che ci dà la possibilità di farlo. Proprio per questa varietà, per tutte queste storie che abbiamo e che incontriamo ogni giorno, quotidianamente. E, quindi questa cosa qua.
0: La FUCI alla Sapienza c'è da 130 anni, tra l'altro il vostro gruppo è dedicato a Bachelet, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Qual è la vostra attività proprio quotidiana, il vostro impegno di cui abbiamo parlato?
2: Beh, il nostro impegno è, innanzitutto noi facciamo una volta a settimana degli incontri che sono proprio volti alla formazione sia spirituale che umana che culturale, dove invitiamo sempre persone nuove, c'è sempre questa voglia di accogliere, di far conoscere questa realtà a chi non la conosce, perché spesso quando si tratta di parlare di FUCI spesso chiedono ma che cos'è, cosa si fa, e vengono trattati nei nostri incontri temi appunto che vanno dalla spiritualità a temi universitari che ci toccano in prima persona, e sia temi sociopolitici. Ad esempio lunedì è stato fatto un incontro su Moro a Scienze Politiche, e poi la sera ho tenuto un incontro su Sant'Antonio da Padova, quindi ci sono vari temi su cui lavoriamo, e soprattutto è un'esperienza quella che si fa, quella di una grande famiglia. Noi ci sentiamo così perché abbiamo l'opportunità di creare dei legami profondi, di amicizia, e appunto avendo sia come base la fede, ma anche il fatto di avere, a volte si incontrano persone con gli interessi in comune, e anche se veniamo da realtà diverse come scienze politiche, io che sono nella facoltà di lettere, quindi è veramente un bellissimo mondo che ti aiuta a capire proprio come vivere con l'altro e percepire l'altro, e aiuta anche a capire come vivere l'università, non solamente come un luogo non bisogna fare a gara, no, a chi è più bravo, a essere competitivi, ma proprio a vivere in comunione con gli altri e aiutarsi a vicenda, soprattutto avendo momenti di confronto, riflessione e soprattutto il dialogo, che è fondamentale.
0: Alessandro voleva dire qualcosa prima.
1: Sì, comunque pensando anche alla grandezza dell'ambiente della Sapienza, siamo 125.000 studenti, trovare un gruppo come il nostro, molto variegato di differenti facoltà, ma anche differenti culture, è una cosa molto bella. Io sono entrato in FUCI 2 anni fa e ho trovato un ambiente che non mi aspettavo minimamente questa cosa, perché al di fuori noi sembriamo degli studenti che preghiamo tutti i giorni, che andiamo in chiesa, in cappella, facciamo anche questo, però comunque la nostra formazione, quello che cerchiamo di fare io, Martina, ma tutti anche gli altri ragazzi, è quello di essere una famiglia, una comunità dentro questa grandissima comunità che la Sapienza. E io vado molto fiero del lavoro che stiamo svolgendo, stiamo riuscendo a coniugare veramente tante anime della FUCI, storiche, non come ad esempio detto questo grande convegno che abbiamo fatto su Aldo Moro, ma anche i festeggiamenti per ricordare i 100 anni della nascita di Vittorio Bachelet. Abbiamo tutte queste anime che riusciamo a coniugare tutti dentro questo grande gruppo che siamo noi, il gruppo FUCI Sapienza, e noi ne andiamo molto fieri. Siamo da 130 anni in Sapienza e da 70 anni comunque viviamo anche la cappella universitaria, che per noi quello è il luogo più importante per noi fucini.
0: Martina aveva detto che voi avvicinate i giovani per raccontare la vostra esperienza. Quali sono le reazioni anche di chi poi non entra in FUCI?
2: Soprattutto curiosità. Quindi capire cosa si fa, quindi nel pratico quali sono le attività, però spesso anche diciamo sull'ambito spirituale si ha molta curiosità, da questo senso, vedere anche noi come ci rapportiamo sia con gli altri ma anche fra di noi, il grande legame che abbiamo, e questo secondo me fa scaturire negli altri giovani comunque che ci vedono sia curiosità ma anche ammirazione, secondo me, e spesso viene voglia, c'è voglia da parte loro di partecipare e noi siamo ben lieti di accoglierli.
0: Perché comunque sia, percepite che ci sia un'esigenza,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: di spiritualità.
2: C'è tanto interesse e voglia.
1: Notiamo un cambiamento anche comunque da parte di noi studenti del rapporto che si ha con la fede. Se un tempo forse era molto più vicino al mondo clericale, oggi è un po' più spirituale. Noi lo stiamo percependo, questo cambiamento, stiamo cercando di costruire anche un futuro solido per i futuri fucini e le fuciline, ma noi vediamo una gran voglia, una gran partecipazione. Siamo un gruppo di 30 studenti, siamo in aumento, noi siamo molto fieri, anche se siamo un numero esiguo rispetto alla grande comunità, però siamo tutte persone molto attive e che abbiamo una gran voglia di fare. Quello secondo me è la cosa più bella che ci caratterizza.
2: Sì.
0: Si parla di speranza, si parla di futuro. Qual è il vostro? Cosa vi immaginate voi usciti da questo percorso universitario? Rimarrete impegnati nell'associazionismo cattolico? Quali sono i vostri sogni?
1: Una domanda molto complicata, però comunque
0: la prima risposta che viene
1: sicuramente sarò sicuramente attivo nel mondo dell'associazionismo cattolico, quello sicuramente, perché è un modo di far del bene a me stesso ma soprattutto anche agli altri, quindi questo secondo me è la miglior formula che si può avere. Il futuro non riesco ancora a vederlo in modo molto chiaro, però sicuramente improvvisando e come ho sempre fatto riuscirò a trovare la mia strada.
0: Martina, scienze politiche, concorso diplomatico, giornalismo,
1: queste cose qua.
2: No, sicuramente rimanere comunque nelle associazioni cattoliche e soprattutto aiutare gli altri a conoscerlo, perché cambiano veramente la vita in meglio, magari chissà rimanendo anche nell'ambito universitario per il futuro.
0: Allora, io ringrazio i nostri ospiti Alessandro Giannecchini e Martina Ruscito. Buon incontro con il Papa domani, incontro che lo seguiremo chiaramente alla Radio Vaticana e dei media vaticani tutta la giornata di domani. Grazie a voi.
2: Grazie a te.
0: E ora l'appuntamento con le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Murroni.
3: Grazie Michele. Partiamo dal Medio Oriente. Il campo e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare forze sull'isola di Karg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra del nostro paese. L'ho detto il vice comandante della Marina, del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, specificando come il passaggio delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz non sia possibile senza l'autorizzazione dell'Iran. Le richieste irrazionali, la retorica provocatoria e minacciosa, l'approccio massimalista e la mancanza di buona fede e sincerità degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono i principali ostacoli all'accordo e alla prospettiva della fine della guerra. Lo ha detto il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi in un colloquio con il vice ministro degli esteri norvegese Andreas Kravik in visita a Teheran. Nel corso dell'incontro Araghchi ha anche confermato che l'Iran, in quanto stato costiero dello stretto di Hormuz, sta tenendo delle consultazioni per sviluppare dei nuovi regolamenti per il passaggio basati sul diritto internazionale. Al via domani il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano. Le delegazioni si incontreranno al Dipartimento di Stato USA a Washington. Secondo alcune fonti, i colloqui si apriranno con una sessione trilaterale tra le delegazioni, seguita da consultazioni separate al termine delle quali ciascuna parte riferirà ai rispettivi leader. Le delegazioni si riuniranno poi per ulteriori discussioni, attesi anche l'ambasciatore libanese negli Stati Uniti, Simon Karam, e l'ambasciatore americano in Libano, Michelle Issa, mentre per oggi è prevista una riunione preparatoria per la delegazione di Beirut. Al momento è formalmente in vigore tra Israele e Libano un cessate il fuoco, che tuttavia viene quotidianamente violato sia dai soldati israeliani che da Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha riferito che almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste uccise in una serie di attacchi israeliani contro un'autostrada costiera nel Libano meridionale. Il governo britannico risponderà alle sfide eccezionali che il Regno Unito sta affrontando, creando un paese giusto per tutti. Ad assicurarlo è stato Re Carlo III nel discorso a nome del governo letto questa mattina a Westminster. Un mondo sempre più pericoloso e volatile minacce, il Regno Unito, di cui il conflitto in Medio Oriente è solo l'esempio più recente. Ogni elemento dell'energia, della difesa e della sicurezza economica della nazione sarà messo alla prova, ha sottolineato. Il mio governo risponderà a questo mondo con forza e mira a creare un paese che sia giusto per tutti. Il miglioramento delle relazioni commerciali è vitale per la sicurezza economica del Regno Unito, per aumentare significativamente la crescita economica e per abbassare i prezzi per i lavoratori, ha insistito Re Carlo. I miei ministri introdurranno una legislazione per sfruttare le nuove opportunità commerciali, tra cui un disegno di legge per rafforzare i legami con l'Unione Europea. Il mio governo sosterrà anche la sicurezza economica delle imprese britanniche. Sarà introdotta una legislazione per affrontare i ritardi di pagamento e ridurre l'onere di una regolamentazione inutile attraverso l'innovazione, ha preannunciato. 8 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite in attacchi russi a Dnipro. I russi, ha denunciato il capo dell'amministrazione militare locale, hanno attaccato 3 distretti della regione quasi 30 volte. Infrastrutture, case private e auto sono state danneggiate. I bombardamenti hanno provocato blackout in 6 regioni. La Polonia ha fatto decollare i caccia come misura preventiva a causa degli attacchi aerei russi sull'Ucraina. I caccia, gli elicotteri in servizio sono operativi, mentre i sistemi di difesa aerea terrestre e la ricognizione radar hanno raggiunto un elevato livello di prontezza, ha reso noto il comando operativo delle forze armate polacche. Intanto la Russia continua a mantenere i contatti con gli Stati Uniti in merito alla risoluzione del conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Il presidente ucraino Zelensky invece è arrivato in Romania per partecipare al vertice dei 9 di Bucarest, con la presenza anche dei paesi del nord Europa. Tutti noi nel mondo abbiamo bisogno di soluzioni comuni, di un lavoro congiunto per rendere tutti più sicuri, ha affermato Zelensky. Michele, è tutto. La linea può tornare a te.
4: E grazie a Gianmarco Murroni. L'attualità internazionale, allora. Trump è arrivato poche ore fa a Pechino per l'atteso summit con il presidente cinese Xi Jinping. Nel programma diffuso dalla Casa Bianca non viene indicato nessun impegno ufficiale in questa prima giornata della visita. L'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì. Dalla guerra commerciale alla tecnologia e le terre rare, sono molti i dossier sul tavolo. Marco Guerra ne ha parlato con Gianluca Pastore, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
5: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. positiva. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro. Mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
6: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
5: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
6: Ecco, quindi sicuramente la guerra commerciale, l'economia al centro di questo incontro. Fatto sta che insieme a Trump arriveranno dei guru dell'economia americana come Elon Musk. Questo è significativo?
5: Questo è assolutamente significativo. L'economia e gli scambi commerciali sono una specie di marchio di fabbrica, diciamo così, dell'amministrazione Trump. Trump ha sempre detto di voler approcciare la politica un po' con questa logica da businessman, di voler fare gli interessi, soprattutto gli interessi economici degli Stati Uniti. Quindi il fatto che si porti dietro una delegazione di imprenditori vuole dire qualcosa. I successi commerciali poi, dal punto di vista della politica trumpiana e della retorica politica trumpiana, sono forse quelli che si può vendere meglio, diciamo così, alla sua opinione pubblica.
6: I dazi al momento sono parzialmente sospesi, questa è un'altra questione importante che riguarda un po' tutto il mondo, il commercio mondiale. Penso che entrambe le parti siano interessate a trovare una soluzione sui dazi.
5: Sì, ma anche no, diciamo così. Sì, se si arrivasse a una soluzione potrebbe essere forse la cosa migliore per entrambi. Ma al momento questa situazione di sospensione, in ultima analisi, va bene a tutti. Mi sembra che dopo la crisi dello scorso anno, della scorsa primavera estate, fra Cina e Stati Uniti, dal punto di vista dei dazi e delle tariffe, si sia instaurata una politica del don't ask, don't say. Non parliamone, non solleviamo la questione, accontentiamoci di come le cose vanno fino adesso. Se poi si riesce a migliorare, se poi si riesce ad arrivare a un accordo formale, a quel famoso accordo commerciale con la Cina, che è un po' un sogno di Trump dagli anni del primo mandato, tanto di guadagnato. Ma se non si ottiene, se non si riesce a ottenere questo, beh, l'attuale situazione di ambiguità è forse qualcosa che può andare bene a entrambi.
6: Si può aiutare Trump sui due principali conflitti, ovvero Ucraina e Iran e Medio Oriente?
5: D'altro canto, che la guerra finisca è un interesse anche cinese. Non dimentichiamo che dell'energia che passa e che in questo momento non passa più da Hormuz, buona parte è diretta verso i mercati asiatici e all'interno di questi mercati asiatici verso il mercato cinese. Quindi la Cina ha chiaramente un interesse alla risoluzione della crisi e ha chiaramente un interesse a favorire questa soluzione. A mio avviso lo farà restando nelle retrovie, senza essere particolarmente presente, particolarmente evidente. Non perché Xi Jinping voglia fare un favore a Donald Trump, diciamo così. Più gli Stati Uniti sono in imbarazzo, meglio è da un certo punto di vista per la Cina. D'altro canto, questa crisi costa anche a Pechino, quindi una via d'uscita si deve trovare. Sull'Ucraina la situazione potrebbe essere più defilata. Mi sembra che l'Ucraina in questo momento non sia più. Se ci fosse un risultato tanto di guadagnato, spendere risorse, prendere impegni, investire sull'ottenimento di questo risultato non mi sembra invece che sia prioritario, né per Washington né per Pechino, ancora una volta. Se ci sarà da pagare qualcosa, diciamo così, ci sarà da accettare qualcosa per ottenere un risultato a livello geopolitico, io credo che Trump accetterà di pagare sul Golfo più che su Kiev.
6: E poi c'è Taiwan, che comunque resta sotto l'ombrello di protezione degli Stati Uniti.
5: su Taiwan è forse il punto più incerto, a mio modo di vedere. Gli Stati Uniti riconoscono la Cina popolare come legittimo governo cinese, però hanno con Taiwan un accordo di sicurezza. Negli ultimi tempi i rapporti fra Pechino e Taipei si sono peggiorati in maniera abbastanza evidente. Quale sarà la posizione degli Stati Uniti in questo contesto è molto incerto. Trump non è particolarmente attivo nel tutelare la sicurezza di Taiwan, o meglio, non è molto attivo nel mostrare il commitment americano alla sicurezza di Taiwan. Io credo che se si parlerà di Taiwan in questo vertice e se si parlerà di Taiwan nel comunicato finale di questo vertice, dovremo stare molto attenti alle sfumature, i termini che userà Trump per parlare di Taiwan, i termini che eventualmente Trump userà per parlare dell'impegno statunitense nei confronti di Taiwan. Se questi termini saranno sufficientemente poco ambigui, diciamo che l'impegno americano rimarrà comunque forte. Se questi termini saranno invece più sfumati, più possibilisti, ecco, dovremmo forse considerare una vittoria diplomatica di Pechino. Questo non significa che domani Pechino occuperà Taiwan o cercherà di invadere militarmente Taiwan, ma diciamo nello scoreboard, nella tabella dei risultati, un'eventuale ambiguità statunitense sarà sicuramente un successo per la Cina.
4: E cambiamo scenario, minori e social media, un binomio sempre più discusso. Da Bruxelles arriva la proposta di vietare l'accesso alle principali piattaforme ai minori di 16 anni. Secondo lo psicoterapeuta Stefano Callipo, intervistato da Lorenzo Giovanardi, l'uso eccessivo dei social network tra i più giovani può favorire ansia, depressione e perfino tendenze suicide.
7: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani, è vero?
8: È purtroppo vero, vi è stata un'esacerbazione di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni, e questo è un fattore molto grave.
7: Ecco, a proposito di dipendenza, la Commissione europea punta il dito contro le grafiche che creano appunto dipendenza, ma com'è possibile?
8: Beh, vede, la dipendenza si costruisce ad arte, adesso anche tramite l'intelligenza artificiale, perché in pratica si creano quegli stimoli necessari affinché poi la persona ne abbia sempre più bisogno, e uno stimolo esclude poi gli stimoli reali. Quindi l'Unione europea si sta muovendo di fronte a una vera e propria emergenza sociale. Perché se noi teniamo conto che oggi vi è un aumento persino di suicidi giovanili, e molti di questi possono essere conseguenziali e reattivi a una condizione depressiva che può essere proprio data dall'utilizzo massiccio di social. Noi pensiamo che bambini di 6-8 anni vivono già stati depressivi e reattivi in termini ovviamente di ipotesi all'uso di social.
7: Dall'Unione Europea la proposta di vietare l'accesso ai social sotto i 16 anni di età. Questo potrebbe, secondo lei, tutelare realmente i giovanissimi?
8: Dunque, per me è una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi abbiano, anzi i bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema. L'Unione Europea credo che stia già lavorando su questo, ha bisogno di misure molto più importanti, molto più pervasive, che possano cambiare soprattutto la mentalità non soltanto dei giovani, ma nell'interesse dei giovani quella dei genitori.
7: Quanto i social e le dinamiche che spesso truffano i giovani creano dipendenza e creano a loro problemi psicologici che purtroppo li portano anche al suicidio?
8: Teniamo conto che quando un ragazzo arriva a pensare al suicidio ha una sorta di rassegnazione o restringimento di alternative a un dolore mentale che si costruisce nel tempo. Allora, l'utilizzo massiccio di social tende all'isolamento. Quando ci si isola, spesso le emozioni, anche e soprattutto tramite social, vengono enfatizzate, sia quelle positive che quelle negative, ma soprattutto quelle negative. Quindi quando si è tristi, un bambino triste tende a sentire musica triste, tende a rinchiudersi in se stessi e quindi tende ad alterare proprio tutti i tipi di relazioni. Ecco, tutto questo crea una sorta di humus in cui il ragazzo cova, inizia a covare un dolore mentale che, se poi alimentato, ecco, ovviamente servono tanti altri aspetti per alimentarlo, alimentato sempre di più, può portare il soggetto all'assunzione di condotte suicidarie. Ecco, quando si arriva a questo significa che è un fallimento non soltanto del ragazzo, non soltanto della famiglia, ma della società intera. E io credo che questo sia il vero motivo propulsivo su cui lavorare, su cui porre il focus attentivo, perché spesso si pensa ai giovani quando è troppo tardi. E se in Italia circa 200 under 24 arrivano a togliersi la vita, significa che bisogna fare ancora troppo. E a proposito, volevo soltanto dire che come fattore protettivo, di cui si parla molto poco, vi è anche l'appartenenza religiosa. Vivere una vita legata all'appartenenza religiosa, qualsiasi essa sia, oggi si è visto anche da studi scientifici, costituisce uno dei fattori protettivi più importanti, uno dei fattori salutotropi di cui la mente giovanile ha bisogno.
4: Saif, poi torniamo al mondo alla radio.
9: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

ได้เลยทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Il 23 maggio ci sarà la Notte dei Musei europea e anche quest'anno tanti musei parteciperanno. Per esempio il Museo del Cinema di Torino aderisce alla Notte europea dei musei che coinvolge, come dicevo, oltre 2000 istituzioni in quasi 40 paesi europei. Per l'occasione il museo dunque sarà aperto fino alle 22 con ingresso a tariffa ridotta a partire dalle ore 19. Un'occasione in più, certo, c'è sempre molta affluenza al Museo del Cinema di Torino la Mole, ma ne vale la pena, ve lo consiglio, è un museo davvero molto ben fatto, appassionante, in un luogo straordinario. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club. Perché ho aperto con questa notizia? Perché ci sono tantissime iniziative culturali in questi giorni che noi seguiamo e vi raccontiamo. Per esempio cominceremo dal Salone del Libro per Ragazzi a Torino, appunto, ma poi c'è il Festival di Cannes, quindi poco lontano da Torino, sulla Croisette, appunto a Cannes in Francia, e poi torneremo a Venezia. Si spengono piano piano i fuochi legati alla polemica della Biennale d'Arte. Penserete voi, c'è ancora qualche cosa, ma viene annunciata tra qualche giorno la Biennale di Architettura dell'anno prossimo e speriamo che non crei ulteriori problemi. C'è tanto altro, iniziamo con Loredana Bertè, Non sono una signora. La fretta.

Non sono una signora, lei è Loredana Bertè. Allora parliamo del Salone del Libro per Ragazzi che si apre proprio in questi giorni a Torino con attesi grandi nomi, vi cito qualche nome: Zadie Smith, David Grossman, Emmanuel Carrer, ma insomma sono solo i primi insomma, che troviamo sulle cronache, ma ce ne sono tantissimi ed è un Salone del Libro per Ragazzi, del libro in generale di Torino, molto molto diciamo aperto ai ragazzi. Negli ultimi anni si è vista una grande affluenza in aumento dei più giovani e questa è una bellissima notizia, dunque quest'anno ci sarà una particolare attenzione proprio a questo pubblico in crescita ed è una bella notizia, questa è una speranza anche per il futuro, abbiamo già detto tante volte, leggere fa molto bene proprio alla salute anche psicofisica. Va bene, tra i tanti eventi che ci sono al Salone del Libro di Torino io ve ne segnalo uno perché in qualche modo ci riguarda. Allora, domenica 17 maggio alle 11:30 al Salone del Libro c'è un incontro intitolato La Fraternità è Possibile presso il nostro stand, quello di TV2000, in Blu2000, eccetera. La Fraternità è Possibile, la speranza dei cristiani nel mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza. Un incontro che riflette sul valore della comunicazione, appunto, tra libri, TV, podcast, social, come strumento di dialogo però, capace di dare voce a storie, volti, testimonianze e generare speranza e verità anche nei contesti più complessi. La missione di Papa Leone XIV per la pace oggi è un punto di riferimento e di fiducia per tutti, nonostante la drammaticità di quello che accade a livello internazionale e assistiamo al ritorno della forza come ultimo sistema per risolvere le questioni. Ritenuta anche da qualcuno decisiva e inevitabile, ma ovviamente sappiamo che non è così, a scapito di ogni altra possibilità fondata invece sul dialogo, sul diritto, sulla responsabilità, la tutela della vita, della dignità umana. Un richiamo dunque a vivere questo tempo come un nuovo inizio in cui la comunicazione possa essere uno strumento di fraternità e costruzione condivisa del futuro, quindi anche della pace. Sarà l'occasione per presentare alcuni libri sul pontificato di Papa Leone, sull'ottavo centenario della morte di San Francesco, di cui parliamo molto spesso quest'anno, sulla fraternità, sulla Basilica di San Pietro, che compie 400 anni dalla sua dedicazione. Ci sarà in questo incontro, domenica al Salone del Libro, Don Michele Giannola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, il dottor Ignazio Ingrao, vaticanista del TG1, padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, padre Enzo Fortunato, direttore editoriale di Piazza San Pietro, una rivista, il dottor Piero Damosso, che è un giornalista, modera l'incontro, la dottoressa Lucia Capuzzi, che è giornalista di Avvenire. Dunque questo appuntamento, se sarete al Salone del Libro, non perdetelo, domenica alle 11:30 al Lingotto, nello stand appunto di Avvenire TV 2000 in Blu2000. E tra poco ci spostiamo a Vienna per l'Eurovision Song Contest. Super.

Abbiamo visto in questi mesi come gli eventi culturali siano anche dei momenti per il dibattito, in realtà per la contestazione dal punto di vista politico nazionale e internazionale, e accade questo anche in un evento che fino a qualche anno fa era considerato insomma un evento di spettacolo e basta, anzi da noi in Italia considerato un po' male. Ecco, l'Eurovision Song Contest da molti è visto come un luogo della musica trash, della musica brutta. Va bene, perché ne parliamo? Non tanto per parlare delle canzoni, quanto per quello che appunto riguarda il contorno politico che gira intorno all'Eurovision Song Contest. La protesta in corso in questi giorni a Vienna di tanti attivisti contro la presenza di Israele. Israele che si è qualificato alla finale ieri sera, e contestazione qualcosa in sala, anche se come sempre, come accaduto anche l'anno scorso, la regia cerca di mascherare un po' insomma queste contestazioni. C'erano però delle proteste anche fuori, non esattamente davanti alla Stadol di Vienna dove si svolge l'evento, ma anche in altre piazze della città. Comunque sia, anche se l'Eurovision tenta di smorzare queste cose anche scegliendo uno slogan come United My Music, cioè uniti dalla musica, che sarebbe un concetto bellissimo, dicevamo durante la serata qualche fischio quando si è esibito il cantante israeliano c'è stato. Certo, il boicottaggio da parte di alcune nazioni che in qualche modo vogliono ribadire la loro contrarietà al diciamo comportamento del governo israeliano in questi ultimi anni li ha portati a boicottare l'evento. L'abbiamo già detto, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda, Slovenia hanno detto quest'anno noi non ci siamo, alcuni di questi paesi non trasmettono proprio l'evento nel loro paese. Durante l'esibizione dell'israeliano Noam Betan lui non si è scomposto, anche se c'è stato qualche stop al genocidio gridato dal pubblico. Fuori invece, dice a Vienna, misure di sicurezza ovunque, polizia dappertutto. Un gruppo Propal ha manifestato deponendo simbolicamente in una piazza di Vienna delle bare con le fotografie dei bambini uccisi a Gaza. Ieri vi raccontavo del New York Times che ha fatto un'inchiesta dove sembra che Israele abbia influenzato l'anno scorso il televoto, anche perché il meccanismo prevederebbe, almeno l'anno scorso prevedeva, la possibilità di avere un gruppo sparuto di sostenitori, ne bastavano 2500 molto attivi per produrre in totale un numero di voti diciamo spropositato, cioè 50.000 voti. Hanno ridotto questa possibilità, io però ho paura che comunque non sia sufficiente, nel senso che la maggioranza delle persone che vota il proprio cantante preferito fa un televoto, chiama una volta sola. Se invece tu hai possibilità di pilotare un numero di persone importante che vota più e più volte fino al numero massimo, che quest'anno è 10, e questo ovviamente può influenzare il dato finale. Comunque staremo a vedere. Da Vienna tra poco andiamo a Cannes.

E da Vienna ci spostiamo a Cannes per il Festival del Cinema che è iniziato, un avvio da favola, scrive il Corriere della Sera, con grandi nomi: Jane Fonda, Heidi Klum, James Franco, Peter Jackson, il regista della trilogia del Signore degli Anelli che ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera, Joan Collins, attrice britannica che ha 92 anni, ancora in giro. Il film di apertura, La Venere Elettrica, è stato recensito sul Corriere di oggi da Paolo Mereghetti. Vi segnalo questo passaggio perché è interessante come lettura, al di là della storia del film e del voto, che non è altissimo, è una sufficienza piena, 2,5 stelle su 4 secondo Mereghetti. Accolto con qualche mormorio il titolo che doveva aprire Cannes, La Venere Elettrica di Pierre Salvadori, si è rivelato invece una scelta azzeccata, non solo per le qualità del film, che pure non sono da sottovalutare, ma per il messaggio politico che il direttore Frémaux, il direttore della rassegna, ha voluto affidare al mondo del cinema, difendendo la bistrattata qualità francese, bistrattata ovviamente non da loro ma un po' in giro per il mondo. Venere Elettrica è il nome d'arte di una donna che negli anni 20, questa è la storia del film, si esibisce in una fiera alla periferia di Parigi, per 30 centesimi la si può baciare sentendo la scossa elettrica che un marchingegno le trasmette, ma a cambiare la vita arriva un pittore in crisi per la perdita della sua musa, che in una sera molto alcolica la scambia per una vera indovina, e poi c'è il resto della trama. Prende il via oggi la gara con i primi due film in concorso, Nagi no Tsu di Fukada Koji, film giapponese, La Vie d'une Femme di Charlène Bourgois-Taquet, e poi la sezione Uncertain Regard apre con un thriller horror satirico intitolato Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrunn con la bravissima Gillian Anderson. Poi c'è oggi, per chi può essere là e partecipare, una lezione, una masterclass di Peter Jackson, appunto il regista della trilogia del Signore degli Anelli, che racconterà come fare film. Mi sembra un professore davvero molto, diciamo, di grande rilievo. E poi ci sono degli omaggi a Top Gun di Tony Scott, Fast and Furious, due blockbuster statunitensi. Come vedete, insomma, un festival del cinema di Cannes piuttosto ricco di eventi. Lo seguiremo nel corso dei prossimi giorni della settimana.

Adesso andiamo a Venezia. Martedì prossimo ci sarà un evento di presentazione della prossima Biennale di Architettura che si svolge da maggio a novembre 2027, l'anno prossimo. Sono alternate un anno l'architettura e un anno l'arte. La presentazione vedrà il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e i due curatori, che sono due architetti e docenti cinesi, Wang Shu e Lu Wenyu. Il primo ha vinto il Pritzker, che è un po' l'Oscar dell'architettura, nel 2012. Insieme hanno fondato uno studio di architettura, hanno partecipato già al padiglione della Cina nella Biennale di Architettura 2006, furono invitati anche in altre due occasioni, sempre alla Biennale del 2010 e del 2016. Insomma, sono degli architetti davvero di fama, molto conosciuti e riconosciuti. Ma Pietrangelo Buttafuoco è stato nell'occhio del ciclone per la questione che ha visto le polemiche legate alla presenza della Russia nella Biennale d'Arte di quest'anno, che è iniziata proprio qualche giorno fa. È un po' che non ne parliamo, voi penserete vabbè, si è smorzata la polemica. No, non è finita. Il caso Biennale è tutt'altro che chiuso. I 27 ministri europei della cultura riuniti a Bruxelles hanno seguito lo spartito che l'Italia temeva sulla partecipazione della Russia alla manifestazione artistica. L'Europa non ha alcuna voglia di perdonare. I ministri presenti alla riunione hanno chiesto alla Commissione un intervento chiaro che dia un segnale per il futuro. Nessuna manifestazione artistica europea deve ripulire l'immagine di chi si macchia dei crimini come quelli di Mosca sull'Ucraina. Questo è il messaggio. Il ministro della cultura italiano Giuli aveva cancellato all'ultimo la sua presenza. Dall'Italia arriva un secco no comment sul dibattito europeo. Gli sviluppi della vicenda restano aperti, inclusa la possibilità di destinare i fondi europei per la Biennale, stiamo parlando di circa 2 milioni di euro, alla ricostruzione in Ucraina. Dall'Italia a parlare è stato invece il ministro degli esteri Tajani, che ha detto se alla Biennale premiassero l'Ucraina sarebbe un gran gesto. Forse però non ha colto pienamente Tajani in questo caso il senso e il punto della questione, che non è una questione di onore, di onorabilità, ma è un altro. Questo è quello che accade. Vedremo la prossima settimana se ci saranno altre nuove polemiche anche sulla Biennale di Architettura dell'anno prossimo.

0: Parliamo adesso di premi letterari. Il libro dell'anno ai British Book Awards è il memoir di Virginia Roberts Giuffre, intitolato Nobody's Girl, in Italia e pubblicato da Bompiani. È scritto insieme a Amy Wallace e raccoglie la testimonianza della ragazza nota come la vittima di Jeffrey Epstein e della sua ex compagna Ghislaine Maxwell, che dopo anni di ripetuti abusi ha deciso di svelare il suo passato. La donna, una delle principali accusatrici anche del principe Andrew, nell'aprile 2005, pochi mesi prima della pubblicazione del libro, si è tolta la vita. La coautrice, in un messaggio mandato in onda durante la cerimonia lunedì sera a Londra, ha definito un onore l'aver scritto insieme a questa ragazza, Virginia Giuffre, questo libro al quale hanno lavorato per più di 4 anni. Il volume ha vinto anche il premio dell'anno per la narrativa non fiction, e questo è un segnale anche questo davvero molto importante. A proposito di premi, vi segnalo anche il premio Morante. Sono stati assegnati a Napoli i riconoscimenti del premio letterario Elsa Morante, 40ª edizione. I vincitori sono Matteo Bussola, Luigi Garlando, Roberto Saviano, Amalia Ercoli Finzi con Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, Ermal Meta, Giovanni Taranto, Titti Marrone e Rula Gebreal. Ultima notizia che vi segnalo oggi riguarda San Francesco. Come vi dicevo prima, ne parliamo spesso di San Francesco in quest'anno che è l'800esimo dalla sua scomparsa. Con un convegno su San Francesco nel cinema di Zeffirelli, sabato alle 10 alla Fondazione Zeffirelli di Firenze, si aprono le iniziative di ACEC Toscana in occasione dell'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, che comprendono anche eventi itineranti nei comuni del Cammino di San Francesco, un concorso per le scuole e una pubblicazione conclusiva con la filmografia aggiornata di tutte le opere cinematografiche che riguardano San Francesco e i testi delle relazioni dei convegni previsti nel corso di quest'anno. Quindi, per chi vorrà poi approfondire, ci saranno anche molti materiali da leggere e anche da guardare.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è Di Bella sul 28 con Antonio Di Bella per fare il punto dei fatti di cronaca dell'Italia e del mondo a metà settimana, con ospiti in studio e in collegamento. Non perdetelo, Di Bella sul 28 su TV 2000 stasera in prima serata, canale 28 del digitale terrestre. Se vi perdete qualcosa, volete vederlo anche non in TV, c'è la nostra app Play 2000 dove trovate praticamente tutto. Vi ricordo che abbiamo uno stand al Salone del Libro di Torino dove potete venire a trovarci con TV 2000 in Blu 2000, Avvenire, i media della CEI al Lingotto di Torino fino a domenica, quindi non perdete questa opportunità se andate al Salone del Libro di Torino. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, appuntamento con In Blu Social Club domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: L'ho riletto e mi sono convinto di aver parlato giusto. Sono stato soddisfatto della mia lettura, perché effettivamente ha delle parti dove si cade dove ci sono degli elementi violenti, dei castighi esagerati, pene di morte continuamente minacciate, anche se poi alla fine il linguista spiega che quando si dice morte morirà significa semplicemente che meriterebbe di morire, ma che non è detto che la pena di morte venga eseguita. Perché anche nella storia del peccato originale i buoni traduttori non dicono che quando tu ne mangerai morirai, ma quando tu ne mangerai sarai meritevole di morte. Non è detto poi che la morte avviene, infatti non è morto, Adamo ed Eva sono sopravvissuti. Quindi è una semplice formula che dice quello che tu hai fatto ti toglie il diritto alla vita, dopodiché la vita gliela lasciano. Ecco. Allora dicevo che, avendo letto, mi sono accorto che c'erano tutte queste esagerazioni di violenza, ma che sostanzialmente era un libro il quale cerca di spiegare come Dio si è comportato in maniera ragionevole. Ecco, questa è la caratteristica del Deuteronomio. È vero che ha minacciato, ha castigato, Mosè ha dovuto discutere con Dio, tuttavia alla fine il complesso della narrazione dice: non potete lamentarvi del comportamento di Dio, perché in fondo non è stato mai, non ha esagerato mai nella punizione, e complessivamente si è comportato in una maniera ragionevole. Cioè è questa idea di rendere di presentare l'opera di Dio come un'opera che il buon senso umano deve apprezzare come un'opera degna di essere ammirata. Questo è lo spirito che anima il Deuteronomio, e questo è una verifica che ho voluto fare essere stato esagerato nel parlare bene di questo libro. Però nello stesso tempo mi è venuta in mente un'osservazione che peraltro mi era venuta in mente anche in altre occasioni. Il libro dice che è sempre Mosè che parla in tutto il libro, no? Però si dice che ha detto queste cose nelle steppe di Moab poco prima della sua morte, quando gli ebrei stavano per entrare nella terra. La sua narrazione però comincia a metà circa del soggiorno nel deserto. Non comincia all'inizio, cioè Mosè non racconta niente di quello che gli sarebbe successo da giovane. Il Mosè del Deuteronomio comincia a dire quello che ha fatto e quello che ha sperimentato a partire da quando gli ebrei, dopo essere stati salvati dalle acque, si sono trovati nel deserto di Kadesh, in una località dove Dio li ha fermati per un lungo periodo. Comincia da lì. E mi sono chiesto: ma perché non dice niente? Perché Mosè nei suoi ricordi non dice, per esempio, che aveva visto il fenomeno del roveto? Cioè, perché non racconta niente della sua giovinezza in Egitto? Cioè di quello che l'Esodo invece racconta, no? Dicendo che era stato salvato dalle acque, era stato la figlia del faraone lo aveva salvato, era stato affidato come nutrice a sua mamma, ecco. Poi la faraonessa l'aveva preso a corte, l'aveva trattato, pur essendo ebreo, come un suo figliuolo, per cui c'era stata, direi, simpatia, e era stato educato nella casa del faraone. Saranno leggende queste, a me non interessa se sono leggende. Mi domando: perché non c'è niente di tutto questo? Poi c'erano stati i primi scontri con gli ebrei, perché lui da giovane era intervenuto per rimproverare un ebreo che aveva ucciso un suo compatriota, e tutti lo hanno accusato, gli altri lo hanno accusato: tu sei una spia che racconterà al faraone queste cose, tu ci rovini. Quindi c'era stato, tutto questo è assente. E mi son detto: già, è la stessa cosa che è successa per Gesù. Il Gesù di Marco appare a 30 anni e incontra Giovanni Battista, e Marco non dice niente di quello che è successo prima. È un'osservazione banale che potevate benissimo fare anche voi, però siccome siamo all'interno di una medesima cultura, io dico: certo, il Deuteronomio ignora completamente la nascita la giovinezza del personaggio di cui si parla. Lo mette in scena in un determinato momento nel quale comincia la sua opera di guida del popolo. La stessa cosa fa il Vangelo di Marco, il quale dice che Giovanni il Battista si mise a battezzare e Gesù andò a farsi battezzare. Non dice neanche dove era nato Marco, parlo del Vangelo di Marco. Matteo e Luca invece aggiungono, e userei dire, anche se sto esagerando, inventandolo, aggiungono le storie della sua nascita, e Luca anche della sua giovinezza fino a 12 anni, dicendo poi che da 12 anni a 30 è rimasto sottomesso ai suoi genitori e avrebbe lavorato a Lazzaret come aiutante di suo papà, che era fabbro o falegname. Crescendo in sapienza, età, forza e stima tra le persone. Tutto questo, cioè questa, a Gesù è capitata la stessa cosa che è capitata nella narrazione, nella presentazione di Mosè nel Deuteronomio. Non c'è niente di straordinario, ho solo preso atto di questo fatto e mi sono chiesto, come probabilmente è inventata la storia del giovane Mosè, della sua nascita e della sua educazione, addirittura nella casa del faraone, potrebbero essere considerate delle leggende posteriori anche il racconto dell'infanzia di Luca e il racconto dell'infanzia di Matteo. E di questo ho già parlato anche in altre sedi, perché le due infanzie di Luca e di Matteo non sono conciliabili, se non con molti sforzi, non sono conciliabili l'una con l'altra, perché non può Gesù essere contemporaneamente fuggito in Egitto dopo la visita dei magi, come dice Matteo, e invece essere andato avanti e indietro da Gerusalemme senza nessun incidente o senza nessuna paura, come invece dice Luca. Allora, la mia non è una conclusione, però per molti altri personaggi della Bibbia non si sa nulla delle loro origini e compaiono da adulti quando appunto emergono come uomini che hanno avuto influenza sulla vita del popolo. Anche di Isaia non sappiamo niente della sua infanzia, anche di Geremia sappiamo quasi niente. Allora, se questo è il modo di fare dei libri biblici, non dovrei io concludere che con ogni probabilità sono sempre degli interventi tardivi quelli i quali cercano di riempire il vuoto di notizie riguardanti la nascita, la crescita, la formazione del personaggio? È uno standard che è presente già nell'Antico Testamento, è una caratteristica del modo di presentare i personaggi nella Bibbia. Questo, secondo me, se io fossi un insegnante di religione, dovrei dire, è il modo di comportarsi di questa letteratura. Quindi, state bene attenti quando leggete racconti sull'infanzia di un personaggio biblico, sappiate che potrebbe essere una idealizzazione, la quale vuol mostrare che non nacque ad un certo punto dal nulla, ma ebbe dei precedenti. È il desiderio di completare, non necessariamente per una verifica della realtà di quello che si racconta, ma per mettere una prefazione alla presentazione del personaggio che anticipi già nella giovinezza le caratteristiche che avrà manifestato nella sua età adulta. È una scelta stilistica, una opzione narrativa caratteristica della cultura ebraico-cristiana. C'è dall'Antico Testamento e continua nel Nuovo. Questo è quanto. Allora, io so come devo interpretare questi testi e ho la conferma dal fatto che sono già presenti nella tradizione ebraica antica. Per cui, quando un ebreo come Matteo, poniamo, o un greco di lingua ebraica come Luca, quando vuol parlare di Gesù, decide di inserire una presentazione della sua giovinezza. Può darsi che abbia fatto delle ricerche per avere qualche notizia, poi le ha sistemate, ampliate e ha creato questo profilo per aiutare il lettore a completare la immagine del personaggio. È un abbellimento. Posso io da allora, da questo, ricavare dei dogmi? Questa è la domanda. Quando la Chiesa da questi testi ricava dei dogmi, cosa intende dire? Intende dire che io devo credere che di fatto realmente accadde quello che questi testi dicono? O la Chiesa, dicendo che devo venerare queste parti, mi dice soltanto che devo apprezzare l'intenzione, direi esplicativa, l'intenzione laudativa che viene fatta del personaggio giustamente perché se lo merita? Ecco. Allora, più che il fatto, più che appunto la realtà fisica di quello che è accaduto,

queste presentazioni non sono delle così degli inni di lode per il personaggio di cui si tratta, allora la Chiesa mi dice: sono dei testi molto belli, sono dei testi che ti devono rendere Gesù simpatico, devi considerarlo un personaggio degno di lode, un personaggio illuminato da Dio fin dal momento della nascita, perché questo se lo merita. Già da bambino mostrava quello che da adulto si sarebbe evidenziato in maniera totale, un po' come farebbe forse qualunque genitore parlando del suo bambino che è diventato un campione nello sport, oppure che è diventato un genio. E la mamma di Einstein forse poteva dire: ma fin da bambino, sa, lui giocava con i numeri, si accontenta, faceva col pallottoliere. Io non l'ho conosciuto la mamma di Einstein, ma probabilmente la mamma di Einstein avrebbe detto: ma si vedeva già da bambino che lui era fatto così. La mamma di Mozart non parliamone, perché aveva già un maestro in casa a 16 anni. Allora, capite? Mozart forse lo fu di fatto un bambino prodigio, però l'idea di presentare come un bambino prodigio altri personaggi potrebbe essere un'idea, secondo me è un'idea che nell'Antico Testamento, nel caso di Mosè, è certamente presente, perché dell'infanzia di Mosè parla soltanto il libro dell'Esodo, e quando il Deuteronomio presenta Mosè ignora completamente quei testi. Forse esistevano già, io non dico che sono stati compilati dopo, esistevano già, ma gli autori del Deuteronomio, che hanno quell'intento di ragionevolezza che ho descritto prima, ritengono che non sia necessario insistere. Forse pensano anche che se avessero esagerato nei prodigi del bambino Mosè, forse avrebbero reso meno credibile la sua autentica efficacia storica. Cioè, forse già al tempo di Giosia si diceva: se noi esageriamo nell'inventare leggende, la gente finisce per non credere a niente. E allora mettiamo il Mosè adulto, il quale parla di cose verosimili di cui noi abbiamo esperienze che ci sono servite per anni per la nostra vita concreta, ed è saggezza questa. Altri testi inseriscono le favole sulla giovinezza. La stessa cosa succede per Giuseppe, quello dell'Egitto. Il Giuseppe dell'Egitto è già un bambino fuori dall'ordinario che ha dei sogni, e da ragazzino anticipa quel trionfo di intelligenza che manifesterà da adulto. Quindi non c'è soltanto Mosè, anche Giuseppe, Giuseppe l'egiziano. E Thomas Mann ha fatto infatti 4 volumi di storia di queste cose qui. L'anticipazione nell'infante di quello che sarà da adulto è un cliché che si trova all'interno di questo complesso di testi che sono biblici. Lo devo considerare come lo considererei in un altro tipo di narrazione, come una interessante, bella, piacevole, lodevole, utile, in un certo senso verace, ma non vera nel senso della controllabilità dell'episodio narrato. I Vangeli apocrifi, come sapete, hanno seguito questa strada, e i pittori medievali, i pittori dal 300 in avanti, hanno dipinto queste storie, e la stessa cosa è successa per Maria, la quale anche lei venne presentata al Tempio, nacque da 2 genitori, Gioacchino ed Anna, e quindi lo schema è diventato uno schema caratteristico che si ripete,
e ha le sue origini già nell'Antico Testamento. Questo è un criterio, direi, di approccio ai testi biblici che non mi pare che sia offensivo. È semplicemente un criterio che non confonde la valutazione, l'onore che si deve rendere al personaggio perché se lo è meritato, con la correttezza cronachistica. È tutto qui. E direi che mi sono dilungato fin troppo a parlare di questo. Quello che mi dispiace, quello che mi fa pensare è adesso un altro problema che si collega a quello che sto dicendo. Il Mosè del Deuteronomio e il Mosè dell'Esodo, il Mosè leggendario e il Mosè del Deuteronomio, è veramente esistito? O meglio, certamente c'è stato un Mosè reale che ha compiuto tante cose utili e importanti, ma sia le narrazioni del Deuteronomio, sia soprattutto quelle dell'Esodo, sono veramente utili per capire quello che fu realmente la persona storica di Mosè? Su queste cose ebrei e cristiani hanno fatto convegni a non finire, e circa una quindicina d'anni fa c'è stato proprio una specie di grande congresso per decidere la storicità delle narrazioni bibliche su Mosè, così come se ne fecero almeno anche per Gesù. Addirittura votando e dando scale 1, 2, 3, 4 di veridicità del racconto. In genere queste riunioni non concludono niente, perché ognuno rimane del suo parere. E alla fine la frase conclusiva è: ma insomma, se non fosse successo veramente qualcosa, il personaggio bisognerebbe inventarlo, cioè deve pure esistere qualcuno che ha dato origine a tutte queste che voi chiamate amplificazioni e leggende. Ed è giusto questo. Ma questo personaggio, riusciamo a ricostruirlo? Qualche volta bisogna accontentarsi di dire forse no. Per quello che riguarda Mosè, secondo me, c'è un problema grave da risolvere. Mosè sarebbe vissuto tra il 1002 avanti Cristo e il 1100 avanti Cristo, quindi sarebbe alla fine del secondo millennio avanti Cristo. Se fosse veramente vissuto in quell'epoca e avesse compiuto delle cose, insomma, avesse dato per esempio delle leggi, i comandamenti, delle norme morali, dovremmo trovare delle tracce di tutto questo, forse dovremmo trovare delle tracce di tutto questo in diversi libri biblici. Per esempio, tra i libri più importanti dove potremmo trovare queste tracce c'è il famoso libro dei Giudici, perché nel libro dei Giudici, a cui ho già fatto cenni in altre occasioni, parla di personaggi che hanno personaggi che sono vissuti nei primi anni dopo l'ingresso degli ebrei nella terra promessa. Prima c'è il racconto di Giosuè, il quale dice che sono entrati, presenta l'ingresso, ma questo ne ho già parlato due volte fa, presenta l'ingresso come una conquista militare, mentre gli studiosi ritengono che probabilmente è stata semplicemente una presa di possesso di determinate località da parte di persone che prima erano dei residenti senza residenza fissa, cioè erano delle specie di persone vaganti,
che finalmente riuscirono a trovare una situazione stabile. Ma questo, ecco, però il libro dei Giudici racconta che una volta che gli ebrei si insediarono in Palestina, nella terra promessa, dovettero affrontare tantissime difficoltà, perché le popolazioni che secondo

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

E da Vienna ci spostiamo a Cannes per il Festival del Cinema che è iniziato, un avvio da favola, scrive il Corriere della Sera, con grandi nomi: Jane Fonda, Heidi Klum, James Franco, Peter Jackson, il regista della trilogia del Signore degli Anelli, che ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera, Joan Collins, attrice britannica che ha 92 anni, ancora in giro. Il film di apertura, La Venere Elettrica, è stato recensito sul Corriere di oggi da Paolo Mereghetti. Vi segnalo questo passaggio perché è interessante come lettura, al di là della storia del film e del voto, che non è altissimo, è una sufficienza piena, 2,5 stelle su 4 secondo Mereghetti. Accolto con qualche mormorio il titolo che doveva aprire Cannes, La Venere Elettrica di Pierre Salvadori, si è rivelato invece una scelta azzeccata, non solo per le qualità del film, che pure non sono da sottovalutare, ma per il messaggio politico che il direttore Frémaux, il direttore della rassegna, ha voluto affidare al mondo del cinema, difendendo la bistrattata qualità francese, bistrattata ovviamente non da loro, ma un po' in giro per il mondo. Venere Elettrica è il nome d'arte di una donna che negli anni 20, questa è la storia del film, si esibisce in una fiera alla periferia di Parigi, per 30 centesimi la si può baciare sentendo la scossa elettrica che un marchingegno le trasmette, ma a cambiarle la vita arriva un pittore in crisi per la perdita della sua musa, che in una sera molto alcolica la scambia per una vera indovina, e poi c'è il resto della trama. Prende il via oggi la gara con i primi due film in concorso, Nagi no Tsu di Fukada Koji, film giapponese, La Vie d'une Femme di Charlène Bourgois-Taquet, e poi la sezione Uncertain Regard apre con un thriller horror satirico intitolato Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrunn con la bravissima Gillian Anderson. Poi c'è oggi, per chi può essere là e partecipare, una lezione, una masterclass di Peter Jackson, appunto il regista della trilogia del Signore degli Anelli, che racconterà come fare film. Mi sembra un professore davvero molto, diciamo, di grande rilievo. E poi ci sono degli omaggi a Top Gun di Tony Scott, Fast and Furious, due blockbuster statunitensi. Come vedete, insomma, un festival del cinema di Cannes piuttosto ricco di eventi. Lo seguiremo nel corso dei prossimi giorni della settimana.

Adesso andiamo a Venezia. Martedì prossimo ci sarà un evento di presentazione della prossima Biennale di Architettura che si svolge da maggio a novembre 2027, l'anno prossimo. Sono alternate un anno l'architettura e un anno l'arte. La presentazione vedrà il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e i due curatori, che sono due architetti e docenti cinesi, Wang Shu e Lu Wenyu. Il primo ha vinto il Pritzker, che è un po' l'Oscar dell'architettura, nel 2012. Insieme hanno fondato uno studio di architettura, hanno partecipato già al padiglione della Cina nella Biennale di Architettura 2006, furono invitati anche in altre due occasioni, sempre alla Biennale del 2010 e del 2016. Insomma, sono degli architetti davvero di fama, molto conosciuti e riconosciuti. Ma Pietrangelo Buttafuoco è stato nell'occhio del ciclone per la questione che ha visto le polemiche legate alla presenza della Russia nella Biennale d'Arte di quest'anno, che è iniziata proprio qualche giorno fa. È un po' che non ne parliamo, voi penserete vabbè, si è smorzata la polemica. No, non è finita. Il caso Biennale è tutt'altro che chiuso. I 27 ministri europei della cultura riuniti a Bruxelles hanno seguito lo spartito che l'Italia temeva sulla partecipazione della Russia alla manifestazione artistica. L'Europa non ha alcuna voglia di perdonare. I ministri presenti alla riunione hanno chiesto alla Commissione un intervento chiaro che dia un segnale per il futuro. Nessuna manifestazione artistica europea deve ripulire l'immagine di chi si macchia dei crimini come quelli di Mosca sull'Ucraina. Questo è il messaggio. Il ministro della cultura italiano Giuli aveva cancellato all'ultimo la sua presenza. Dall'Italia arriva un secco no comment sul dibattito europeo. Gli sviluppi della vicenda restano aperti, inclusa la possibilità di destinare i fondi europei per la Biennale, stiamo parlando di circa 2 milioni di euro, alla ricostruzione in Ucraina. Dall'Italia a parlare è stato invece il ministro degli esteri Tajani, che ha detto se alla Biennale premiassero l'Ucraina sarebbe un gran gesto. Forse però non ha colto pienamente Tajani in questo caso il senso e il punto della questione, che non è una questione di onore, di onorabilità, ma è un altro. Questo è quello che accade. Vedremo la prossima settimana se ci saranno altre nuove polemiche anche sulla Biennale di Architettura dell'anno prossimo.

0: Parliamo adesso di premi letterari. Il libro dell'anno ai British Book Awards è il memoir di Virginia Roberts Giuffre, intitolato Nobody's Girl in Italia e pubblicato da Bompiani. È scritto insieme a Amy Wallace e raccoglie la testimonianza della ragazza nota come la vittima di Jeffrey Epstein e della sua ex compagna Ghislaine Maxwell, che dopo anni di ripetuti abusi ha deciso di svelare il suo passato. La donna, una delle principali accusatrici anche del principe Andrew, nell'aprile 2005, poche mesi prima della pubblicazione del libro, si è tolta la vita. La coautrice, in un messaggio mandato in onda durante la cerimonia lunedì sera a Londra, ha definito un onore l'aver scritto insieme a questa ragazza, Virginia Giuffre, questo libro al quale hanno lavorato per più di 4 anni. Il volume ha vinto anche il premio dell'anno per la narrativa non fiction, e questo è un segnale anche questo davvero molto importante. A proposito di premi, vi segnalo anche il premio Morante. Sono stati assegnati a Napoli i riconoscimenti del premio letterario Elsa Morante, 40ª edizione. I vincitori sono Matteo Bussola, Luigi Garlando, Roberto Saviano, Amalia Ercoli Finzi con Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, Ermal Meta, Giovanni Taranto, Titti Marrone e Rula Gebreal. Ultima notizia che vi segnalo oggi riguarda San Francesco. Come vi dicevo prima, ne parliamo spesso di San Francesco in quest'anno che è l'800esimo dalla sua scomparsa. Con un convegno su San Francesco nel cinema di Zeffirelli, sabato alle 10 alla Fondazione Zeffirelli di Firenze, si aprono le iniziative di ACEC Toscana in occasione dell'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, che comprendono anche eventi itineranti nei comuni del Cammino di San Francesco, un concorso per le scuole e una pubblicazione conclusiva con la filmografia aggiornata di tutte le opere cinematografiche che riguardano San Francesco e i testi delle relazioni dei convegni previsti nel corso di quest'anno. Quindi, per chi vorrà poi approfondire, ci saranno anche molti materiali da leggere e anche da guardare.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è Di Bella sul 28 con Antonio Di Bella per fare il punto dei fatti di cronaca dell'Italia e del mondo a metà settimana, con ospiti in studio e in collegamento. Non perdetelo, Di Bella sul 28 su TV 2000 stasera in prima serata, canale 28 del digitale terrestre. Se vi perdete qualcosa, volete vederlo anche non in TV, c'è la nostra app Play 2000 dove trovate praticamente tutto. Vi ricordo che abbiamo uno stand al Salone del Libro di Torino dove potete venire a trovarci con TV 2000, in Blu 2000, Avvenire, i media della CEI, al Lingotto di Torino fino a domenica, quindi non perdete questa opportunità se andate al Salone del Libro di Torino. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Appuntamento con In Blu Social Club domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN Radio Cittanova In Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Quella di oggi è la penultima riflessione che noi facciamo. Mi pare che la volta scorsa avevo terminato, mi pare di ricordare, avevo terminato dicendo che negli anni dopo il fatidico anno 65 sono avvenuti molti cambiamenti nel modo di vivere l'esperienza cristiana. È difficile ricostruire come siano avvenuti questi cambiamenti e forse si può anche rendersi conto che gli storici non si sono impegnati abbastanza a tentare questo tipo di ricostruzione. Perché agli storici cristiani interessava sempre dimostrare che quello che la Chiesa insegna oggi è esattamente identico a quello che si credeva nell'antichità, negli inizi. E questa è una scelta lodevole di per sé come intenzione, ma del tutto fuori tema. Perché il cristianesimo ha subito invece modifiche continue e già all'inizio era una religione che veniva presentata in maniere molto differenti, direi tra città e città, tra persona e persona. Un po' come faceva Paolo, che diceva il mio Vangelo e ognuno aveva il suo Vangelo. Erano sfumature, non è che fossero cose completamente differenti, ma ognuno sottolineava dei particolari che l'altro ignorava. Tutto questo storicamente è stato praticamente ignorato e cancellato perché è nata l'idea che bisogna essere, come leggevamo proprio nella liturgia di ieri, bisognava essere tutti un'unica cosa, unica fede, unico battesimo, unica credenza, unico tutto, uno. Dopo però dicendo, tuttavia all'interno dell'uno ci sono tante differenze, ma queste differenze sono così coerenti e protette, direi, dalla unicità di Dio, che alla fine sono non mettono in pericolo l'unità. Il problema è quello di sapere in che cosa consiste questo uno che è invariabile e che è presente dappertutto e che è quella che alcuni hanno chiamato l'essenza del cristianesimo. È chiaro che nel cristianesimo c'è una essenza unitaria, cioè un nocciolo unitario all'interno, ma quale è? È l'amore? Sì, certo, è l'amore. Ma quanti sono i modi di esercitare l'amore? La prima lettera di San Giovanni continua a parlare di amore, poi però è preoccupata perché non tutti amano allo stesso modo, non tutti amano giusto. Ecco, il problema è questo, scusate questa divagazione, ma quello che io adesso voglio dire è che attorno agli anni 60, scusate, quello che voglio dire, ecco, prima noi abbiamo cercato in tutte le riunioni precedenti di vedere come erano stati gli inizi, ecco perché siamo rimasti sempre, direi, se possibile prima degli anni 40. Gesù muore nel 33. Arrivavamo agli anni 50, tra i 40 e i 50. Volevamo capire come erano questi inizi, sperando che ci fossero rimaste tracce del modo originario di percepire quello che in Cristo Dio ci aveva donato. Ho tentato servendomi della lettera prima e seconda ai Tessalonicesi, ho cercato di servirmi del testo scritto più antico che noi possediamo per ricostruire qualcosa di ancora più antico del testo che noi leggevamo, cioè quel primo modo di vivere l'esperienza cristiana che probabilmente, insieme ad altri modi differenti che forse si potrebbe cercare di rintracciare, ma che non abbiamo avuto il tempo di riconoscere, quelli che sono tra l'altro presenti nei Vangeli apocrifi. Bene, in questo modo di vivere l'esperienza cristiana volevamo capire qual era il punto centrale, e mi pare che questo l'abbiamo anche capito. Era uno stare insieme in questa vita per aiutare i più deboli a sopravvivere decentemente. Io la metterei così. Posso usare altre parole, ma era questo lavoro quotidiano, modesto, umile, uso parole moderne, di preparare la minestra. Quello che ancora stanno facendo, che so, i frati cappuccini quando aiutano i poveri, quello che oggi fanno anche dei gruppi laici per aiutare i bisognosi e i poveri. C'erano anche i ricchi, certo, e i ricchi tenevano i loro soldi, mica li buttavano via, perché sapevano che i soldi bisogna conservarli perché servono per il futuro, però cercavano di aiutare i piccoli. Era una prassi di sostegno delle classi più deboli. Partecipava a questa specie di esperienza anche qualcuno che di per sé stava bene, aveva una vita ricca, una vita felice praticamente, però non rinunciava a questa sua vita felice, ma cercava di aiutare gli altri. Ecco, ci pare di aver capito questa attenzione alla realtà più alla realtà, direi, meno elevata, alla realtà dei dimenticati, di quelli che di per sé non valgono niente, rendendoli degni di essere figli di Dio. E questo è importante. Dicendo, tu sei di fronte a Dio amato come un figlio. Ecco, è poco, certo. È diverso però questo poco da quelle complicazioni astruse, teologiche dei secoli successivi, che provocarono scomuniche, scismi, una caterva enorme di scritti, di polemiche, di discorsi, e resero complicata tutta l'interpretazione delle cose. Ecco perché ci eravamo fermati a quel livello. Adesso, essendo ormai il penultimo incontro, vorrei ricordare, qualcosa l'ho già detto anche la volta scorsa, alcune caratteristiche di una nuova letteratura, o se volete del rifacimento e della stesura ultima di tipo letterario di frasi, parole, racconti, descrizioni che adesso noi leggiamo nel Nuovo Testamento, cioè praticamente la stesura dei testi del Nuovo Testamento, che comincia con il Vangelo di Marco. Marco è proprio il primo tentativo, parentesi quadra, Sant'Agostino seguiva l'idea che il Vangelo di Marco fosse invece l'ultimo che era stato scritto, come una specie di sintesi da distribuire ai pagani, che aveva cancellato le cose complicate che c'erano in Matteo, Luca e Giovanni per una prima catechesi, e ritenevano che il Vangelo di Marco fosse il più recente, fosse un bigino per i pagani. Dobbiamo quindi stare attenti quando leggiamo quello che dicono i padri del IV, V secolo, perché loro pensano diversamente da quello che pensano gli storici di oggi, i quali sono invece convinti, nella stragrande maggioranza, che il Vangelo di Marco è il più antico, è il primo dei Vangeli, che sono gli altri che hanno aggiunto alla purezza delle origini che sono nel Vangelo di Marco. Vedete quindi che anche lo studio dei padri della Chiesa o dei teologi medievali che non sapevano queste cose, oppure se le sapevano, cercavano di dare ragione a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino aveva creduto che il Vangelo di Marco fosse riassunto. Dobbiamo stare attenti quando leggiamo i commenti di questi signori che dicono il contrario di quello che un biblista direbbe oggi, perché sbagliano loro, non stiamo sbagliando noi, probabilmente, non c'è niente di sicuro, però noi siamo certamente in grado di capire molto meglio la realtà delle cose in tutti i campi, non soltanto nella scienza, siamo capaci anche di capire meglio come sono andate le cose nei primi anni del cristianesimo. Siamo capaci soltanto di arrivare su Marte, ma persone che sono capaci di arrivare su Marte sono persone che sono anche capaci di capire meglio quello che è successo dal 40, 50, 70 avanti Cristo. Bisogna quindi avere fiducia degli studiosi moderni, non continuare a ripetere ma i padri del secondo secolo dicevano che i padri del secondo secolo sbagliavano, chiuso più, ma la Chiesa, Dio li ha lasciati sbagliare, perché Dio non comanda lui, lascia che gli uomini capiscano loro quello che devono dire. Questi sono i fatti a cui bisogna, questa è l'atmosfera nella quale oggi si deve cercare di capire le cose. Allora, io vi stavo dicendo, con un po' di calore stamattina, vi stavo dicendo appunto che vorrei dirvi alcune caratteristiche, perché ce ne sono tante, di questo nuovo modo letterario che nasce immediatamente dopo o insieme con il più antico dei Vangeli, che è il Vangelo di Marco. Nasce, secondo me, una letteratura cristiana. Cioè, ecco perché loro non dicono che Paolo è già morto, che Pietro è già morto, perché loro hanno probabilmente in mano, voglio dire, hanno possibilità di conoscere, di ricostruire, hanno a disposizione ricordi abbastanza nitidi di quello che Pietro, Paolo, Filippo, Bartolomeo, che i vari apostoli avevano insegnato. Avevano probabilmente anche delle note scritte, come la fonte Q e altre fonti che forse sono andate perdute. E vi dicevo la volta scorsa che ce ne sono alcune che noi troviamo citate, ma che non sono, di cui non abbiamo il testo completo. Cioè c'era una serie di materiali incompleti nella loro forma letteraria. Dopo gli anni 60, dal 65 in poi, tenendo il numero 65 come un numero facile per designare l'inizio del cambiamento, nasce il desiderio di scrivere in maniera direi, non so che aggettivo usare, non per fare dei capolavori, non come scriverebbe uno scrittore di professione, ma direi diventare capaci di scrivere le cose in una maniera così dignitosa, così confacente a come si scrive in genere, come si scriveva in genere in quegli anni. Ecco, essere capaci cioè di comporre dei testi che, letti da un ellenista, letti da un ebreo colto, da un ebreo che sapeva leggere, ecco, che non tutti erano capaci di leggere a quel tempo, letti da un ebreo o da un pagano che sapeva leggere, potessero essere apprezzati anche per il loro stile, cioè che non fossero modi di scrivere così, direi, primitivi, da dire, oh, non ho voglia di leggere questa robaccia. Ci siamo accorti che già le lettere ai Tessalonicesi di San Paolo contengono, abbiamo visto che contenevano qualche piccola gaffe, ma ci siamo resi conto che il modo di scrivere di Paolo era il modo di scrivere di una persona molto colta, istruita e soprattutto con un vocabolario molto variato, pieno di tante parole che anche nella traduzione sono parole non di uso quotidiano, non volgarmente, non sono vulgate, nel senso che non sono quelle che sto adoperando io adesso e che la gente adopera normalmente quando parla per strada, ma sono parole che si adoperano quando si scrive. Perché è curioso anche questo, anche noi oggi facciamo così. Quando parliamo a voce parliamo così di colpo con quella parola che ci viene in mente. Solo qualcuno parla con le parole che potrebbero essere trascritte tali e quali. E allora si dice, ah, questo qui sta citando, sta recitando bene. Quando dobbiamo scrivere usiamo spesso delle parole che non usiamo quando normalmente parliamo. Per esempio evitiamo le ripetizioni, tanto per dire. Allora nasce questa idea, questa volontà di scrivere come in maniera di essere attraenti, in maniera che chi legge dice, ti è interessante, aspetta che vado avanti a leggere. Nasce una letteratura. Probabilmente alcuni erano già esperti in questa retorica, anche nel predicare bisognava usare un certo modo per farsi capire, ma è diversa la retorica per parlare e la conoscenza delle regole retoriche per scrivere. Aristotele aveva scritto dei libri su questo, quindi la filosofia, la cultura greca era espertissima. Alcuni cristiani hanno deciso di entrare dentro in questo agone, in questa gara, per fare in modo che i loro scritti non venissero buttati via, perché questo è uno scritto da bambini che non sanno niente, ma potessero essere detti, questo è da mettere in biblioteca, è interessante, merita di essere letto. Cercano cioè di trovare il modo di scrivere in maniera attraente, affascinante, elegante, degna del rispetto che si deve avere per il lettore e degna soprattutto dell'importanza di quello che si vuol dire. Questo noi lo dimentichiamo, abbiamo l'impressione, non siamo in grado di capire. La cosa era già avvenuta nell'Antico Testamento e l'ho spiegata quando parlavamo dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento questa attenzione alla stesura dei testi era cominciata al tempo del Deuteronomio, il tempo di Giosia, famoso VI secolo, da dove nasce la letteratura ebraica. E tutto quello che prima c'era viene corretto, viene sistemato in maniera di poter essere aggiornato al nuovo modo di parlare e di scrivere. Una seconda modifica avviene nel post-esilio, quando entra dentro anche l'aramaico, che mette le frasi, quando poi si traduce in greco tutto questo viene trasferito sul greco e qualche volta il greco scrive cose che lette oggi sono del tutto differenti da come erano scritte nell'ebraico e loro si sentono liberi di cambiare perché ritengono che una stessa verità può essere detta in maniera molto differente dall'uno dall'altro ed è giusto che la possa dire in modo differente dall'uno e dall'altro. Non è come un calcolo aritmetico, non è qualcosa che si possa fare soltanto in un modo. Come, non so, in un dipinto si può presentare la stessa scena in maniere differenti a seconda dei gusti del pittore, così si possono scrivere le stesse cose in maniera differente a seconda dei desideri di sottolineare determinati particolari che un autore ha e che sono diversi da quelli di un altro. E allora nascono le differenze dei racconti e, come sempre ho detto, queste differenze vanno valorizzate, guai se le appiattiamo insieme mettendole d'accordo, che è invece quello che continuamente ha fatto la Chiesa cristiana in tutti i suoi secoli, perché voleva, per una questione, diciamolo chiaramente, una questione di potere. La Chiesa dalla metà del secondo secolo in poi, cioè dal 180-200 in poi, la Chiesa ha deciso di comandare lei e di essere lei. La Chiesa significa quella specie di congrega di cardinali, vescovi, non importa che titoli, padri, monaci, di chi comandava. È diventata una struttura di tipo imperiale, dico imperiale perché parlava in molte lingue, traduceva in molte lingue, parlava a molti popoli, quindi era un modo di tipo universalistico, dove però la Chiesa voleva comandare, voleva obbligare le persone a credere e fare questo, questo, questo, voleva l'ubbidienza. Questa è la Chiesa che nasce, quello che la Chiesa diventa nel secondo secolo. Alcuni muoiono perfino martiri, però per non venir meno a questo compito di padroni delle coscienze. Adesso sto esagerando un po', ma non ho bevuto perché non bevo vino la mattina, bevo solo il caffè. E il caffè può essere dannoso anche lui. Esagero un po', esagero per farmi capire. Ecco. Questa idealizzazione del ma Sant'Agostino diceva i padri della Chiesa, ma sì, certo, sono persone intelligenti che però vogliono imporre la loro interpretazione, il loro senso a tutti. E i concili si cominciarono a fare proprio per superare le liti con cui si confrontavano le differenti posizioni. Questo è cominciato nel 65. Già nel Nuovo Testamento nasce questo desiderio, no, non c'è ancora l'idea imperiale, non comandano, direi che non è ancora presente questo. No, l'idea del essere uniti per avere la forza di dire tutti la stessa cosa nasce, come ho detto, verso la fine del secondo secolo, affiora più che nasce, affiora, poi cresce sempre più, fino ad arrivare al Vaticano I con l'infallibilità anche del singolo Papa, senza i vescovi, che è stata l'ultima sciocchezza che di fatto poi, della quale poi nessun papa si è mai servito. Perché tutti quelli venuti dopo non hanno mai adoperato quel potere che avevano, cioè di decidere da soli. E sono stati bravi. È diventata una contenere umorismo, si dice, si sono dichiarati, hanno dichiarato che il papa era capace di fare da solo. E da quel momento i papi non hanno fatto più niente da soli. Hanno sempre prima chiesto aiuto agli altri e poi hanno cercato di essere d'accordo con la maggioranza delle risposte che ricevevano. Questo è successo. È una storia quasi direi umoristica e succede così anche nella vita politica molte volte, non sempre purtroppo. Sotto questo profilo la Chiesa ha mostrato di essere, direi, idealistica nelle parole, ma realisticamente intelligente e umile nella realtà. Dunque allora, come si è strutturato questo modo dello scrivere bene? Il caso tipico, secondo me, è il Vangelo di Luca. Matteo è meno bravo, Luca, e questo l'ho detto anche nella messa di ieri, ho cercato di spiegarlo anche nella messa di ieri, Luca ha trovato uno stile, un modo di raccontare le cose molto geniale, che è tipicamente suo,

gli altri non sono capaci di ripeterlo allo stesso modo. È il modo di presentare, attraverso l'intervento di una quantità di... è come un teatro, è come sì, un teatro che avviene sul palco, di avere una quantità di attori. È come il mettere insieme una quantità di simboli, una quantità di immagini, una quantità di protagonisti e appunto di attori, capaci ognuno di rendere, di creare delle scene, delle sceneggiature affascinanti, con mezzi molto, molto elementari, molto semplici, con l'abilità dei gesti, dei simboli più evidenti e più chiari, per creare delle descrizioni che se fossero nello stesso tempo sufficientemente verosimili, ma che però contenessero sempre qualche cosa, qualche elemento in più rispetto alla banalità del quotidiano. Che ci fosse qualcosa che nello stesso tempo era umanamente possibile e poteva essere perfino, direi, umanamente spiegabile. Un lievemente miracoloso, miracoloso, alle volte semplicemente meraviglioso, non troppo, ma soprattutto fosse gradevole per la dolcezza, la serenità, la benevolenza, la gentilezza, cioè tutte quei modi di essere e di fare che ti lasciano sorpresi perché le cose vanno a finire bene. Aristotele avrebbe detto perché tutto sia una commedia. Infatti la Divina Commedia si chiama così per questo. Non si arriva mai alla tragedia. Cioè, e questo era, questo dittico tragedia-commedia, era il dittico fondamentale di tutta la letteratura ellenistica. La tragedia e la commedia. Tragedia è quella che mette in luce il fallimento e la sofferenza, il castigo, la rinuncia, la morte, il pianto. Quale tragedia però viene accompagnata subito dal superamento di tutto questo e si trasforma, se rimane tragedia, alla fine viene superata dalla capacità di accettarla del sofferente, il quale trova la pace nella forza del suo animo. Oppure, perché improvvisamente cambiano le situazioni e tutto quello che sembrava fonte di dolore e di morte diventa invece fonte di speranza per il futuro e è la commedia. Ho spiegato in maniera banale queste cose. Però Luca, ecco perché Luca è pieno per esempio di angeli nel Vangelo, no, non è il Vangelo nella storia dell'Annunciazione. Viene l'angelo, prima va dal Battista, va da Zaccaria, là si comporta in un certo modo, c'è un piccolo